0: ore 12.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio, Medio Oriente. Fermi al momento i colloqui tecnici che sarebbero dovuti cominciare oggi in Svizzera. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, poche ore fa, ha fatto sapere di non essere in partenza per l'Europa. Poco dopo, le autorità elvetiche hanno comunicato che i colloqui sono stati annullati e rinviati senza ulteriori dettagli. Non si fermano invece le ostilità in Libano.
4: Nonostante l'accordo tra Stati Uniti e Iran e le speranze di una de-escalation nella regione, il fronte libanese continua a infiammarsi. Almeno 18 persone sono morti nei bombardamenti di Tel Aviv nella scorsa notte, mentre 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi negli scontri con i miliziani di Hezbollah. Israele accusa questo movimento sciita di aver violato per primo la tregua e risponde colpendo obiettivi nella valle della Bekaa, nel Libano orientale. La situazione sul terreno resta quindi estremamente fragile, con il rischio di una nuova escalation che potrebbe compromettere gli sforzi diplomatici in corso. A rendere ancora più teso il clima sono le dichiarazioni del ministro israeliano della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, esponente dell'estrema destra, che ha chiesto di estendere gli attacchi affermando che tutto il Libano deve bruciare. Da Beirut intanto il ministro degli esteri ha ribadito l'impegno del Libano sui negoziati con Israele, sottolineando che la priorità assoluta resta il cessate il fuoco. Nuovi colloqui tra i due paesi sono previsti a Washington dal 22 al 25 giugno nel tentativo di riportare stabilità lungo uno dei fronti più delicati del Medio Oriente. Azzurra Meringolo, GR1.
3: La guerra tra Russia e Ucraina, pesanti bombardamenti russi nella regione di Sumy, a Kharkiv e a Odessa, in risposta al grande attacco ucraino che ieri ha paralizzato Mosca dopo che centinaia di droni hanno colpito un'importante raffineria. Pioggia di petrolio su alcune parti della città. La situazione al centro anche del Consiglio europeo a Bruxelles. Consiglio oggi alla seconda giornata, Giorgia Meloni e altri 18 leader europei in una lettera ai vertici dell'Unione chiedono di accelerare sulle nuove norme europee approvate in tema di immigrazione, inclusi gli hub nei paesi terzi. E al termine dei lavori odierni la Premier potrebbe fare un punto stampa conclusivo e magari rispondere anche alle parole di Trump, che alla 7 ha detto: ho fatto la foto con lei perché mi ha implorato, avrei anche potuto non farla. Senza scossoni il prezzo del petrolio, nonostante lo stallo nel confronto tra Stati Uniti e Iran, i mercati guardano più alla riapertura di Hormuz. Dopo un modesto rialzo iniziale, le quotazioni del greggio sono tornate ai livelli di ieri, con il Brent sotto quota $80 al barile. Positive le borse europee, Milano la migliore, guadagna poco meno di un punto percentuale, trainata dai titoli del settore difesa e impianti. Il mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Igor Protti. L'ex attaccante si è spento a 58 anni dopo una lunga malattia. Oggi a Cecina, in Toscana, la camera ardente. Oltre 250 gol in carriera girando l'Italia, è stato protagonista per anni a Livorno e a Bari, dove fu anche capocannoniere in Serie A. Era il 1996 e il suo allenatore era Eugenio Fascetti. Sentiamolo.
5: Ho avuto un rapporto breve perché l'ho allenato un anno a Bari, ma l'ho apprezzato come giocatore e soprattutto come persona. Un ottimo attaccante, furbo, tecnicamente buono, ha fatto una bella carriera. Ecco. Lì a Bari ha fatto un anno meraviglioso.
6: 7 gennaio 1996, il Bari che batte l'Inter 4-1, doppietta di Protti, una partita spettacolare, tra l'altro con l'Inter che passa in vantaggio, il Bari che la ribalta 4-1. All'epoca fu una festa enorme a Bari.
5: Sì, è un ricordo bellissimo. Una persona rara, cioè nel nostro mondo onesto, ecco.
6: È stato forse uno di quei giocatori che averceli adesso noi non ci rendevamo conto probabilmente all'epoca, no? Con tutti i campioni che c'erano nel nostro calcio negli anni 90, ma uno come Protti adesso avercelo, insomma, sarebbe
5: non sarebbe male.
7: Giorgio Matteoli, GR1.
3: A Brescia un uomo di origine nigeriana è stato arrestato dopo aver tentato di strangolare due bambini al parco.
0: Il 29enne, in evidente stato di alterazione, prima iniziata ad insultare le famiglie, poi la violenta aggressione, è accaduto nell'area verde di Brescia, dove un cittadino nigeriano di 29 anni, regolare in Italia, avrebbe improvvisamente preso per il collo due bambini, uno dei quali di appena 3 anni. I bimbi stavano giocando nel parco con le loro famiglie. Il primo bimbo sarebbe riuscito a sottrarsi alla presa e poi fuggire, mentre il più piccolo sarebbe stato afferrato con forza al collo e strattonato violentemente in quello che gli inquirenti descrivono come un tentativo di strangolamento. La madre e un passante hanno cercato disperatamente di difenderlo. Dopo la violenta colluttazione, l'uomo è stato bloccato a terra fino all'arrivo della polizia, che è stata a sua volta aggredita. Il cittadino nigeriano, noto alle forze dell'ordine per precedenti legati alla droga, è stato arrestato, sospeso il suo permesso di soggiorno, verrà espulso. Elena Paba, GR1.
3: A Siracusa un ragazzo di 15 anni è morto in un incidente fra due scooter. Nello scontro sono rimasti feriti altri due giovani. Un 18enne è ricoverato in gravi condizioni, mentre un terzo ragazzo è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Ancora poco chiara la dinamica, dai primi rilievi sembra che i due motocicli si siano scontrati frontalmente. Continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse a Civitella Alfedene, in provincia dell'Aquila. Dopo un ritrovamento vicino alla casa famiglia di un fermaglio rosso per capelli che potrebbe essere stato perso dalla piccola Sara, si rafforza l'ipotesi della fuga volontaria. Il padre, tuttavia, non ha riconosciuto il fermaglio come appartenente con certezza alla figlia minore. Maturità: oltre 500.000 studenti alle prese con la seconda prova scritta, diversa a seconda degli indirizzi. La versione di latino al liceo classico con un testo di Quintiliano, matematica allo scientifico con uno dei due problemi incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano a nord di Roma. Prima della campanella stamattina siamo andati al liceo scientifico e linguistico Alberti di Napoli.
8: Speriamo di trovare degli esercizi fattibili.
9: Il compito di matematica è un po' uno scoglio.
10: Io non ho studiato ieri perché serviva un attimo riposarsi dopo la prima prova, però sono sicura che ciò che abbiamo studiato fino ad adesso non ci tradirà.
8: C'è sempre quell'ansia, però sicuramente un'ansia positiva che è costruttiva e che ci aiuterà ad affrontare anche questa seconda prova.
9: Seconda prova per il linguistico, cioè l'inglese, ma in questa scuola si studia come terza lingua il giapponese.
11: Soprattutto grazie alla professoressa di giapponese, anche alla madrelingua, abbiamo avuto modo di interfacciare sia con la lingua sia con la cultura, e in particolare mi è piaciuta la lingua e il rapporto tra l'uomo e l'armonia con la natura.
12: Francesca Ghidini, GR1.
3: Meteo: l'anticiclone africano Cerberus porta in Italia temperature sopra la media e notti tropicali soprattutto al nord e nella pianura padana, 8 le città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Sentiamo Daniele Cesarin, maggiore dell'aeronautica militare.
13: Le temperature massime sono previste in ulteriore, sebbene lieve aumento, 37-38 gradi sulla pianura padana, quindi nelle città di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, ma anche Firenze, Roma, vedremo 33-34 gradi. L'attuale situazione permarrà fino all'inizio della prossima settimana.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Bo?
16: Rai Radio 1 Sport.

0: 13.
1: GR1.
0: Le critiche di Trump all'Europa all'indomani del G7, l'attacco a Giorgia Meloni, mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, la risposta della Premier allibita, sue parole totalmente inventate e si ricordi, io e l'Italia non imploriamo mai. Deliri del presidente americano che indeboliscono Europa e Stati Uniti, per il sottosegretario Fazzolari il ministro Tajani cancella il viaggio a Miami. Il 5 Stelle Conti, l'Italia non merita una simile mortificazione, il PD solidarietà alla Premier. Accordo USA-Iran, la guida suprema Khamenei, il capo della Casa Bianca, firmato per debolezza, ancora fuoco in Libano, uccisi 4 militari israeliani, il ministro Ben-Gvir e Hezbollah, ora dovete bruciare. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è giunto al fischio finale, l'annuncio della morte dell'ex calciatore Igor Protti con una sua frase. Destinazione Italia, sempre più turisti europei scelgono il bel paese, storia, arte e folklore, i nostri punti di forza. Maturità capitolo secondo, matematica allo scientifico, Quintiliano per la versione di latino al classico, il nostro inviato tra gli studenti. Afa e caldo da nord a sud, weekend temperature fino a 40 gradi, si aggrava la crisi idrica, il fiume Po ai minimi. Musica, il giorno che aspettavo, il nuovo album di Ultimo, tra inediti e tracce già famose, aspettando il concerto di Tor Vergata a Roma. Mondiale di calcio, questa notte torna in scena il Brasile di Ancelotti a caccia della prima vittoria dopo il pareggio con il Marocco all'esordio, affronta Haiti nel 1974, incubo per la nazionale azzurra. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Dunque, nuovo duro botta e risposta tra Donald Trump e Giorgia Meloni all'indomani dell'incontro al vertice del G7 a Vienna in Francia. La Premier si dice allibita per le dichiarazioni del presidente americano che ai microfoni di La 7 attacca l'Italia e la Presidente del Consiglio e anche gli alleati europei. E allora partiamo da qua.
2: Non è la prima volta che Trump critica l'Europa, ma dopo il vertice di Evian si pensava che la distanza tra le due sponde dell'Atlantico si fosse, almeno in parte, accorciata. Invece il presidente americano non risparmia toni duri, quasi sprezzanti nei confronti di Bruxelles. Dall'immigrazione all'energia ha ribadito che l'Europa sta sbagliando tutto e che senza la soluzione di questi problemi non sarà più la stessa. Tutte queste pale eoliche, ha detto senza mezzi termini, sono un fallimento. Quanto all'Ucraina, altro tema che spesso ha diviso nei giudizi gli europei e l'amministrazione americana, Trump afferma che gli Stati Uniti non sono coinvolti in merito ad un eventuale ingresso di Kiev nell'Unione e ha ribadito Washington vuole solo la pace tra Russia e Ucraina, quasi a voler rimarcare una equidistanza tra le due parti. Infine ha chiesto notizie della Premier Giorgia Meloni, su cui ha espresso un commento sulla conversazione avuta a margine del vertice di Evian. Probabilmente, ha affermato Trump, è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle, non so cosa dirle. Poi ancora impietoso mi ha implorato di fare una foto con lei e l'ho fatta perché mi faceva pena. Fabrizio Noli, GR1.
0: E al pesante affondo di Trump ha risposto a stretto giro la Premier Meloni, che si trova a Bruxelles per il Consiglio europeo, in diretta la nostra inviata Federica Ionta.
3: L'Italia non implora, è arrivata durissima la risposta di Giorgia Meloni alle parole di Donald Trump, sentiamola.
4: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
3: La Premier ha parlato in un video girato a margine dei lavori del Consiglio qui a Bruxelles e postato sui social, perché ha spiegato quelle parole richiedevano una risposta immediata. Non è la prima volta che accade, ha sottolineato col rammarico perché, ha detto Trump, è più accondiscendente con i nemici che con gli amici degli Stati Uniti e dell'Occidente. Durante le dichiarazioni di Trump, la Premier era al tavolo dei lavori del Consiglio europeo che oggi si occupa di Medio Oriente. Prima ha presieduto con Danimarca e Paesi Bassi la riunione del gruppo di lavoro informale sulle migrazioni, in cui è tornata in pressing perché dopo il via libera dell'Europarlamento al nuovo regolamento rimpatri si proceda, ha detto Giorgia Meloni, velocemente alla sua concreta attuazione, dunque alla creazione di centri di rimpatrio in paesi terzi, come ha già fatto l'Italia in Albania. Da Bruxelles con Massimiliano Savino, linea allo studio.
0: La reazione di tutte le forze politiche alle affermazioni di Donald Trump.
1: I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei, così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari, che sottolinea per volontà o inettitudine sta indebolendo i rapporti tra Europa e America. Il ministro degli esteri Tajani annulla il viaggio al Business Forum di Miami e dice Trump ha offeso l'Italia. Per il ministro Crosetto una caduta di stile. Stessa linea da Maurizio Lupi, noi moderati. Da Fratelli d'Italia Nicola Procaccini.
5: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella o per le parole in difesa del Papa. L'Italia e Giorgia Meloni non prendono ordini.
1: Dalle opposizioni il leader 5 Stelle Giuseppe Conte dice parole inaccettabili, ma bisogna trarre un insegnamento. L'Italia non merita di essere così platealmente mortificata. Solidarietà alla premier dal PD che con Enzo Amendola commenta la dignità della politica estera è finita sotto un ponte. AWS parla di credibilità italiana frantumata. Angelo Bonelli.
6: Sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. Mi ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
1: Mentre per Carlo Calenda azione, Trump è un bullo, un mentitore seriale. Francesco Macaro, GR1.
0: E veniamo al conflitto in Medio Oriente. Mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono fermi, non si arresta il fuoco incrociato nel sud del Libano, nonostante il ritiro israeliano sia tra i punti del memorandum appena siglato. Hezbollah pagherà un prezzo molto alto per i soldati uccisi, afferma Netanyahu. Da Gerusalemme la corrispondente.
7: È stata una notte di guerra nel sud del Libano. Tutto è cominciato dopo la mezzanotte. Secondo l'esercito israeliano, la provocazione è partita dai miliziani di Hezbollah che hanno colpito un mezzo blindato. 4 militari sono rimasti uccisi, altri sono rimasti feriti. La zona è quella della provincia di Nabatieh. Da lì è partita immediatamente la risposta israeliana. Ancora raid con droni, colpi di artiglieria e così già di prima mattina si contavano 15 vittime, secondo i media locali. Ma il bilancio dei morti con il passare delle ore è diventato più pesante. Proprio il primo punto del memorandum d'intesa, firmato solo virtualmente da Stati Uniti e Iran, prevede la fine degli scontri su tutti i fronti, a cominciare proprio dal fronte libanese. Ma quanto accaduto stanotte è la dimostrazione di quanto si temeva. Questo è un fronte difficile da chiudere, anche perché lo stesso Netanyahu solo ieri era tornato a ribadire che l'esercito israeliano sarebbe rimasto nel sud del Libano lungo una fascia di sicurezza profonda a circa 10 chilometri dal confine, fino a quando sarà necessario, che per Israele vuol dire fino a quando Hezbollah non rappresenterà più una minaccia. Il ministro della sicurezza interna Ben-Gvir poi ha lanciato invettive e chiede che tutto il Libano bruci. Da Gerusalemme Maria Gianniti, GR1.
0: L'abbiamo accennato, i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono di nuovo in stallo dopo il memorandum. I colloqui tecnici che sarebbero dovuti cominciare in Svizzera sono stati annullati e rinviati a data da destinarsi. In diretta la nostra inviata Cecilia Rinaldini.
8: Le speranze della Svizzera di un rapido successo nell'accordo con l'Iran sono andate in fumo, titola una testata locale online. Da due settimane il paese si stava adoperando per fare da cornice alla firma del memorandum. Negli ultimi giorni, quando è stato designato il mega resort esclusivo di Birkenstock, è partita la corsa contro il tempo per trasferire i clienti in altri hotel e garantire la sicurezza per l'arrivo delle delegazioni. 2000 soldati mobilitati, bloccate le strade, chiusa la funivia. Poi l'annullamento della cerimonia della firma e stamane il rinvio dei negoziati a data da destinarsi. Intanto a distanza la guida suprema iraniana e il presidente degli Stati Uniti se le cantano. Trump è disperato, ha voluto l'intesa a tutti i costi e l'ha firmata per debolezza e per necessità, scrive Khamenei. Il memorandum d'intesa probabilmente equivale a una resa incondizionata dell'Iran, dichiara invece il capo della Casa Bianca ad Axios. Li abbiamo sconfitti in modo totale, non ci sono limiti al mio potere, dice ancora Trump, e sui rapporti con Netanyahu commenta: con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente. Dal lago di Lucerna con Carlo Boninsegna, linea allo studio.
0: Per parlare dell'altro conflitto in corso, quello tra Russia e Ucraina, Mosca è ancora sotto shock dopo il pesante attacco di ieri con tanto di pioggia di petrolio su varie parti della capitale e la chiusura di tutti gli aeroporti. In diretta la corrispondente Caterina Doglio.
9: Beh, non è stata una notte tranquilla questa. Ieri quando siamo arrivati sul posto ci siamo subito resi conto della vastità degli incendi e del disastro in questo quartiere, alla periferia di Mosca, dove si trova la grande raffineria. Oggi sono stati abbattuti 133 droni ucraini. Sulle TV russe però di tutto questo non c'è traccia, sui giornali se ne parla invece con toni incendiari. La TASS oggi scrive: è tempo di dimostrare ai nemici le conseguenze delle loro azioni. I russi russi hanno lanciato nella notte attacchi su Kharkiv e su Odessa, ci sarebbe un morto e 10 persone ferite, ma adesso qui tutti si chiedono che cosa dirà Putin. In Russia il capo del Cremlino è considerato un moderato, c'è già invece chi chiede di colpire siti militari in Europa, siti che supportano Kiev. Poco fa ha parlato Peskov dicendo che l'idea europea di aspettare a negoziare con la Russia da una posizione di forza è frutto dell'incompetenza e stupidità della classe politica europea. E oggi anche Lavrov in un'intervista lancia un durissimo attacco all'Europa, dice l'establishment perde tempo perché si stanno riarmando, vogliono attaccare la Russia

0: È lo stallo del confronto tra Stati Uniti e Iran, di cui vi abbiamo parlato. I mercati guardano più alla riapertura di Hormuz e dopo un modesto iniziale rialzo le quotazioni del greggio sono tornate ai livelli di ieri, con il Brent sotto quota $80 al barile, positive le borse europee. Milano, la migliore, guadagna poco meno di un punto percentuale, trainata dai titoli del settore difesa e impianti. Questa è Radio 1, sono le 13:11 minuti. La morte a 58 anni dopo una lunga malattia dell'ex calciatore Igor Protti, autore tra gli anni 80 e i primi anni 2000 di oltre 250 gol in tutte le categorie, fu anche capocannoniere della Serie A con il Bari nel 1996. Camera ardente a Cecina, in Toscana, dove si trova Sara Meini, con cui ci colleghiamo in diretta.
1: Questo meraviglioso viaggio, come ogni partita, arriva al triplice fischio finale. Sono le parole che Igor Protti ha scelto per salutare tutti. Parole che risuonano con più forza qua davanti alla camera ardente allestita a Cecina, che aprirà tra poco e dove centinaia di persone arriveranno per rendergli omaggio. Tifosi, amici, ex compagni di squadra o semplici cittadini si stringono attorno alla famiglia per l'ultimo saluto a un uomo che ha lasciato un segno profondo, ben oltre il calcio. Uno dei bomber più amati, Igor Protti, è morto questa notte alle ore 2, circondato dall'affetto dei suoi figli e dei suoi familiari. Aveva raccontato pubblicamente la sua battaglia contro la malattia, affrontandola con coraggio, dignità e sincerità. Domani a Livorno sarà lutto cittadino, come deciso dal sindaco Luca Salvetti, suo grande amico. Il feretro poi sarà portato allo stadio Armando Picchi, la sua casa sportiva, dove da capitano ha regalato emozioni e gol indimenticabili, e poi riposerà a Rimini, dove era nato 58 anni fa. Da Livorno a Bari, da Roma a Messina, passando per tutte le città che lo hanno amato, il cordoglio è unanime. Oggi non si saluta infatti soltanto un grande attaccante, ma un uomo autentico, capace di entrare nel cuore delle persone. È proprio per questo che il suo ricordo continuerà a vivere ben oltre il triplice fischio finale. Da Cecina è tutto, linea allo studio.
0: Continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse a Civitella Alfedene, in provincia dell'Aquila. Si rafforza l'ipotesi della fuga volontaria, ma si indaga su tutti i fronti.
2: Il ritrovamento del fermaglio rosso sul sentiero a 400 metri dalla casa famiglia è un dettaglio che ha riacceso la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse da oltre 10 giorni. L'oggetto è stato riconosciuto da un'amichetta di Sara, la minore delle due, ma le stesse conferme non sono arrivate dal padre, lo riferisce in una nota l'associazione Penelope Abruzzo. Il papà ha infatti affermato che quel tipo di fermaglio veniva usato dalla figlia, ma non c'è certezza che sia il suo, visto che si tratta di un sentiero percorso da molte persone e poteva trovarsi lì da molto più tempo. L'elicottero dei vigili del fuoco continua a perlustrare la zona sopra Civitella Alfedena e Villetta Barrea. I sommozzatori ispezionano il lago. Si rafforza l'ipotesi che le due sorelle, Sara e Alicia, si siano allontanate volontariamente e che qualcuno le abbia aiutate a lasciare il paese. La procura di Sulmona procede insieme al tribunale dei minorenni dell'Aquila per sottrazione e abbandono di minori, per ora contro ignoti. Centrale ora l'analisi dei tabulati dei tre cellulari a disposizione delle sorelle. Due risultano silenti dal 10 giugno. Tre giorni dopo la loro sparizione, e sono intestati al compagno della madre e ad un uomo di origini kosovare. Si lavora per capire chi sia l'intestatario del terzo. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Chiuso il collocamento del BTP Italia SI. A pochi minuti dalla chiusura risultano sottoscritti oltre 23.000 contratti, pari a circa 700 milioni di euro. L'Italia resta il paese più attrattivo per i turisti europei e piacciono anche le strutture ricettive. Il ministro Gianmarco Mazzi, turismo strategico per la nostra economia.
3: Il 54% degli europei preferirebbe l'Italia come meta delle prossime vacanze estive. Il focus realizzato da Confturismo Confcommercio sulla base di un sondaggio conferma l'attrattiva turistica del nostro paese, considerato il più interessante da visitare, di più nell'ordine di Spagna, Grecia e Francia. L'interesse dei potenziali vacanzieri europei mette in risalto e premia i punti di forza del bel paese: la storia, i musei e siti archeologici, l'arte delle nostre città, ma anche il fascino dei piccoli borghi, il folklore, le tante diverse tradizioni enogastronomiche. L'Italia è ai vertici anche come destinazione, considerata tra le più divertenti per un viaggio, e un peso non indifferente della scelta lo ha anche la qualità riconosciuta delle strutture ricettive. Soddisfatto il ministro Gianmarco Mazzi. Questo primato è un segnale che dobbiamo saper cogliere e continuare a far crescere il turismo, così strategico per la nostra economia, il commento. Fabio Comini, GR1.
0: Maturità, seconda prova.

0: scritta legata all'indirizzo latino al classico, con una versione di quintiliano, matematica allo scientifico, con un problema sul livello del lago di Bracciano e una funzione. Allora ci colleghiamo con Federico Mello in diretta.
1: Sì, ci sarebbe piaciuto farvi sentire la voce di qualche studente qua al Liceo Scientifico Newton di Roma, ma solo una maturanda è uscita dopo aver consegnato il compito ed è subito filata via. Tutti ancora sui banchi per questa prova cominciata, seconda prova cominciata alle 9. Qua allo scientifico, lo dicevate, due problemi tra cui scegliere, uno sul livello del lago di Bracciano e uno studio di funzione classico. Domande anche più pop su pallavolo, scopone, il gioco Cover the Spot che sta già impazzando sui social. Al classico invece una versione da quintiliano sul valore educativo della musica, inglese al linguistico, per lo scritto il tema è le Olimpiadi Milano Cortina, crescita e tecnologie digitali per scienze umane. Per i tecnici invece, a seconda degli indirizzi, c'è l'analisi di un'impresa che produce gomma, in particolare pneumatici, modelli 3D per la costruzione di edifici, analisi di un motore quattro tempi a benzina. Aspettiamo che esca appunto qualche studente, per ora dal Liceo Newton di Roma è tutto, linea allo studio.
0: Italia, le prese con la calura, previste punte fino a 40 gradi nel weekend, malgrado isolati temporali. Domani bollino rosso in 5 città: Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Le previsioni con Stefania De Angelis, maggiore dell'Aeronautica Militare.
2: Giornata soleggiata con aumento di nubi sui rilievi, dove assisteremo a isolati temporali. Le temperature sono elevate, picchi oltre 37 gradi su Toscana, Umbria, Lazio e la Sardegna. Il weekend proseguirà all'insegna del bel tempo, cielo sereno praticamente ovunque, temperature in aumento, con picchi oltre 39 gradi sabato e oltre 40 gradi per domenica nelle aree interne della Sardegna, della Toscana, del Lazio ma anche della pianura padana.
0: E con il grande caldo, livelli del Po a picco, così come altri grandi fiumi, l'allarme dell'ANBI, l'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione delle Acque, che chiede all'Unione Europea un'attenzione alle specificità del nostro paese.
3: I grandi fiumi italiani si stanno trasformando in torrenti. I livelli di Adige e Brenta in Veneto sono sempre più in calo, ma la crisi più grave ed evidente è quella del Po. Massimo Gargano, direttore generale dell'ANBI, l'associazione che riunisce i consorzi di gestione delle acque.
4: Ponte Lagoscuro Ferrara, 418 metri cubi secondo è la portata, sotto i 450 il Po entra in crisi, la portata non ce la fa reggere la pressione d'acqua del mare, che sono penetrate per oltre 20 chilometri, costringendo il consorzio di bonifica del delta del Po a interrompere la captazione e la distribuzione dell'acqua per l'agricoltura e per gli altri usi, perché sarebbe stata acqua salata e questo non si può consentire.
3: A determinare questa situazione concorrono più cause.
4: Siamo in siccità, i cambiamenti climatici ce lo dimostrano, le elevatissime temperature dell'atmosfera, il Mediterraneo più caldo, l'apporto nivale estremamente contenuto, meno 60% di neve, quindi significa che non c'è quella neve che si scioglie gradualmente con l'avanzare della stagione e tutto questo determina la criticità del Po.
3: Daniele Morgera, GR1.
0: Musica, in attesa del concerto del 4 luglio a Roma, uscito il nuovo album di Ultimo. Però che
5: il giorno che aspettavo, titolo dell'album, è il 4 luglio, quando Ultimo a Roma, Tor Vergata, canterà davanti a 250.000 persone a 7 anni esatti dal suo primo stadio olimpico. Il palco lungo 140 metri sarà a forma di simbolo dell'infinito, come la copertina del disco uscito oggi.
6: Allora, l'infinito in realtà è un simbolo anche tutto sommato banale, quindi non mi sono inventato nulla di nuovo, però mi piaceva come simbolo, tra l'altro me lo sono anche tatuato qui dove di solito va la fede, no? Nel senso che io mi sento sposato con le mie canzoni, mi sento sposato anche col mio pubblico, ma questo non lo dico per piaggeria nei loro confronti, lo dico perché ho messo e metto la musica davanti a tutto.
5: Sono arrivato oltre l'inimmaginabile, ci ha detto, ma questo non mi ha cambiato. 10 nuove canzoni, sempre all'insegna dei sentimenti e della malinconia.
6: Perché mi viene naturale approcciarmi alla scrittura dei testi, sempre approcciandoli con una mancanza. Nella musica riesco a contrastare anche la mancanza e non la subisco, mentre nei testi mi viene più difficile.
5: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Nicole Ramadori, in regia Fabio Cardinali, Antonio D'Alessandri. Ora lo sport, il meteo, il mangiadischi in diretta da Macerata per le finali di Musicultura. Da tutti noi buona giornata.
7: Ah. All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
11: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
15: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad!
18: Via, via.
17: Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
19: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
20: GR1 Sport.
21: Buongiorno da Giorgio Germanone. La prima parte del giornale avete sentito dell'addio a Igor Protti, il tributo del mondo del calcio e non solo per uno dei centravanti che hanno caratterizzato a suon di gol gli scorsi decenni in vari campionati. Protti, idolo di tutte le squadre in cui ha giocato, ricordato altresì per lo spessore umano e la positività anche fuori dal campo fino agli ultimi giorni. Parliamo adesso della Mondiale di calcio, prossima partita alle 21 italiane, gli Stati Uniti padroni di casa contro l'Australia, a mezzanotte Marocco-Scozia e alle 2:30 della notte torna in campo il Brasile di Carlo Ancelotti opposto a Haiti, la formazione caraibica a cui il calcio italiano è legato dal ricordo di una grande paura. Sentiamo.
22: Telespettatori italiani, eccoci finalmente al debutto. La nazionale italiana, maglia bianca a Monaco, ora inquadrata, il capitano Facchetti rimette in gioco il suo prestigio e la bandiera del nostro sport.
23: 15 giugno 1974, la nazionale guidata da Ferruccio Valcareggi faceva il suo esordio nel mondiale tedesco contro Haiti. Aspettative e speranze nelle parole di Nando Martellini. Però per qualche minuto i fantasmi della Corea iniziarono a aleggiare sopra le teste di tutti gli italiani.
22: Scatta Antoine, lancia il pallone verso Sennon che scatta! Entra in aria, esce Zoff, porta vuota a rete, ha segnato Haiti.
23: A inizio ripresa Sanon portò in vantaggio la nazionale caraibica alla sua prima apparizione iridata.
22: Chinaglia che ferma la palla, arriva rete, oh finalmente arriva rete. Era un incubo, è finito questo incubo, ora l'Italia ha pareggiato.
23: A scacciare l'incubo dichiarato da Enrico Meri nome per conto di tutti, in realtà fu Rivera, finì 3-1. 52 anni dopo Haiti è tornata a giocare un mondiale caraibici, felici comunque di esserci. loro. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Nico Forletta, GR1.
1: E adesso parliamo delle novità stabilite riguardo il futuro del moto mondiale in attesa del prossimo Gran Premio sulla pista di Brno.
2: Era nell'aria, ma da meno di un'ora è finalmente ufficiale. MotoGP e le cinque case costruttrici hanno firmato il cosiddetto Patto della Concordia, l'accordo che definirà la struttura, soprattutto economica, della classe regina del moto mondiale dal 2027 al 2031. Trovato anche l'accordo con gli 11 team per i principi tecnico-sportivi che saranno firmati e annunciati in seguito. Ora che il tappo, insomma, è stato tolto, ogni momento è buono per una raffica di annunci per tutti i movimenti di mercato già decisi in vista della prossima stagione, ma ancora non svelati ufficialmente. Una firma che manda in secondo piano il primo turno di libere nella foresta di Jebetin, con Marc Marquez che però fa la voce grossa nonostante una scivolata nel finale. Secondo Quartararo con gomma nuova, terzo Raul Fernandez che sembra essersi guadagnato in extremis la conferma in Trackhouse a proposito di mercato. Sesto un buon Bagnaia, in difficoltà invece almeno per il momento le due Aprilia ufficiali, Martin 14esimo, il leader iridato Bezzecchi addirittura 16esimo, alle 15 le prequalifiche. Da Brno, Luca Cesaretti, TGR1.
1: Grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
18: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata il cielo tornerà sgombro da nubi su gran parte del territorio. Domani il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'intero arco alpino, associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile con brezze lungo le coste, mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
24: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
25: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
26: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
27: Il mangiadischi, nota al dente per un'estate travolgente.
28: Duccio Pasqua.
29: Ciao Marcella Sullo, che fai sul bus?
28: Hai fatto il biglietto?
29: No.
28: Ah, non però, timbri, non
29: no,
28: obliteri?
29: Ho scaricato l'app.
28: Ah, hai scaricato l'app,
29: vedi. Dei servizi pubblici di Macerata.
28: Perfetto, ecco. Perché lo vogliamo ricordare a chi ci ascolta, finalmente siamo arrivati a Macerata, siamo in piazza Mazzini con questo clima torrido, ma la musica rinfrescherà un po' tutta
29: Quanto
28: l'atmosfera.
29: Quanto torrido?
28: Credo 35-36 gradi.
29: E nel bus?
28: Percepiti 42.
29: Ok, perfetto, sì, perfetto. Sì. Chiediamo un parere a Gian Vignola, sei d'accordo?
30: Scusate, stavo assopito perché non trovo nemmeno il posto per obliterare il biglietto. Ci sono, cara Marcella Sullo, 29 gradi, percepiti 31,5, quindi diciamo le cose così come stanno. Siamo molto felici di essere ancora una volta in questa piazza, in questa città Macerata che unisce la cultura, la musica e musicultura, 37esima edizione. Noi tre raccontiamo da ora fino all'eternità questo momento.
29: Citando un po' gli Iron Maiden.
30: Sì, ho pensato a un romanzo ormai passato di moda purtroppo, ma vorrei invece dare, se siete d'accordo, il benvenuti.
29: Sì, diciamo che come al solito è una puntata speciale, come succede tutti gli anni nel Mangiadischi, perché siamo qua per raccontare musicultura.
4: RAI Radio 1 Sport.

0: Ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Il mangiadischi.
3: Il mangiadischi in diretta da Macerata, puntata speciale Marcella Sullo.
4: Ben ritrovato Duccio Pasqua, sì. Ben ritrovato John Vignola.
3: John Vignola, special guest. Special guest sempre da queste parti. Salutiamo un po' gli ascoltatori. Nonna Ida.
4: Ciao nonna Ida.
3: Poi c'è ancora Luca dal Veneto che ci dice che è in viaggio in Friuli e adora musicultura da sempre.
4: Vedi? Ci viene a trovare?
3: Dal Friuli è un po' lontano. Sì. Insomma, in questa puntata speciale abbiamo tutti gli 8 vincitori sul bus in piazza Mazzini a Macerata, e li stiamo vedendo come resistono alle alte temperature, un po' come Sinner, insomma, sono quelle esperienze al limite. Mi sembrano
4: collassato.
3: In grande forma. E stiamo ascoltando dal vivo dei frammenti delle loro canzoni.
5: Sì, con la grande generosità di uno dei vincitori, Claudio Covato alla chitarra, in questo caso alla voce, c'è niente.
3: Che poi ricanterà tutti, immagino.
5: Sì, tutti, poi le ricanta, adesso va in giro per la strada, per le strade di Macerata, ma intanto qui insieme a lui c'è Giovanni Toscano.
6: Mi hai visto nel cuore, ho guardato i tuoi occhi neri e ho trovato l'amore.

0: Ho conosciuto l'amore con te.
1: E vabbè, l'assolvenza, la dissolvenza, questo si fa. Benvenuto Giovanni Toscano. Questa è Emma che si salva la vita perché il protagonista non la trova più a un certo punto.
0: Esatto.
2: Questo non me l'avevo...
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Il presidente Mattarella ha chiamato Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà dopo il nuovo duro attacco di Donald Trump al G7 in Francia. Mi ha implorato di fare la foto, mi ha fatto pena, ha detto il presidente americano ai microfoni di La 7. A stretto giro è arrivata la replica della premier che si trova a Bruxelles per il Consiglio europeo. Linea all'inviata.
3: L'Italia non implora, arriva durissima la risposta di Giorgia Meloni alle parole di Donald Trump.
4: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
3: La premier parla in un video girato a margine dei lavori del Consiglio a Bruxelles e postato sui social perché spiega quelle parole richiedono una risposta immediata. Non è la prima volta che accade, sottolinea con rammarico, perché, aggiunge Trump, è più accondiscendente con i nemici che con gli amici degli Stati Uniti e dell'Occidente. Il Consiglio europeo oggi si occupa di Medio Oriente. Prima Giorgia Meloni presiede con Danimarca e Paesi Bassi la riunione del gruppo di lavoro informale sulle migrazioni, in cui la premier torna in pressing perché dopo il via libera dell'Europarlamento al nuovo regolamento rimpatri si proceda, dice, velocemente alla sua concreta attuazione e dunque, aggiunge, alla creazione di centri di rimpatrio in paesi terzi, come ha già fatto l'Italia in Albania. Bruxelles con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Saltati i colloqui in Svizzera per definire l'accordo Stati Uniti-Iran, sale la tensione in Medio Oriente, Teheran condanna gli attacchi di Israele in Libano e accusa gli USA di aver violato l'intesa. Nel sud del paese 25 persone sono state uccise nei raid di Tel Aviv, 4 invece i militari israeliani morti. Hezbollah pagherà un prezzo molto alto, ha minacciato Netanyahu. Ora tutto il Libano deve bruciare, ha affermato invece il ministro Ben-Gvir. La cronaca italiana è lutto nel mondo del calcio per la morte dell'ex attaccante Igor Protti, il servizio di Emiliano Cirillo.
5: Fischio finale della partita più difficile della sua carriera. Igor Protti l'ha giocata fino in fondo con grande dignità, l'ha persa al cospetto di una dura battaglia contro il cancro. Un lottatore nella vita e soprattutto sui campi di calcio, Igor lo Zar, come lo avevano soprannominato, è morto all'età di 58 anni. Era stato lui stesso a raccontare pubblicamente la malattia, scoperta un anno fa. Una carriera lunga fatta di gol ed emozioni, Messina, Bari, Lazio, Napoli, Reggiana e Livorno, le tappe del suo percorso, le stagioni che lo hanno consegnato alla storia del calcio, quelle trascorse con la maglia del Bari dal 92 al 96, terminata, malgrado la retrocessione, con il titolo di capocannoniere in Serie A, idolo del popolo biancorosso che nei mesi scorsi gli ha dedicato un murale, anche un docufilm su di lui ed un libro, piena di emozioni, poi la visita dei suoi ex compagni di squadra del Bari nel giorno del suo compleanno. Igor lo aveva giurato di giocare la partita fino alla fine. Purtroppo non è riuscito a segnare il gol più importante della sua vita.
2: Un'ultima ora che arriva dal Medio Oriente. Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco che dovrebbe iniziare proprio in questi minuti, lo ha dichiarato un alto funzionario statunitense, a quanto ci risulta dopo lo scambio di fuoco a cui facevamo prima accenno avvenuto oggi. Israele ed Hezbollah sono ora in un cessate il fuoco. Torniamo alla cronaca italiana. Rese note le motivazioni della sentenza di Cassazione sui depistaggi nella vicenda di Stefano Cucchi, il 31enne romano morto nell'ottobre 2009 a seguito di un pestaggio da parte dei carabinieri mentre si trovava in custodia cautelare. Secondo i supremi giudici, la condotta di falso da parte dei carabinieri era finalizzata a coprire le responsabilità nel decesso. Assolto nel marzo scorso il colonnello Lorenzo Sabatino, rigettati i ricorsi dei carabinieri per i quali era stata riconosciuta in appello l'intervenuta prescrizione o condanna. Chiesta la condanna all'ergastolo per gli ex capi storici delle Brigate Rosse, Renato Curcio e Mario Moretti, e 21 anni per l'allora militante Lauro Azzolino Azzolini nel processo per l'omicidio del carabiniere Giovanni D'Alfonso nella sparatoria alla Cascina Spiotia nel giugno del 75. La procura ha affermato che questo non è un processo alle Brigate Rosse, ma un normale processo per omicidio sollecitato dai figli di D'Alfonso che hanno chiesto di sapere chi uccise il loro padre. Accelerano i prezzi delle case. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel primo trimestre dell'anno l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento aumenta dell'1% rispetto al trimestre precedente e del 5,2% sullo stesso periodo del 2025. In particolare i prezzi volano per le abitazioni nuove con un più 6,7% in un anno. Prato inglese, a Torino torna la rassegna della teatro.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Donald Trump senza freni, il presidente degli Stati Uniti è tornato ad attaccare prima l'Europa per la sua politica su immigrazione ed energia, poi la premier Meloni. A proposito della conversazione avuta a Evian al G7, ha detto di averle parlato ma di non sapere cosa dirle e ancora di aver fatto la foto con lei perché Meloni lo avrebbe implorato, cosa che lo avrebbe impietosito. A Giorgia Meloni la solidarietà del capo dello Stato Mattarella in una telefonata. A stretto giro la premier aveva replicato alle parole del capo della Casa Bianca in un video girato a margine dei lavori del Consiglio a Bruxelles e postato sui social. Ascoltiamo Giorgia Meloni.
4: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Solidarietà a Giorgia Meloni dal presidente del Senato La Russa, che definisce le parole di Trump false, telefonata da quello della Camera Fontana, e condanna per le parole del presidente americano anche dalla politica italiana.
5: I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Questa è la reazione da Palazzo Chigi del sottosegretario Fazzolari, che avverte così indebolisce i rapporti transatlantici. Il ministro degli esteri italiani annulla per protesta la missione al Business Forum di Miami. Per il ministro di Fratelli d'Italia Crosetto una caduta di stile, e dal partito della premier Procaccini aggiunge: Trump è nervoso per il no sulle basi di Sigonella e le parole in difesa del Papa. L'Italia di Meloni non prende ordini. Dalla Lega Salvini dice: chi attacca la premier attacca tutti noi, il nostro governo è un amico affidabile. Trump, volgare e inqualificabile, commentano dal PD, ma sorprende che la destra se ne accorga solo oggi. Inaccettabile per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, ma si apre una riflessione per trarre insegnamento da quanto accaduto. Per AWS la nostra credibilità è in frantumi per la subalternità italiana agli Stati Uniti. Solidarietà piena da Calenda, azione. Trump è un bullo e un mentitore seriale. Francesco Macaro, GR1.
3: Medio Oriente è scattato da circa un'ora il cessate il fuoco concordato fra Israele e Hezbollah con la mediazione di Stati Uniti e Qatar, che hanno sentito anche l'Iran. L'accordo arriva dopo accesi scontri nel sud del Libano con 4 militari israeliani uccisi e 25 vittime dei raid dello Stato ebraico. La fine delle ostilità è una delle condizioni poste da Teheran per porre fine al conflitto con Washington. Di poco fa un portavoce dell'esercito israeliano che ha dichiarato che Tel Aviv continuerà ad avere mano libera nel sud del Libano nonostante l'accordo. Concluso con oltre 281.000 contratti registrati, il collocamento della prima emissione del BTP Italia si è avviata lunedì scorso. Il Ministero dell'Economia e Finanze fa sapere inoltre che sono stati raccolti quasi 9 miliardi. Il tasso minimo garantito definitivo del titolo è confermato sul livello annunciato lo scorso 12 giugno all'1,60% più il tasso di inflazione nazionale. E allora, per gli aggiornamenti sull'andamento di borsa, ci colleghiamo con Milano in diretta, Chiara Rancati.
6: C'è ancora nervosismo sui mercati finanziari nonostante, come dicevi, sembrino schiarirsi gli orizzonti in Medio Oriente. Le borse europee sono quindi contrastate a meno di due ore dalla chiusura. Milano la migliore della lista, più 0,6%, in cauto rialzo anche Francoforte, mentre c'è il segno meno a Londra e Parigi, in una giornata di volumi ridotti con la chiusura per festività sia delle borse cinesi sia di Wall Street. Per Piazza Affari è il settimo segno più consecutivo che vede il FTSE MIB volare di nuovo sopra la soglia record dei 53.000 punti. Oggi però a trainare non sono le banche come nei giorni scorsi, ma industria e difesa, oltre al rimbalzo dei petroliferi ieri in forte calo. È stata una settimana d'oro anche per i listini asiatici trainati dall'high-tech, che volano ancora sull'entusiasmo per l'esordio in borsa venerdì scorso di SpaceX, che ha portato euforia su tutto il comparto. Mentre sul fronte delle materie prime si arresta il calo del prezzo del petrolio, oggi stabile appena sotto gli $80 al barile. Linea a voi.
3: Scattano nuove regole su call center e contratti via telefono per arginare il telemarketing selvaggio.
7: A partire da oggi gli operatori di luce e gas non potranno usare chiamate o messaggi per proporre o concludere contratti di fornitura. La norma è contenuta nel decreto bollette convertito in legge lo scorso aprile e punta a tutelare i cittadini nei confronti di pratiche commerciali scorrette e aggressive. Le chiamate saranno consentite solo nel caso in cui il consumatore abbia già fatto richiesta al venditore. Barbara paravenuti consumatori attivi.
0: Nel caso in cui io sia già cliente di quel fornitore al quale ho prestato il consenso a ricevere chiamate informative, e nel caso in cui sia stata io a fare la ricerca e quindi ho fatto sì, inserendo i miei dati, che venissi ricontattata.
7: Non solo, i contratti energetici sottoscritti in violazione delle nuove norme saranno considerati nulli.
0: La novità è che l'onere della prova spetta in questa cosa al venditore che mi ha contattato, e quindi dimostrare che io l'ho autorizzato a cercarmi per proposte informative e o contrattuali.
7: Il decreto introduce no...
8: RAI Radio 1 Sport.

0: 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli. Donald Trump senza freni, intervenuto alla 7, ha accusato prima l'Europa per la sua politica immigratoria ed energetica, poi la premier Meloni.
3: Sembrava essersi ricucito al G7, lo strappo tra Roma e Washington, ma l'ultima intervista di Trump l'ha riaperto. Parlando della premier Meloni, il presidente statunitense ha usato parole particolarmente dure. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, ha detto. Non ero obbligato a farlo e non so cosa dirle. E poi un'altra stoccata. Mi ha implorato di fare una foto con lei e io l'ho fatta perché mi faceva pena. Ma la tensione non riguarda soltanto Roma, è l'intero rapporto tra Europa e Stati Uniti a mostrare nuove crepe al vertice europeo. Il segretario alla difesa, Pete Hegseth, è tornato a criticare gli alleati per il contributo ritenuto insufficiente alla NATO e per il mancato sostegno alle operazioni americane in Iran. Anche Trump ha ribadito il suo giudizio severo sull'Europa, dall'immigrazione all'energia. Sostiene che Bruxelles stia sbagliando tutto. Le pale eoliche sono un fallimento, ha affermato senza mezzi termini. Infine l'Ucraina. Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti non intendono intervenire sulla possibile adesione di Kiev all'Unione Europea, ribadendo che l'obiettivo di Washington resta soltanto una pace tra Russia e Ucraina. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E a Giorgia Meloni arriva la solidarietà del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che telefona alla Premier. Il presidente francese Macron si definisce sorpreso dall'attacco di Trump a Meloni e assicura di parlarne direttamente con lei la prossima settimana. La Premier aveva immediatamente replicato al presidente americano in maniera dura. L'Italia non implora, ha detto in un video girato a margine dei lavori del Consiglio a Bruxelles e postato sui social. Ascoltiamo le parole di Giorgia Meloni.
4: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Medio Oriente, nonostante il cessate il fuoco scattato poco fa, concordato da Israele ed Hezbollah con la mediazione di Stati Uniti e Qatar, Al Jazeera segnala 4 raid aerei israeliani nel Libano meridionale, 47 le vittime degli attacchi di Tel Aviv delle ultime 24 ore, 4 invece i militari israeliani uccisi. Ora nel Regno Unito, con la vittoria alle elezioni suppletive del popolare ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che conquista il seggio in Parlamento e sfida il premier Starmer, compagno di partito, per la leadership. La corrispondente.
5: La sfida è rimandata, o forse no. Andy Burnham ha vinto le cruciali elezioni suppletive di Markfield con una grande maggioranza, aprendo la strada verso Downing Street al posto di Starmer. L'ex sindaco di Manchester, nel discorso della vittoria, ha detto:
6: "This is a final chance to change."
5: Questo risultato potrebbe rappresentare una svolta. Gli elettori hanno votato per il cambiamento, per dare più peso a chi è stato dimenticato da Westminster. Si apre così ora la partita sul governo. Ci si aspetta la candidatura di Burnham per la leadership del partito laburista. Starmer stamattina ha già detto che porterà avanti il mandato per cui è stato eletto e che al momento non c'è alcuna sfida per la guida del partito e del governo. Ieri sera alcuni giornali riportavano che 4 ministri di peso del governo, tra cui la cancelliera al tesoro, erano pronti a dimettersi. E sembra che il team di Burnham li abbia convinte a fermarsi per evitare che il governo precipiti nel caos. Intanto 95 parlamentari chiedono che Starmer lasci subito. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Maturità oggi, seconda prova, oltre 500.000 i ragazzi alle prese con l'ultimo scritto, quello legato all'indirizzo, latino al classico, matematica allo scientifico e materie di indirizzo per tecnici e professionali.
7: È andata tutto sommato abbastanza bene, erano 2 problemi da scegliere, vari quesiti.
8: Matematica esattamente come l'aspettavo, perché non sono forte io, quindi difficile a livelli estremi. Italiano più piacevole di quello che mi aspettavo, poi non più facile, però più piacevole.
9: Voci subito dopo la seconda prova di maturandi romani. Chi è contento, chi no, chi spera di aver fatto bene, chi proprio non si aspettava le tracce uscite.
10: Mi aspettavo altri argomenti, onestamente.
11: È stato veramente fuori dal normale, perché siamo stati
0: per tipo 3 anni a studiare un argomento, poi apriamo le tracce e wow.
9: Allo scientifico un problema scelta oltre a numerosi quesiti: latino al classico con Quintiliano, inglese al linguistico anche su Milano Cortina, crescita e tecnologie per scienze umane, i vari indirizzi per tecnici e professionali.
1: Oggi abbiamo fatto grafica, la parte con la pratica, è andata bene, non era tanto difficile.
10: C'è sistemi e reti, poi c'è meccanica e chi fa scientifico matematica.
9: I due scritti principali sono andati, che bilancio si può fare?
0: Penso che sia andato molto.
11: Rai Radio 1 Sport.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Nel corso di un'intervista all'Aria che tira sulla 7, il presidente americano Trump ha espresso valutazioni critiche sulle politiche europee in materia di immigrazione ed energia, facendo riferimento anche alla premier Meloni. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
4: Lo strappo tra Roma e Washington sembrava ormai ricucito al G7 di Eviani. Il presidente americano si era rivolto alla premier italiana dicendo: mi hai abbandonato, ma in un'atmosfera apparentemente distesa, scherzosa. E tuttavia, come è noto, scherzando si può dire tutto, persino la verità. E il tycoon ha dimostrato che, per quanto aveva detto, valeva appunto il celebre aforisma di Freud. Oggi, rivolgendosi a Giorgia Meloni, ha usato toni durissimi. Probabilmente è contenta che le abbia parlato. Non ero obbligato a farlo e non sapevo cosa dirle. Poi, l'affondo più pesante, mi ha implorato di fare una foto con lei. L'ho fatta, mi faceva pena. Non ci sono però tensioni solo con l'Italia. È il rapporto Europa-Stati Uniti a scricchiolare e mostrare nuove crepe. Trump si scaglia contro il vecchio continente, dall'immigrazione all'energia. Bruxelles sta sbagliando tutto. Infine l'Ucraina. Il presidente americano ha sottolineato che gli Stati Uniti non intendono intervenire sulla possibile adesione di Kiev all'Unione Europea. Il nostro obiettivo, ha precisato, resta solo la pace tra Russia e Ucraina.
3: E dopo il nuovo attacco da parte di Donald Trump a Giorgia Meloni arriva la solidarietà del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che telefona alla Premier. Il Presidente francese Macron si definisce sorpreso dalle parole del Presidente americano e assicura che la prossima settimana ne parlerà direttamente con la Premier, che intanto aveva già replicato duramente al capo della Casa Bianca. L'Italia non implora, aveva detto in un video girato a margine dei lavori del Consiglio a Bruxelles e postato sui social. Ascoltiamo le parole di Meloni.
5: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
3: E non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano, nonostante l'annuncio di un cessate il fuoco con Hezbollah. Nelle ultime 24 ore si contano 47 vittime libanesi, tra cui 2 bambini e 4 militari israeliani uccisi. Attacchi che complicano il percorso verso un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Da Teheran arriva intanto la conferma che lo stretto di Hormuz resta aperto al traffico marittimo. Ora la cronaca, il caso Garlasco. Resta ricoverata per un overdose da farmaci la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi.
6: Dai medici è considerata fuori pericolo ma non lucida. Non è chiaro quando Daniela Ferrari potrà essere dimessa dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Vigevano, dove è stata trasferita. A suo capezzale il marito Giuseppe Sempio e il figlio Andrea, che hanno dribblato fotografi e giornalisti. Una situazione delicata, dicono i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, che ieri hanno parlato di un tentativo di togliersi la vita da parte della donna ricoverata per un'overdose da farmaci. Lei, 66 anni, bersaglio da tempo di insulti via social e non, soprattutto per la vicenda dello scontrino di Vigevano, un alibi per il figlio, secondo gli inquirenti. Proprio quando i carabinieri le chiesero del tagliando lo scorso anno, la donna accusò un malore. Anche ad ottobre venne ricoverata, dopo l'apertura dell'altro filone d'inchiesta, in cui il marito era indagato per corruzione. Così Liborio Cataliotti, uno degli avvocati di Andrea Sempio.
7: Quello che ferisce è che lei, come tante altre comparse di questa vicenda, che non hanno un ruolo processuale, sono stati travolti da fake news, maldicenze.
6: Elena Baiocco, GR1.
3: E in chiusura alla maturità, oggi c'è stata la seconda prova scritta, come sempre differenziata a seconda degli indirizzi di studio.
8: No, è andata bene, dai, diciamo matematica è un po' un punto dolente, però è andata bene.
9: Chi è più soddisfatto, chi meno, ma in una maniera o nell'altra è andata anche questa seconda prova della maturità. Al liceo classico la versione di latino, con un brano sul valore educativo della musica. Lo scientifico, 2 problemi di matematica, uno ispirato al livello delle acque del lago di Bracciano. Al linguistico, una prova di inglese, mentre a scienze umane il tema è il rapporto tra giovani e tecnologia. Le materie di indirizzo per tecnici e professionali.
10: Io
0: sono di informatica, la materia che ho fatto oggi è sistemi e reti.
2: All'inizio un po' confusionario, però poi mi sono stabilito e ho trovato la concentrazione. È stata dura però.
10: È stato un bel esame, sono rimasto molto soddisfatto. Onestamente mi aspettavo tutt'altro in realtà.
11: Sono contenta.
12: Un po' difficile, italiano difficilissimo, le tracce brutte, difficili.
13: Comunque è andata questa maturità per ora come meglio o peggio delle attese?
12: No dai, nella media, è andata, sì, basta che va, basta che va.
9: Da Roma, Federico.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: L'Italia non implora mai, Trump si è inventato tutto. Giorgia Meloni replica le parole del presidente USA sulla foto richiesta al G7 di Evian. Solidarietà alla premier dal capo dello Stato Mattarella. Washington, accordo fra Israele ed Hezbollah, in vigore il cessate il fuoco subito violato. Raid sul sud del Libano, l'Iran, per attraversare Hormuz necessario un permesso di 48 ore prima. Addio a Igor Protti, il calciatore scomparso a 58 anni. L'ultima uscita pubblica al matrimonio della figlia che dice: accompagnarmi all'altare è stato il tuo 90° minuto. Sparatoria di Cascina Spiotta del 1975. Chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti. Nell'eccidio delle BR morirono il carabiniere Giovanni D'Alfonso e la terrorista Mara Cagol. Smart working di un mese, ma dai Caraibi, proteste al comune di Calozzocorte per un dirigente in lavoro agile dalla Repubblica Dominicana. Caldo, anzi caldissimo, sarà un fine settimana rovente, temperature fino a 40 gradi e notti tropicali, domani bollino rosso in 5 città. Sfida 8 per il vincitore di Musicultura. A Macerata si entra nel vivo della gara finale del Festival della Canzone Popolare d'Autore. Mondiali alle 21 Stati Uniti e Australia. Nella notte in campo il Brasile di Ancelotti e la Turchia di Montella, entrambi a caccia di riscatto. Buonasera da Sonia Oranges. Donald Trump contro tutti. In un'intervista alla 7 il presidente americano attacca l'Europa e anche la premier italiana Giorgia Meloni, la corrispondente da New York.
4: Proprio quando lo strappo sembrava essersi ricucito, il presidente Donald Trump è tornato ad attaccare duramente la premier Giorgia Meloni. Riferendosi all'incontro al G7 di Evian, Trump ha detto: probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo, e ancora, mi ha implorato di fare una foto con lei e mi ha fatto pena. Non è la prima volta che Trump attacca un leader europeo o l'Europa in generale, ma al G7 in Francia le distanze tra le due sponde dell'Atlantico sembravano essersi ridotte. Anche se Trump ha sempre sottolineato l'Europa non c'è stata di nessun aiuto. E con la 7 Trump è tornato ad attaccare le politiche dell'Unione Europea, dall'immigrazione all'energia, e a sottolineare le distanze sull'Ucraina. Da Bruxelles il capo del Pentagono Hegseth ha criticato gli alleati definendoli degli scrocconi per il contributo ritenuto insufficiente alla NATO e per il mancato sostegno alle operazioni americane in Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: La risposta della premier Meloni a Trump arriva dal Consiglio europeo con parole nette.
5: Passano pochi minuti tra la fine del Consiglio e la partenza di Giorgia Meloni, che lasciando Bruxelles per Roma commenta soltanto le parole di Donald Trump su quel presunto selfie al G7.
6: Sono dichiarazioni totalmente inventate, sono allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
5: Un video di pochi secondi postato sui social perché, spiega la premier, serviva una risposta immediata. Non è la prima volta che Trump attacca gli alleati, aggiunge Giorgia Meloni, che incassa subito la solidarietà dei colleghi. Il primo è lo spagnolo Sanchez, poi Macron. Al vertice dei 27 la premier ribadisce la linea italiana per la trattativa con Mosca, l'auspicio che l'Europa parli con una voce sola. In Medio Oriente, dopo l'accordo, bisogna valutare il quadro di un'eventuale missione internazionale prima di chiedere al Parlamento la disponibilità dei cacciamine. A margine del Consiglio le riunioni sulle politiche di coesione e sui migranti. Se sul fronte della competitività l'Italia auspica misure di sostegno alla sicurezza energetica non in contrasto con il sostegno ai territori. Lato migranti, la premier chiede di andare avanti con l'attuazione del nuovo regolamento rimpatri. Bruxelles con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: E dopo le dichiarazioni del presidente americano, il capo dello Stato Mattarella ha chiamato direttamente Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà. Solidarietà che arriva da tutte le istituzioni e dai partiti.
7: Subito annullate le missioni negli Stati Uniti del vicepremier Tajani, ma anche del governatore della Lombardia Fontana, segno di una posizione politica e istituzionale dell'Italia molto netta. Solidarietà alla premier dai presidenti del Parlamento, dai ministri, dai leader della maggioranza. È la vendetta di Trump perché Meloni non si è piegata, scandiscono da Fratelli d'Italia. Chi attacca Giorgia Meloni attacca tutti noi, posta sui social Salvini, ma dalla Lega Borghi chiede chiarezza sulle esatte parole di Trump.
8: Perché incrinare relazioni internazionali sulla base di una telefonata dove non si sa né la trascrizione esatta né il tono usato è imprudente.
7: Solidarietà anche dalle opposizioni, tranne Verdi Sinistra che colpevolizza la premier e le suggerisce di farsi da parte. Attacco vergognoso alla presidente del Consiglio, ma il suo atteggiamento troppo accondiscendente, dicono dal PD. Schlein non si è ancora pronunciata. Per il 5 Stelle Conte, da Trump parole inaccettabili. Calenda, azione.
9: Gli insulti di Trump alla presidente Meloni sono inaccettabili e vanno respinti al mittente.
7: Giorgia ben svegliata, dice Renzi. Ora basta, cappellini MAGA. Noemi Giunta, GR1.
3: Un tempo definita da Donald Trump una dei veri leader globali, oggi i rapporti tra Giorgia Meloni e il presidente americano segnano dunque un momento negativo, ma molti leader prima della premier sono stati oggetto di attacchi verbali impietosi da parte di Trump.
10: Il campionario dei destinatari degli insulti del presidente americano è a dir poco ampio, a cominciare dal primo pontefice americano, Leone XIV, colpevole di aver criticato la guerra contro l'Iran e di aver mosso obiezioni contro le politiche migratorie del presidente degli Stati Uniti. Per tutto questo Trump l'ha definito debole contro la criminalità e terribile in politica estera, e in più, se lui non fosse stato alla Casa Bianca, non sarebbe neppure stato eletto Papa. Non facili neppure i rapporti con Macron, restano famose le osservazioni fatte sul presidente francese dopo la scena del famoso schiaffo che la moglie Brigitte gli avrebbe rifilato. Sua moglie lo tratta malissimo, si sta ancora rimettendo da un pugno in faccia. Ma ricordiamo anche la lapidaria definizione del premier britannico Starmer, che non è Winston Churchill, per il mancato sostegno iniziale all'operazione contro Iran. Le accusa al premier canadese Carney, reo di voler trasformare il paese in un porto di scarico per le merci cinesi dirette negli Stati Uniti. E infine il cancelliere tedesco Merz, che non sa di cosa parla, colpevole di aver osato affermare che Teheran aveva umiliato gli Stati Uniti. Insomma, a dirla tutta, la Meloni non è sola, ma ben accompagnata. Fabrizio Noli, GR1.
3: Medio Oriente, il Libano resta ancora sotto attacco, nonostante sia Israele sia Hezbollah abbiano accettato la tregua. La corrispondente da Gerusalemme.
11: Il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 15 ora italiana, ma secondo fonti locali in Libano Israele avrebbe continuato a colpire anche dopo il suo inizio. Sono state più di 12 ore di fuoco ininterrotto. Tutto è cominciato in piena notte, quando un carro armato israeliano è stato centrato in pieno da un missile lanciato da un drone o forse da un missile anticarro. 4 i militari uccisi, tra di loro anche il comandante del battaglione. Hezbollah riteneva che l'esercito israeliano stesse per cercare di conquistare una collina a ridosso di Nabatie, attività invece negata dai militari. I raid israeliani sono cominciati pesanti subito dopo l'attacco ai militari, oltre 150 in poco più di 12 ore. Rampe di lancio di razzi, postazioni dei miliziani e gli stessi militanti, che quasi certamente sono tra le 47 vittime dichiarate dal Ministero della Salute libanese. Netanyahu aveva minacciato una risposta durissima, mentre i due ministri dell'estrema destra, Ben-Gvir e Smotrich, chiedevano di bruciare l'intero Libano. Israele non intende lasciare il sud del paese, anche dopo quanto accaduto oggi, qualcosa che rischia di far deragliare gli sforzi di pace nella regione portati avanti proprio in questi giorni. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: E il presidente Trump ha replicato anche alle affermazioni della guida suprema iraniana Khamenei. È stato Teheran a firmare l'accordo per disperazione, non io, ha detto, mentre l'Iran lanciò un monito sul rispetto di tutti i punti del memorandum. La corrispondente da Istanbul.
12: L'Iran annuncia di aver programmato nei prossimi giorni un incontro con i funzionari statunitensi dopo il rinvio dei colloqui di oggi a Lucerna, ma senza urgenza perché il memorandum è già stato firmato digitalmente. Ieri è arrivato anche il via libera all'accordo da parte della guida suprema Khamenei, che ha detto che la firma da Trump è stata messa per debolezza e necessità. Hormuz ha riaperto, ma i Pasdaran annunciano nuove procedure. Per passare nello stretto le navi devono chiedere un permesso 48 ore prima. E poi c'è la linea rossa minaccia invalicabile per Teheran, il Libano. L'Iran chiede la cessazione immediata delle operazioni militari israeliane nel paese dei cedri e ribadisce che, secondo gli accordi, gli Stati Uniti sono responsabili del mancato ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte che l'Iran risponderà con forza a qualsiasi violazione degli impegni da parte dell'America. E sul nucleare, l'Iran dichiara che non consentirà all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare tutti i propri impianti nucleari. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: E nuove tensioni tra Mosca e l'Europa. Il Cremlino accusa l'Unione Europea di voler dettare legge alla Russia e definisce il dialogo in un vicolo cieco. Il ministro degli esteri Lavrov ironizza sui timori europei di un conflitto entro il 2030. Da Bruxelles, Macron e Merz, irritati dai tentativi del presidente del Consiglio UE Costa di avviare un dialogo con la Russia, ribadiscono il sostegno all'Ucraina. E sul terreno, Kiev rivendica la distruzione in Crimea di ponti ferroviari usati per i rifornimenti militari. Rai Radio 1, le 19:10 minuti, la scomparsa a 58 anni di Igor Protti, ex centravanti fra gli altri di Bari, Lazio, Napoli e Livorno. Con i pugliesi fu capocannoniere della Serie A nel 1996 per poi divenire una bandiera della formazione toscana. Malato da tempo, meno di un mese fa l'ultima uscita pubblica al matrimonio della figlia, che ora dice: accompagnarmi all'altare è stato il tuo 90° minuto.
13: Una lunga fila silenziosa al cimitero di Cecina per l'ultimo saluto al bomber amato da tutti, Igor Protti. Sciarpe e bandiere di ogni colore, soprattutto l'amaranto del Livorno, hanno accompagnato il tributo dei tifosi.
14: Non è calciatore, Igor è stato un grande capitano nella vita.
13: Tra i presenti anche l'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, e tanti amici ed ex compagni di squadra, tra cui Alessandro Lucarelli, fratello di Cristiano, con cui Protti formò una delle coppie d'attacco più amate della storia amaranto.
14: Il legame che c'era tra Cristiano e Igor sicuramente è un qualcosa di diverso e anche per lui in questo momento molto difficile.
13: Domani sarà il giorno del tributo di Livorno, con il lutto cittadino e il feretro che, come da suo desiderio, entrerà allo stadio Picchi per l'ultimo saluto della sua gente. Poi la cremazione a Rimini.
15: Era un calciatore leggendario, sempre lo sarà, ma era un uomo non solo con la U maiuscola, con tutta la parola maiuscola.
13: Un omaggio che arriva anche da Bari, Messina, Roma, Firenze e da tutte le città in cui ha giocato. Ovunque Igor Protti ha lasciato un ricordo che non si cancellerà. Da Cecina, Sarameini, GR1.
3: Ad Alessandria il processo per i fatti di Cascina Spiotta, dove 51 anni fa morirono l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol in uno scontro a fuoco tra i militari e un gruppo di terroristi. L'accusa ha chiesto il carcere a vita per Renato Curcio e Mario Moretti.
16: Carabinieri e polizia stanno setacciando paesi e cascinali alla ricerca dei due brigatisti fuggiti dal sanguinoso scontro alla Cascina Spiotta.
17: Il racconto in un telegiornale dell'epoca è il 5 giugno del 1975. Le Brigate Rosse rapiscono l'industriale Vittorio Vallarino Gancia. Lo portano nella Cascina Spiotta, nel Monferrato, dove vengono individuati dai carabinieri. In un drammatico conflitto a fuoco muoiono l'appuntato Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol. A più di 50 anni il nuovo processo, che vede imputati i capi storici Renato Curcio e Mario Moretti, oltre all'altro ex BR Lauro Azzolini. Solo quest'ultimo era presente quel giorno, ma lo ha ammesso ed ha aiutato a ricostruire i fatti. Di qui la richiesta per lui di 21 anni. Carcere a vita ha chiesto invece per Curcio e Moretti. Uno si è fatto interrogare e ha raccontato un sacco di bugie, l'altro neanche quello, ha dichiarato il pubblico ministero. Poi la pena si può adattare alla persona, ma non spetta a me farlo, ha concluso il PM. La sentenza è prevista per il 7 luglio. Fausto Bertuccioli, GR1.

0: tirato e ha preso un bimbo di 3 anni, gli ha messo le mani al collo e ha iniziato a stringere. Poi la mamma è riuscita a liberarlo dalla presa del 29enne di nazionalità nigeriana. È successo in un parco di Brescia, dove ad aiutare il piccolino e la sua mamma è intervenuto Aslam Naved, di origini pakistane, presente in quei momenti.
1: Messo lo stesso ragazzo, l'africano, sul terra. Dopo io ho detto alla mia moglie che chiamare la polizia. Io ho già malato di cuore e già pacemaker. E lui mi fa male botte qua 2 o 3 volte, però io non ho lasciato.
0: Oltre all'arresto ai domiciliari per lesioni personali e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, per il nigeriano è scattata anche la revoca del permesso di soggiorno. Avrebbe agito sotto effetto di un mix di alcol e droga. Per fortuna non ci sono state conseguenze per i due bambini. Simona Decina, GR1.
2: Proseguono le ricerche delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila il 6 giugno scorso. Un paio di settimane prima c'erano 2 persone sospette in paese, ha raccontato una commerciante. Mi dissero che stavano ispezionando la zona e il sospetto degli inquirenti è che qualcuno abbia aiutato le giovani a lasciare il paese. Ieri, lungo un sentiero, è stato ritrovato un fermaglio rosso di Sara, la più piccola delle due, riconosciuto da un'amichetta. Telemarketing selvaggio, al via da oggi una nuova stretta per i call center. Le novità riguardano le aziende di luce e gas.
3: La novità è stata introdotta dal decreto bollette e ha l'obiettivo di tutelare i consumatori contrastando le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste. Le aziende di luce e gas non potranno più contattare i consumatori per proporre offerte commerciali salvo i casi in cui sia stato il cliente a chiamare o ad aver espresso in modo esplicito la volontà di riceverle. Il divieto non riguarda solo le chiamate ma anche i messaggi. I contatti telefonici dovranno essere inoltre effettuati da un numero che identifichi univocamente la azienda. Barbara Venuti, consumatori attivi.
4: Se l'operatore si muove in condizioni non di trasparenza, quindi senza il mio consenso, il contratto è nullo, nulla è dovuto da parte mia, e la novità riguardante il decreto è che l'onere della prova spetta in questa cosa al venditore che mi ha contattato, e quindi dimostrare che io l'ho autorizzato a cercarmi per proposte informative e o contrattuali.
3: Un'altra novità in vigore da oggi riguarda i siti di e-commerce, che dovranno mettere a disposizione una funzione che permetta di esercitare più facilmente il diritto di recesso. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Maturità dopo lo scritto di italiano. Oggi oltre 500.000 studenti hanno affrontato la seconda prova, diversa a seconda degli indirizzi. L'autore scelto per la versione di latino al liceo classico è Quintiliano, con un testo in cui affronta il tema della musica come fondamento della formazione del perfetto oratore. Nella prova di matematica, allo scientifico, uno dei due problemi è stato incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, a nord di Roma, mentre il secondo problema era uno studio di funzione. Il sindaco giustifica, le opposizioni protestano. A Calolzio Corte, provincia di Lecco, scoppia il caso di un dirigente comunale smart working dai Caraibi.
5: 8.000 chilometri fra sé e il proprio ufficio sono una distanza copribile con lo smart working? Sì, per un caso eccezionale e con apposita deroga, dice il sindaco di Calolzio Corte. No, perché è un favoritismo personale in violazione delle regole, dicono le opposizioni. Fatto sta che per tutto il mese di giugno il responsabile dell'ufficio tecnico comunale lavora a distanza dalla Repubblica Dominicana. E allora c'è chi la vede così. Il dirigente comunale, assunto da poco, non aveva ferie sufficienti per assentarsi con le figlie e la moglie, di origine dominicana, rientrata temporaneamente in patria. Dunque ha chiesto e ottenuto lo smart working, previa deroga al regolamento comunale. Deroga inopportuna, dice chi la contesta, perché sembra un favore personale e solleva dubbi sulle possibilità del tecnico di svolgere le sue funzioni, tipo un sopralluogo a un cantiere. Sullo smart working caraibico incombe dunque il rischio di una denuncia alla Corte dei Conti. Donatella Gori, GR1.
2: Italia alle prese con l'afa e le temperature roventi, soprattutto al centro-nord.
6: Non dà tregua l'ondata di calore, temperature in rialzo con punte di 40 gradi nel fine settimana.

0: Domani bollino rosso del Ministero della Salute in 5 città, Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, a cui domenica si aggiungeranno anche Bolzano, Milano e Rieti. Il gran caldo non riguarda solo le ore diurne, ci attendono notti tropicali soprattutto nei grandi centri urbani e questa tendenza sembra per ora destinata a durare malgrado qualche isolato temporale sui rilievi. Le previsioni della maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
1: Weekend all'insegna del bel tempo, cielo sereno praticamente ovunque, temperature in aumento con picchi oltre 39 gradi per sabato e oltre 40 gradi per domenica nelle aree interne della Sardegna, della Toscana, del Lazio ma anche della pianura padana.
0: Con l'afa e la calura aumenta il rischio incendi. In Sicilia la Protezione Civile ha emesso una preallerta per tutto il territorio dell'isola. Daniele Morgera, GR1.
2: Il Festival Musicultura, giunto quest'anno alla sua 37esima edizione, schiera gli 8 finalisti che stasera e domani si esibiranno a Macerata per decretare il vincitore. L'inviata.
3: Con gli occhi chiusi.
4: Si alza il sipario sulle serate finali di Musicultura. Questa sera e domani gli 8 vincitori del festival suoneranno all'Arena Sferisterio di Macerata. Sono Rosita Brucoli, Claudio Covato, Duma, Mezzanera, Narratore Urbano, Isabella Privitera, Giovanni Toscano e Giulia Trovò. Tanti gli ospiti attesi sul palco: Bruno Risas, Planet Funk, Giampaolo Morelli, Maria Antonietta e Colombre. Questa sera le vibrazioni: Tosca, Alan Sorrenti, Santa Maria e Riccardo Rossi. Domani alla conduzione Carolina Di Domenico.
5: C'è sempre molta varietà qui a Musicultura e sono anche molto contenta che insomma siano figli di questi tempi, per cui ci sono diversi brani, non solo uno, in diversi dialetti, il che è abbastanza aderente con il tempo e con la scena musicale di adesso.
4: E Fabrizio Biggio.
6: Se volete posso darvi qualche anticipazione sulla serata. Arriveremo sul palco di Carolina e inizieremo con un classico.
5: Scordatelo.
6: Ciao Macerata.
4: A tirare le fila di tutto ciò ovviamente c'è il direttore artistico Ezio Nanni Pieri.
7: Questa diversità, questa forza prospettica e anche la capacità di non dimenticare il passato, un segno buono che ci insegna anche qualcosa.
4: Macerata con Davide Cirimele, Marcella Sullo, GR1. Il mondo
2: è la musica, strumento di inclusione del nuovo singolo di Eddie Vedder. È uscito oggi Better Believe, un brano nato dalla collaborazione tra i leader dei Pearl Jam e il collettivo Guitars Over Guns, un'organizzazione no profit impegnata nel sostegno a giovani talenti della musica provenienti da contesti sociali svantaggiati. Il brano è stato presentato per la prima volta ieri all'inaugurazione dell'Obama Presidential Center di Chicago. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Gianluca Liberati e Claudio Campobasso. Tra poco la pagina sportiva da Sonia Oranges. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
8: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
9: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
10: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: GR1 Sport.
12: In studio Alessio Maldini. Mondiali in serata, nella notte scenderanno in campo per la seconda giornata le squadre dei gruppi C e D e proprio in questo girone si sfideranno le 21 Stati Uniti e Australia, entrambi vincenti all'esordio. Ci parla di questa sfida Manuel Codignoni.
13: Eh sì, ci si gioca alla testa del girone gruppo D, entrambi reduci da due vittorie, come dicevi, gli Stati Uniti con un roboante 4-1 sul Paraguay e l'Australia con un 2-0 sulla Turchia di Montella. Molto convincenti praticamente, particolarmente gli statunitensi. C'è tanto entusiasmo proprio negli States per le possibilità che ha la squadra allenata da Mauricio Pochettino di ottenere la vittoria questa sera e di ipotecare di fatto il passaggio del turno, tanto che addirittura alcune trasmissioni televisive parlano di un match can't lose, ovvero sia un match che non si può perdere. In realtà l'Australia è comunque squadra solida, squadra da non sottovalutare, che presenta due giocatori che militano nel campionato italiano, ovvero sia Circati che gioca nel Parma e Volpato, scuola Roma, che gioca nel Sassuolo. Sarà una sfida molto particolare quella di Seattle, dove ci sarà una squadra squadra, gli Stati Uniti, che cercherà di attaccare per portare a casa la posta piena trascinata dal tifo dei tifosi, e l'Australia che cercherà, così come con la Turchia, di ripartire in contropiede e fare nuovamente uno scherzetto. Si gioca alle 21, a te.
12: Grazie Manuel. Alle 5 l'altra partita del girone tra la Turchia di Montella e il Paraguay, nazionali in cerca di riscatto. In mezzo gli incontri del gruppo C, a mezzanotte Scozia-Marocco e alle 2.30 Brasile-Haiti. E dopo il deludente pareggio al debutto sentiamo cosa vuole dai suoi giocatori il CT verde-oro Carlo Ancelotti.
14: Miglior qualità nel gioco, più equilibrio, evitare pressione che deve essere fatta al tempo giusto, al momento giusto, e mostrare la qualità che questa squadra ha.
12: Motomondiale, il weekend del Gran Premio della Repubblica Ceca ha preso via oggi a Brno con la sessione di libere e le prequalifiche. Il nostro inviato.
15: Una prequalifica assurda, con 7 piloti sotto al vecchio record della pista ed altri 5 che lo sfiorano. Tutti, o quasi, i contendenti sembrano in palla, ma alla fine spunta augura con l'Aprilia Trackhouse, quasi 6 decimi sotto al vecchio riferimento. Per 91 millesimi precede il leader iridato Marco Bezzecchi, secondo con la moto ufficiale di Noale.
16: Nota negativa, che mi aspettavo di soffrire un po' meno fisicamente. Purtroppo invece da stamattina, dopo 3-4 giri, la gamba mi fa un po' male, si intorpidisce un po' il piede. Lo sto sentendo e pensavo di soffrire meno.
15: Dietro di lui altri 2 italiani con moto italiana, ma Ducati. Terzo di Gian Antonio, quarto Bagnaia. Quinto Marc Marquez, che cade 2 volte tra mattina e pomeriggio, ma si nasconde nel finale. Ci crede però alla rimonta mondiale più di quanto non dica. Volano in Q2 anche Acosta, Mir, Moreira, Aldeguer e Raul Fernandez. Giornata no invece per Martin, che oltre ai 2 long lap da scontare dovrà risalire anche dalla Q1. Intanto in mattinata ha firmato il patto della concordia tra MotoGP e tutti i costruttori per i prossimi 5 anni. Attesi a breve gli annunci dei piloti 2027. Da Brno, Luca Cesaretti, GR1.
12: Infine il basket, ufficializzato dalla Virtus Bologna, nuovo tecnico lo spagnolo Alex Mumbrú, che continuerà ad allenare anche la nazionale tedesca con la quale ha vinto gli europei del 2025. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
17: Radio 1, un mondo da sentire.
18: Ufficio cosa smarrite?
19: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
21: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
22: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
20: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
23: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
24: Grazie amore, ma gli anni passano.
23: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
24: Poi ci sono i 70, gli 80.
23: Brava, pensiamoci ora con Generali.
25: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
26: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
27: Grande nonno!
26: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
28: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
29: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
30: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
31: Che affa, che va, dai chi la soluzione ha.
32: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
33: E i consumi?
32: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
33: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1° maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:29 minuti ed è ancora chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Un'altra serata mondiale da vivere su Rai Radio 1, una serata che si apre alle 20:30 in punto in diretta dai nostri studi di Dallas. Bentrovati, Guido Ardone al microfono, andiamo in onda naturalmente grazie a Francesco Pionaglieri e Daniele Antelmi che ci accompagnano al di là del vetro, ma andiamo come sempre anche a salutare chi ci assiste da Roma. Questa sera Andrea Di Marco, Max Gambino, c'è Tony Tisi in redazione, c'è Ombretta Conti in regia, un mondiale che va avanti, si gioca tra la serata e la notte italiana, tutto questo perché magari ci si perde qualche pezzo. Allora un breve riepilogo, perché nella notte italiana ormai ampiamente trascorsa è arrivato il primo mini verdetto di questo mondiale con il Messico, una delle formazioni padrone di casa che ha conquistato matematicamente il pass per i sedicesimi di finale, primo scoglio dell'eliminazione diretta, altra novità di questo mondiale, battendo a Guadalajara 1-0 la Corea del Sud. Peraltro aggiungiamo dell'entusiasmo generale qui a Dallas, dove la comunità di tifosi della tricolore è particolarmente numerosa, e così per mettere un altro tassellino, anzi il primo tassellino nella griglia della fase successiva di questo maxi torneo, Messico che tornerà in campo nella notte, per l'appunto tra martedì 30 e mercoledì 1 luglio alle 3 del mattino. I sedicesimi giocherà contro una terza classificata, ma lì l'incastro è particolarmente complicato viste le tante possibilità. Arriveremo, perché questo preambolo? Perché in effetti potrebbe verificarsi la stessa cosa nella gara che sta per cominciare e che andremo a seguire, girone D. In questo caso si gioca a Seattle, ma anche in questo caso in campo c'è una delle squadre che gioca in casa, gli Stati Uniti di Pochettino, che hanno molto ben impressionato all'esordio contro il Paraguay con quella 4-1, certo a fronte di una squadra che si è dimostrata piuttosto morbida, al cospetto però questa sera dell'Australia, che invece nella gara d'esordio, battendo la Turchia di Vincenzo Montella, forse è stata un po' una delle sorprese di questa prima giornata della fase a gironi. Si comincia alle 21, dunque tra ormai poco meno di mezz'ora. Allora andiamo a presentarvi subito la partita secondo i crismi, con le formazioni ufficiali. A raccontarvela saranno Manuel Codignoni e Jacopo Barlotti. Io naturalmente saluto entrambi, ma per declinare gli 11 titolari da una parte e dall'altra comincio da te, Manuel. Buonasera e bentrovato.
4: Buonasera Guido, a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Le note di jump dei Van Halen in una delle patrie del grunge, ovvero sia Seattle. Seattle Stadium, siamo nel nord degli Stati Uniti, nella costa ovest, per questa sfida dove poco fa il pubblico presente al Seattle Stadium per l'appunto intonava USA, USA, proprio perché c'è grande entusiasmo per la squadra di Mauricio Pochettino dopo i 4 gol, come dicevi giustamente tu, segnati al Paraguay, tanto che le televisioni americane già fanno i calcoli, si spericolano nei calcoli sulle squadre che potrebbero affrontare i sedicesimi, senza considerare che la qualificazione alla fase successiva va ancora conquistata per la squadra di casa, una delle tre squadre di casa di questo mondiale, per appunto gli Stati Uniti. E tra il dire e il fare c'è appunto una partita contro una squadra ostica, rognosa e tignosa come i Socceroos, così vengono chiamati gli australiani allenati da Popovic, che hanno battuto la Turchia e che vogliono continuare con il loro solido 5-4-1 ad impressionare, magari affidandosi alle ripartenze e al contropiede. Ma dicevi delle formazioni, allora senza indugio partiamo dalla squadra di casa, sia per quello che riguarda, diciamo, la statistica, la burocrazia, ma anche a tutti gli effetti il fatto che si giochi per l'appunto negli Stati Uniti, ovvero sia gli Stati Uniti. La prima notizia di giornata è che non c'è Christian Pulisic né in campo né in panchina, ha concordato con il tecnico Pochettino che non sarà per l'appunto della partita. Freeze in porta, in difesa Robinson, Rem, Richards e Freeman, a centrocampo Adams e Tillman, sulla tre quarti Serginho Dest con un passato al Milan, Wes McKennie con un presente alla Juventus e Pepi, l'unica punta è il baby fenomeno Balogun, classe 2001, giocatore del Monaco che ha già segnato 2 gol in questa rassegna. Per quello che riguarda invece i Socceroos di Popovic, come annunciato il solido 5-4-1 con italiano, che non è italiano per l'appunto, è australiano ma gioca in Austria tra l'altro, dunque la percentuale di errore elevatissima, potenziale italiano, Circati che gioca in Italia, Suttar, Burgess e Boss in difesa, centrocampo Lecky, O'Neill, Angster e Velupillai, e l'unica punta è Touré a dirigere la sfida in quello che sarà un mezzogiorno di fuoco, volendo fare una brutta battuta a Seattle, un fischietto tedesco, Zweier. E a te Guido.
3: Benissimo Manuel Codignoni, a tra pochissimo perché si andrà in campo e noi ovviamente saremo puntuali già per gli inni nazionali. Poi tra quel dire e quel fare di cui parlavi, sì, in mezzo ci sono tante cose, ma giusto per divertirci, a metà strada tra San Francisco e Dallas agli Stati Uniti, perché naturalmente in caso di successo quest'oggi, di vittoria poi di primo posto nel gruppo D, andrebbero appunto allo stadio di Santa Clara, San Francisco, ad affrontare una terza classificata, altrimenti nel caso di secondo posto, ma può ancora accadere di tutto, gli Stati Uniti potrebbero giocare in quel caso contro una seconda, quella del gruppo G, proprio qui ad Arlington, ovvero lo stadio che è a poco più di mezz'ora, diciamo un'oretta ben scarsa dalla nostra postazione. Ma questi sono ragionamenti prematuri, dei quali però è di certo molto appassionato chi ti accompagnerà in Radio Cronaca. Buonasera e benvenuto anche a Jacopo Barlotti. Ciao Jacopo.
5: Ciao Guido, buonasera a tutti.
3: Stati Uniti che hanno ben impressionato, come dicevo in apertura, come confermava Manuel Codignoni, la serata che tra l'altro noi abbiamo seguito dalla fanzone qui a Dallas. Giocavano a Los Angeles gli uomini di Pochettino, però hanno dimostrato gamba, hanno dimostrato ovviamente nei protagonisti che già conosciamo e sono tanti, pesante di certo l'assenza di Pulisic, che hanno dimostrato un buon tasso tecnico. L'Australia forse era la squadra che non ci aspettavamo, peraltro, e ne parleremo tra pochissimo con un ospite, comunque una nazionale che ha cambiato tanto, ha cambiato CT in questa edizione, ma ne ha messe insieme di fila 6 consecutive di partecipazioni. Jacopo.
5: Verissimo, anche perché insomma non dimentichiamoci che l'Australia ormai diversi anni fa decise di cambiare, passando dalla federazione oceanica a quella asiatica, da dove
3: più allenante,
5: da dove si qualifica
3: oggi, no,
5: esatto, più allenante e soprattutto anche senza, almeno fino alla scorsa edizione, senza bisogno di fare quello spareggio interzona che fino a 4 anni fa non garantiva un posto assicurato al mondiale. Adesso invece la Nuova Zelanda, vincitrice della federazione oceanica, ce lo ha assicurato. L'Australia invece, come dicevamo, è passato dalla federazione asiatica. Sicuramente Vincenzo Montella ne sa qualcosa di questa Australia, lo ha ribadito più volte, la sua Turchia sconfitta 2-0 all'esordio contro una squadra che si è difesa benissimo, ha giocato quasi tutto in contropiede. Montella lo ha ribadito più volte, noi abbiamo attaccato, abbiamo creato, l'Australia è stata brava a difendersi e a colpire in contropiede, micidiale 2 volte la squadra australiana. Quindi anche stasera ci aspettiamo una partita simile, sicuramente l'entusiasmo a cui facevate riferimento negli Stati Uniti potrà fare la differenza, perché si è scoperto un po' nuovamente il calcio, c'è entusiasmo, c'è voglia di far bene, i calcoli li lasciamo a fine partita, però è chiaro che chi vince stasera può già festeggiare il passaggio del turno ai sedicesimi e anche il primo posto, perché da quest'anno, lo ricordiamo, cambia il regolamento, non c'è più la differenza reti generale come primo criterio, ma ci sono gli scontri diretti e quindi chi vince stasera va in vetta definitivamente al girone, a meno che non ci siano poi sorprese fra Turchia e Paraguay.
3: Ed è esattamente quello che è accaduto ieri sera tra Messico e Corea del Sud, ovvero le due squadre che avevano vinto al debutto nel girone A con la vittoria della tricolore. Ribadiamo, la squadra ospitante, una dei 3 paesi ospitanti, è volata direttamente ai sedicesimi. Grazie anche a Jacopo Barlotti, continuiamo ad approfondire questo Stati Uniti-Australia, lo facciamo più dalla prospettiva dei Socceroos, come ha giustamente ricordato Manuel Codignoni, perché nella sua carriera da calciatore, diciamo attaccante, centrocampista avanzato piuttosto versatile, alla quale poi ha fatto seguito quella da dirigente sportivo, ha fatto tappa anche in Australia con una stagione nei Newcastle Jets, ha girato un po' il mondo, ha vissuto tante realtà e dunque diamo il benvenuto in trasmissione a Fabio Vignaroli, che saluto con molto piacere su Rai Radio 1. Buonasera.
6: Buonasera, grazie per l'invito. Grazie mille.
3: E tra l'altro grazie a lei naturalmente si mi è consentita una rapida ma doverosa divagazione. Vedevo in carriera ovviamente anche tanto calcio nostrano, Bari, Lazio, che sono senza ombra di dubbio le squadre alle quali ha legato il suo nome il grande Igor Protti, che ci ha lasciato proprio questa mattina nella mattinata italiana, era notte fonda in Italia, oltre ovviamente in primis al suo Livorno, bandiera vera e propria, un attaccante che ha segnato gol a raffica, era malato da tempo e anche noi vogliamo ricordarlo perché è stato un grande protagonista del nostro pallone. Vignaroli, mi permetta, le do del lei perché è un dirigente, si dà del lei, mi permetta la divagazione, no, immagino condivisibile da parte sua, e arriviamo poi anche
6: giusto. Sì. Mi aggiungo alle condoglianze per Igor, che oltre ad essere un grandissimo campione, un grande giocatore, poi ricordiamoci che è sempre una persona squisita e ci mancherà sicuramente.
3: senza ombra di dubbio, ed era giusto ricordarlo anche se con qualche ora tra virgolette di ritardo rispetto alla notizia che insomma è già di diverse ore fa. Con una sterzata un po' ruvida, Vignaroli la porto su questa partita, in realtà più sull'Australia. Noi facevamo un po' di conti, no? Sesta partecipazione consecutiva, Barlotti ha spiegato molto bene che poi nel corso del tempo è cambiata la collocazione geocalcistica, potremmo dire, perché rientra nella confederazione asiatica. In Qatar arrivò agli ottavi di finale, dunque parlo ovviamente dell'ultimo mondiale, fu eliminata tra l'altro dall'Argentina che poi sarà impredicato di lì a poco di laurearsi campione, e adesso può riprovarci. Qui ci sono i sedicesimi, c'è anche un format diverso, giusto ricordarlo ancora a costo di essere noiosi perché anche le terze vanno avanti. Insomma, per la formazione di Popovic, vista la vittoria all'esordio sorprendente con la Turchia, lo scenario può essere interessante in questo momento. Vignaroli.
6: Ah, io penso che sia molto interessante, anche perché veramente affronteranno la partita con grande serenità. Chiaramente affronteranno una squadra che ospita i mondiali, no? Quindi avrà dalla loro parte il mondiale. L'Australia è una squadra che è cresciuta in questi anni, si è solidificata, sono tanti giocatori che giocano comunque fuori dall'Australia, perché hanno due nazionali, una prettamente territoriale, una che gioca con tutti i giocatori che sono di fuori. Sono pochissimi i ragazzi che giocano in Australia. È un mix tra giovani e più esperti, però hanno una buona esperienza, sono molto solidi e possono mettere in difficoltà, come abbiamo visto, anche la Turchia.
3: E c'è tanta Serie B inglese tra le altre cose, la Serie B inglese, voglio dire, ora può sembrare una diminuzio, però insomma comunque un campionato che poi con delle realtà che fanno un po' la spola con la Premier League può essere interessante. Rifacendomi alla prima partita, come dicevano i nostri inviati che ci racconteranno poi la sfida, Irancunda e Metcalf, però se non sbaglio distinta alla mano, e come ci confermava Codignoni, nessuno dei due partirà titolare. Insomma, Popovic o vuole mischiare un po' le carte o vuole risparmiare qualcuno, oppure si fida complessivamente, no, del suo organico a 360 gradi. Faccio ipotesi, Vignaroli, poi veda lei, ci dica lei.
6: No, è chiaro che si fida del suo organico, hanno veramente un organico ampio, probabilmente conterà sui cambi in corsa, soprattutto a vedere che tipo di partita, come si andrà a indirizzare la partita, quindi sarà forse questa valutazione fatta anche per il fatto che hanno vinto la prima partita, quindi forse un po' più di serenità, un po' più di mente lucida in questo momento.
3: Sì, tra l'altro veniamo da una sfida e mi viene in mente, no, la gara che abbiamo seguito ieri tra Svizzera e Bosnia, che non è che è stata decisa, è stata stravolta dai cambi in corsa, perché praticamente tutti i gol sono arrivati dalla panchina. È stato anche in altre realtà calcistiche, Fabio Vignaroli ha chiuso la carriera a Malta con un paio di stagioni. Arrivo a questo per dire, ora mai per paragonare realtà molto diverse, l'Australia, Malta e diciamo gli Stati Uniti, il calcio si è cresciuto, USA 94 deve essere un punto di svolta che forse non c'è mai stato fino in fondo. È chiaro che il nostro pallone si mette in coda, si accomoda in coda alle spalle dei giganti del baseball, del basket, eccetera eccetera, però comunque il clima di entusiasmo è palpabile, lo possiamo percepire anche noi dalla nostra postazione di Dallas. Ricordavo la fan zone qui non lontano dal nostro centro stampa, era veramente gremita per l'esordio contro il Paraguay. E allora tutto questo per dire, Vignaroli, in realtà che non vivono proprio di pallone, come può essere l'Europa, come può essere la nostra Italia, il fattore entusiasmo ora sembra banale e scontato, però in effetti può accendere qualcosa. E Pochettino secondo me ha dato molto dal punto di vista tattico alla squadra. Io sono rimasto molto impressionato da quel debutto, proprio come idea di gioco, al di là dei nomi che in alcuni casi conosciamo molto molto bene.
6: Assolutamente, no, diciamo che la fortuna mia è stata quella di, al di là dei campionati, dei valori, no, dei campionati, di girare in questi ultimi 20 anni. Sicuramente tutto il mondo calcistico si è un pochino, ha alzato il livello, soprattutto di strutture, di organizzazione, di entusiasmo. Stiamo a dire che nel Mondiale 94 pochi conoscevano il calcio, e adesso stiamo parlando veramente di un bacino ampio, veramente quadruplicato, quintuplicato, dove vanno tantissimi giocatori, anche giovani. Quindi si sono strutturati dal punto di vista proprio delle strutture e degli insegnamenti, hanno attinto ai nostri allenatori, alle nostre diciamo cultura calcistica, e si sono sviluppati. Forse secondo me l'unico appunto che posso fare al calcio italiano è che probabilmente noi siamo rimasti abbiamo visto queste evoluzioni un po' distaccati, quindi siamo stati un po' presuntuosi da quel punto di vista e siamo rimasti un pochino al palo rispetto alle altre.
3: Gli abbiamo dato gli elementi, poi noi ci siamo fermati purtroppo già da qualche anno, gli altri sono andati avanti. No, come analisi purtroppo. ci sta tutta. Poi torneremo certo, magari sull'evoluzione del calcio italiano con Fabio Vignaroli, abbiamo ancora qualche minuto poco a disposizione, un assaggio dell'atmosfera di Seattle, che tra l'altro uno stadio anche architettonicamente molto particolare. Manuel, io con l'ausilio dei monitor di bassa frequenza, sì, tante stelle strisce, però anche parecchi canguri gonfiabili, se proprio la vogliamo mettere sugli stereotipi, le immagini lo mostravano chiaramente. Manuel, davvero un flash sull'atmosfera.
4: È così, l'atmosfera diciamo è molto calda, anche grazie diciamo così al DJ dello stadio. Prima vi dicevamo di Jump dei Van Halen per scaldare il pubblico di fede statunitense, poco fa invece è stata messa Highway to Hell degli AC/DC, che sono un'icona australiana, per andare a scaldare appunto i tifosi dei Socceroos, che hanno alzato i loro canguri gonfiabili per cercare anche loro di farsi sentire. Il clima è veramente di grande festa, di grande entusiasmo, ma fra poco tutto questo lascerà spazio all'agonismo, perché è una partita tostissima in uno stadio, dicevi tu giustamente, architettonicamente molto particolare, con questa curva a punta, ma del resto ripetiamo, sì, siamo a Seattle, la patria del grunge, qui le cose normali non piacciono a te.
3: E allora io rilancio, perché nella precedente partita sentivamo in sottofondo i Nirvana, che proprio da quelle parti diciamo hanno lanciato una straordinaria carriera. Tornando al pallone, Vignaroli, è giusto ricordare che poi nella sua carriera da calciatore c'è stato anche un assaggio, e anche qui non vuole essere un termine diminutivo, di nazionale con Under 19 e Under 20. Allora ne approfitto per chiederle, tema dominante di questi mesi se non anni, i nostri ragazzi 16, 17, 19, 20 partono benino, raccolgono anche discreti risultati senza che stia qui a riepilogarli negli ultimi anni, già sulla 21 qualcosa si perde, non andiamo ai giochi olimpici da un po', e poi il resto è il disastro che noi stiamo ammirando, termine ironico, già da 3 edizioni consecutive mancate dei mondiali. Esiste questa tendenza a perdersi un po' per la via? Lei lo so, a metà anni 90 ha avuto delle presenze in maglia azzurra, benissimo, e poi che cosa è accaduto successivamente?
6: Ma è chiaro che poi dipende, personalmente ci sono tanti eventi, no? E quindi ci sono tante cose che si sviluppano. Diciamo che noi parlando per dire dall'Australia, in Australia il regolamento sono 5 stranieri che possono giocare, il resto sono valorizzazioni, così come in Asia, così come in altri continenti tendono più a valorizzare il proprio prodotto, quindi a esportare. Noi siamo diventati un calcio d'elite, abbiamo raggiunto il picco massimo, e quindi per fare dei risultati bisogna fare dei risultati a tutti i costi, e chiaramente i giovani vengono sacrificati a discapito dei risultati, quindi non abbiamo più tempo e voglia di aspettare i giovani, e vogliamo risultati subito e immediatamente. Questa cosa va un po' a cozzare col calcio, bisogna, e anche perché rispetto agli anni 90 il bacino destro giovanile veniva attinto, no? per rimportare le squadre, le prime squadre. Adesso le rose sono ampie, hanno 40 giocatori, 30 giocatori, quindi i giovani fanno fatica a emergere, a meno che non ci sia un momento di inserirsi, a meno che non ci sia un'esigenza economica, e anche per cui si fanno uscire i giocatori, ma i giocatori ci sono tantissimi talenti, che non sappiamo aspettare.
3: Non sappiamo aspettarli, o li continuiamo a chiamare giovani quando hanno 23, 24, 25, 26 e ci sembrano ancora dei talentini, in realtà in altre realtà hanno già fatto magari chissà una finale di Champions League, ma qui il discorso si allargherebbe troppo, tra un po' si va in campo. Fabio Vignaroli, che abbiamo interpellato, diciamo, abbiamo avuto il piacere di chiacchierare con lui per i suoi trascorsi australiani, ma comunque tante esperienze in giro per l'Italia e per il mondo. Grazie, buon mondiale, un abbraccio e a presto su Radio 1.
6: Grazie, un abbraccio grande e buon lavoro. Buona serata.
3: Grazie a Fabio Vignaroli, siamo pronti per andare in campo. Tra pochissimo, dopo la consueta pubblicità che precede le nostre partite, ci saranno gli inni nazionali e poi soprattutto la radiocronaca del primo tempo di Stati Uniti e Australia. È la seconda giornata del girone D, lo abbiamo spiegato in mille modi, in palio ci sarebbe già il pass per i 16esimi di finale, ma vediamo, sentiamo anzi come si metterà la partita dalle voci di Manuel Codignoni e Jacopo Barlotti. Buon ascolto a voi su Rai Radio 1 di Stati Uniti e Australia, e noi come sempre ci ritroviamo dagli studi di Dallas nell'intervallo di questa partita. Restate con noi, a più tardi.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
17: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
2: La partita.
4: Seattle Stadium, Lumen Field. Buonasera cari amici radioascoltatori di Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Sulle note degli Alan Parsons Project, le squadre fanno il loro ingresso in campo. Di fronte Stati Uniti e Australia, gruppo D, due squadre che sono entrambe reduci da due vittorie e dunque di fatto ci si gioca il primo posto nel girone, ci si gioca la possibilità già questa sera di andare a passare il turno e ad accedere poi alla fase ad eliminazione diretta. Sulle note di Sirius, che peraltro è una canzone che viene molto utilizzata anche per esempio nell'NBA per l'ingresso in campo delle squadre, le squadre vanno a raggiungere il terreno di gioco del Lumen Field, che è uno stadio molto caratteristico, molto particolare a Seattle. Siamo nella parte nord-ovest degli Stati Uniti, è la casa degli Seattle Seahawks e dei Seattle Sounders, la squadra appunto di calcio della città americana. Di fronte, come detto, Stati Uniti e Australia, con le scelte di formazione che vanno un po' a ricalcare anche quello che potrebbe essere il tema tattico della partita. E allora ve le ripeloghiamo, partendo dagli Stati Uniti di Maurizio Pochettino, con Freeze in porta, Freeman, Richards, Ram e Anthony Robinson in difesa, centrocampo Adams e Tillman, sulla tre quarti Serginho Dest, Wes McKennie e Pepi, l'unica punta è Balogun. Per quello che riguarda invece i Socceroos, gli australiani di Popovic, solido 5-4-1 con Beach in porta, italiano Circati, Sautar, Burgess e Boss in difesa, centrocampo Lecky, O'Neill, Ocon, Anglester e Velupillai, e l'unica punta è Touré. A dirigere la sfida sarà il signor Felix Weyer della federazione tedesca. Ci sono 23 gradi nonostante sia mezzogiorno, dunque la temperatura ideale di fatto per giocare a pallone. Jacopo Barlotti, ci si gioca tanto, tantissimo questa sera.
5: Buonasera Manuel, un saluto ancora anche da parte mia. Sicuramente in palio la qualificazione probabile in vetta a questo gruppo D, e due squadre che hanno cominciato benissimo, gli Stati Uniti con il poker al Paraguay, l'Australia battendo a sorpresa la Turchia, e dunque stasera ci aspettiamo una partita bella, spettacolare, con i padroni di casa, gli statunitensi, presumibilmente all'attacco.
4: E adesso subito l'esecuzione degli inni nazionali, a partire proprio dall'inno statunitense Star Spangled Banner, che ovviamente ascoltiamo. No, questo è l'inno australiano, sono stati invertiti gli inni, e allora ascoltiamo l'inno australiano.

Advance Australia Fair, incedi o bella Australia, l'inno australiano, e adesso, questa volta veramente, Star Spangled Banner, l'inno degli Stati Uniti d'America, che fra poco verrà eseguito al Seattle Stadium. E sentite il boato del pubblico a sottolineare proprio l'inizio dell'inno della squadra di casa.

0: Over the land of the free and the home of the brave, gli elicotteri che sorvolano il Seattle Stadium, grande emozione, giocatori tutti con la mano sul cuore e anche così il pubblico presente, e noi ci fermiamo, pubblicità e poi sarà Stati Uniti Australia.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: E insomma, grande atmosfera al Seattle Stadium per questa seconda partita per quello che riguarda Stati Uniti e Australia. Parliamo del gruppo D, Stati Uniti che nella prima partita hanno superato per 4-1 il Paraguay con l'autogol di Bobadilla, la doppietta di Balogun e il gol di Giovanni Reina, che quest'oggi parte dalla panchina. Per quello che riguarda l'Australia invece il 2-0 alla Turchia con le reti di Iran Kunda e Metcalf, che hanno abbattuto la squadra di Montella, tenendo presente Jacopo Barlotti come sono andate le rispettive partite delle due squadre. Io credo che potremo aspettarci Stati Uniti che faranno la partita e l'Australia, visto anche il prudentissimo 5-4-1, pronta diciamo a ripartire in contropiede cercando di contrastare l'onda d'urto statunitense.
2: È così, fra l'altro il portiere dell'Australia Beach è stato uno dei grandi protagonisti contro la Turchia, 8 parate almeno, giovane fra l'altro, classe 2003, preferito,
0: non un portiere da spiaggia,
2: a Ryan, esatto, preferito a Ryan un po' a sorpresa dal commissario tecnico, invece ha risposto presente, è stato uno dei protagonisti. Poi l'Australia ha colpito 2 volte in contropiede la Turchia di Montella. Stati Uniti, dicevi bene, sull'onda dell'entusiasmo, 4 gol al Paraguay, non c'è Pulisic, che è un'assenza importante, però forse sarà preservato anche per il proseguo del torneo. C'è McKennie, l'unica novità appunto è l'assenza di Pulisic, al suo posto gioca Pepi. Nell'Australia invece 2 i cambi rispetto alla gara inaugurale, non ci sono proprio i 2 autori dei gol sulle fasce, infatti giocano Lecky e Belulpai.
0: Risuonano le grida dei tifosi statunitensi USA, USA, e dobbiamo dire che è sempre comunque molto d'impatto sentire questo tipo di tifo allo stadio, perché insomma sappiamo tutti quanti che il calcio non sia di fatto lo sport nazionale, il soccer anzi come lo chiamano da quelle parti negli Stati Uniti, ma sta comunque avendo grande risalto per via di questo mondiale, tanto che per l'appunto anche diverse televisioni statunitensi hanno già iniziato a fare i calcoli su quelli che potrebbero essere i potenziali incroci che la squadra di Pochettino potrà trovare ai sedicesimi, senza considerare il fatto che bisogna comunque arrivarci ai sedicesimi. È vero che la vittoria contro il Paraguay ha già ben indirizzato il girone, che già vincendo questa sera potrebbe di fatto staccare il biglietto per il passaggio successivo, al turno successivo, ma c'è appunto una partita da giocare, ma evidentemente da quelle parti non sono particolarmente scaramantici, ecco, mettiamola così. Nell'Australia ci sono Jacopo Barlotti, 2 giocatori che militano nel campionato italiano, uno che parte direttamente dell'11 titolare, ovvero sia Alessandro Circati, l'altro Cristian Volpato, che invece partirà dalla panchina. L'uno gioca nel Parma, l'altro gioca nel Sassuolo, esperienza internazionale che potrà contare questa sera.
2: Assolutamente, anche per Volpato si parla già di calciomercato, si dice che Grosso lo porterebbe volentieri alla Fiorentina. Fatto sta che è stata una scelta un po' a sorpresa quasi, perché Volpato ha fatto tutte le giovanili azzurre e poi qualche settimana fa, qualche mese fa è nata l'idea di portarlo in Australia viste le sue origini, e poi è arrivata anche la convocazione al mondiale, dove non ha ancora esordito, però può essere sicuramente un'arma in più per l'Australia.
0: Volendo diciamo essere un po' amaramente cattivi, ci verrebbe da pensare che di fatto potrebbe aver scelto la certezza di un mondiale all'incertezza del futuro per quello che riguarda Cristian Volpato. Segno della croce intanto per Pepi, maglia numero 9, che adesso alza le braccia al cielo. Risuona ancora il grido USA al Seattle Stadium, mentre tutto quanto è pronto per il calcio d'inizio della sfida tra Stati Uniti e Australia, in uno stadio gremito di fatto in ogni ordine di posti. All'Australia a battere il calcio d'inizio, Australia una divisa tradizionale verde con gialla con numerazione e inserti verdi, maglia tradizionale anche per quello che riguarda questo mondiale, per quello che concerne gli Stati Uniti, ovvero sia maglia bianca con queste onde rosse che si dipanano sulla maglietta, calzoncini bianchi, calzoncini neri e blu scuri per essere più precisi, e calzettoni bianchi. Calcio d'inizio, come detto, battuto dall'Australia, che attaccherà dalla destra verso la sinistra rispetto a quello che è la visuale centrale del Seattle Stadium, molto concentrato Maurizio Pochettino, seduto in panchina mentre combina subito un guaio. Attenzione la retroguardia statunitense con l'Australia che va al tiro, si è liberato al tiro direttamente O'Neill, che è andato, anzi Touré, che è andato alla conclusione, ma qui c'è stata una scelleratezza da parte dei due difensori centrali della squadra di Pochettino, con Richards che si è quasi disinteressato, Jacopo, del pallone ed ha regalato la sfera proprio a Touré.
2: E l'Australia deve cogliere queste occasioni, perché lo abbiamo detto anche con la Turchia, è stata implacabile proprio nelle ripartenze, e le sue qualità insomma sono concretizzare i momenti favorevoli, e anche stasera ci è andata subito vicino. Stati Uniti che ovviamente non devono cullarsi sugli allori, è vero l'inizio è stato molto promettente, però la partita è tutta da giocare e anche stasera l'Australia darà filo da torcere.
0: Prova il lancio lungo la squadra di casa con Robinson che dalla sinistra cerca la profondità, cercare l'inserimento di Pepi con la palla che però non arriva a destinazione, rischia tanto anche l'Australia però nella propria area di rigore con il pallone che adesso viene intercettato però ancora dai soccer russa, dopo che con grande ardore gli Stati Uniti avevano cercato di avventurarsi su quel pallone vagante. Freeman adesso in posta andando a scambiare con Adams, che è l'unico dei diffidati in distinta. Adams apre sul settore di destra dove riceve il pallone Serginho Dest, ex Milan, a destra che riparte ancora da Freeman che sceglie di appoggiarsi adesso a Richards, colui che stava per combinarla grossa, diciamo così, in precedenza andando a regalare il pallone a Touré. Ancora lo stesso Freeman, linea centrale del campo, lo scambio con McKennie che prova poi a mettere il pallone in mezzo in una zona dove però non può arrivare, in questo caso Balogun che aveva attaccato la profondità, sfera recuperata dall'Australia con il pallone che però è uscito, in questo caso non è riuscito Velupiai a tenerla dentro, e allora rimessa laterale in zona d'attacco in favore della squadra di casa. Si gioca da 2 minuti e 20, è 0-0 tra Stati Uniti e Australia. Con le mani Freeman, palla all'indietro nella zona di Richards, Richards che si appoggia poi all'altro difensore centrale Rem, che è anche il capitano degli Stati Uniti. Rem per Anthony Robinson, ancora per Rem, cerca di centrocampo, Richards alza la testa, cerca un'idea di passaggio filtrante in avanti, prova nuovamente in orizzontale da Rem che si appoggia adesso a Robinson che ha spazio per avanzare, si appoggia poi a Tillman che cerca di far filtrare il pallone in avanti. Poi c'è anche la percussione da parte del giocatore con la maglia numero 5, Robinson, che cerca di guadagnare un calcio d'angolo, la palla poi finisce oltre la linea di fondo. L'ultimo a toccare la sfera è stato proprio lui, secondo il direttore di gara, che lo abbiamo detto è il signor Zweier della federazione tedesca. Sono tedeschi anche i due guardaline, Kempter e Dietz. Il quarto uomo è il messicano, la messicana anzi, Katia Garcia. VAR e AVAR sono Dankert, federazione tedesca, e El Farik, federazione marocchina. C'è anche un terzo uomo al VAR che è Brem van der Driesch della federazione belga. Recupera il pallone intanto dopo il rilancio del portiere dell'Australia la squadra di casa, che cerca di sfondare con McKennie che però va a commettere fallo, intervento irregolare abbastanza netto ai danni di O'Neill. Calcio di punizione in favore della Australia, si gioca da 3 minuti e 40, è sempre 0-0 tra Stati Uniti e Australia, ma si gioca su ritmi già abbastanza alti. Prova a portare il pallone in avanti l'Australia dal settore di sinistra, questa volta con Boss che chiedeva a gran voce la rimessa laterale in zona d'attacco, l'ultimo a toccare invece è stato lui, e allora con le mani va Freeman dal settore di destra, la fascia più prossima rispetto alla tribuna centrale della Seattle Stadium, a scambiare in orizzontale con Richards prima e Rem poi. Prova a sfondare adesso a sinistra dall'altra parte Robinson che supera la linea centrale del campo, alla meglio sull'Echi, poi si appoggia anche a Tillman che sceglie di ripartire da Richards a cerchio di centrocampo, palla spostata questa volta dall'altra parte dove riceve Serginho Dest, puntuale lo stop da parte dell'ex Milan, palla poi nuovamente all'indietro per Freeman. È una squadra statunitense, Jacopo Barlotti, molto manovriera.
2: Sì, fa girare molto palla come sempre McKennie, sì, gioca sulla tre quarti ma svaria molto, l'abbiamo visto prima a destra, anche adesso quasi sulla linea laterale. È chiaro che non è facile trovare spazi, Australia ben messa in campo, 5-4-1, c'è da dire che anche nel nostro tanto vituperato calcio troppo difensivista in Serie A probabilmente non si vedono 5-4-1 sui tabellini. L'Australia anche oggi si schiera così, tutti gli uomini dietro la linea della palla.
0: Curiosamente chi ha giocato molto con il 5-4-1 è stato il Parma, nel quale milita Circati. Attenzione intanto, traversone degli Stati Uniti, la palla che viene rimessa fuori e poi c'è un intervento da parte del direttore di gara che va a segnalare un fallo in attacco. Robinson allarga un po' le braccia, aveva provato lui a rimettere in mezzo il pallone, fallo fischiato a McKennie. Un po' di confusione all'interno dell'area di rigore, difesa nonostante diciamo fosse nutrita numericamente della, dell'Australia, che è andata però in questo caso insomma ad essere abbastanza imperfetta, ma dicevamo del 5-4-1, curiosamente una delle poche squadre che ha giocato molto col 5-4-1, che spesso diventava un 5-3-2, è stato il Parma di Circati, tra l'altro.
2: Sì, diciamo che forse in Italia si tende spesso nei tabellini a evitare il 5-4-1, come dici te, magari a scrivere 3-5-2 o anche altri moduli, però questo dell'Australia effettivamente sembra davvero una difesa 5 ben compatta. Prima c'erano 7 uomini nell'area australiana, e quindi Stati Uniti che dovranno trovare il modo naturalmente di cercare spazi, trovare spazi e provare a far male.
0: Sbaglia la squadra statunitense, ma riesce a recuperare il pallone. Si affida molto al palleggio anche in maniera un po' troppo ottimistica, come in questo caso. Recupera il pallone, vale profondità per Touré, limite dell'area di rigore, il raddoppio da parte di Ram, che con la collaborazione di Richard disinnesca una minaccia importantissima che stava per portare Touré, che aveva riconquistato un pallone vagante sulla tre quarti. Anche perché gli Stati Uniti si affidano molto al palleggio, ma forse anche al di sopra delle proprie possibilità tecniche. Non so se esagero nella mia definizione, Jacopo.
2: E questo è il rischio che spesso facciamo, ovviamente imitare il guardiolismo senza avere i giocatori adatti. Questo è stato il caso anche di molte squadre italiane che hanno provato a giocarsela senza l'umiltà giusta. Da una parte ovviamente i giochisti, dall'altra i catenacciari, ognuno ha le sue ragioni. Però sicuramente la partita di stasera sembra avere questo canovaccio, quindi Stati Uniti che fanno girare palla con più o meno qualità, Australia che si difende ma può essere pericolosissima in contropiede, come è stato con la Turchia.
0: Il colpo di tacco da parte di Balogun, intanto, che voleva innescare la percussione di Pepi, ma non si chiude la triangolazione, si continua a lottare a centrocampo, dove numericamente in questo caso ha la meglio l'Australia, che prova a far filtrare il pallone in avanti per Lecky, che poi finisce a terra non prima però di aver commesso un'irregolarità ai danni del giocatore con la maglia numero 4 della storia statunitense, ovvero sia Adams, che resta a terra. L'arbitro adesso va a parlare proprio con l'autore del fallo. C'è anche Ram, il capitano statunitense, che va a chiedere un cartellino giallo ai danni appunto del 7 dell'Australia. Lecky in realtà è stato molto bravo, Adams, ad arrivare per primo sul pallone e poi il tackle in ritardo, e qui forse il giallo ci stava, però, e qui forse il giallo ci stava, Jacopo.
2: Sì, perché è vero che magari cercava il pallone, però Adams era arrivato prima sicuramente, e il giocatore australiano poi ha colpito la caviglia dell'avversario. Ricordiamo le varie novità introdotte anche per quanto riguarda il VAR da quest'anno: si potrà intervenire anche sulle ammonizioni in caso di secondo giallo, quindi in caso di potenziale espulsione, e anche in caso di scambio di cartellini, quindi inversione di giocatori, ad esempio come simulazione e che comporta un'ammonizione, e fallo commesso che comporta un'ammonizione, allora il VAR può intervenire anche in questo frangente. Ma non era questo il caso, ovviamente, perché non è stato estratto nessun cartellino.
0: È così, attacca ancora la squadra di casa con McKenny, fascia di destra, si gioca da 8 minuti e 20, 0-0 tra Stati Uniti e Australia. Palla al centro proprio per lo stesso Adams, che si è perfettamente ristabilito. Lo scambio poi all'indietro per Freeman, che prolunga in avanti per destra per McKenny per destra in area di rigore, palla sul sinistro, la palla che viene intercettata dal difensore centrale dell'Australia, Sautar, che di petto addirittura la intercetta, la palla che con il mancino era indirizzata verso il secondo palo. Grande idea da parte di Dest e McKenny, che hanno confezionato una triangolazione decisamente interessante. Ha capito tutto quanto Sautar, che addirittura di petto con galma olimpica è andato diciamo ad interrompere la palla, ed è anche rimasto in piedi. Quelle sono pallonate che, se becchi sul plesso solare, spesso e volentieri ti tolgono anche il respiro. Ma ancora Stati Uniti, linea centrale del campo, cerchio di centrocampo, anzi Richards, si gioca da 9 minuti e 05, 0-0 tra Stati Uniti e Australia, e sale ancora il grido USA, USA dei quasi 70.000 presenti allo stadio di Seattle. Palla spostata nuovamente a destra, dove destra prolunga ancora per McKenny salta l'uomo, salta anche il secondo, ma deve però rinculare perché il rimpallo lo sfavorisce. McKenny però ancora il passaggio al centro per Balogun, la triangolazione destra, sfera poi all'indietro per Freeman ancora per McKenny in posizione di ala destra. Ancora tutto di prima, il dialogo da parte dei giocatori della squadra di Pochettino, che cercano di trovare spazio con destra, che adesso viene addirittura raddoppiato, e alla meglio in questo caso la difesa australiana, che però poi sbaglia con Burgess, che svirgola malamente il pallone mettendolo in fallo laterale. Torniamo, Jacopo Barlotti, sull'azione precedente. È stata veramente pregevole la combinazione tra McKenny e Dest, ma anche in questo caso diciamo hanno avuto gioco facilissimo ad entrare in area di rigore.
2: Sì, una bella triangolazione, bravi davvero i due. Fra l'altro McKenny era stato protagonista dall'altra parte con Pulisic in occasione del gol contro il Paraguay, quello che ha sbloccato la partita del mondiale statunitense. Era stato autogol, ma provocato proprio
0: attenzione
2: da Pulisic.
0: Ancora Stati Uniti con Pepi, palla in area di rigore e poi c'è la rete. Ha segnato la squadra di casa. Ha segnato la squadra di casa con il, secondo me, l'autogol. Alla
2: un
0: fine
2: altro
0: dovrebbe
2: autogol,
0: essere
2: sì.
0: stato un autogol da parte del giocatore con la maglia 91 Barges, che è andato ad intercettare il traversone di Pepi, ad anticipare, è vero, Balogun, che aveva attaccato lo spazio, ma ad anticipare anche i propri compagni di squadra e mettere la palla sotto l'incrocio dei pali. Allora, dopo appena 11 minuti, cambia il risultato. Stati Uniti 1, Australia 0, l'autogol da parte di Burgess. Da dire che però il gol era un po' nell'aria.
2: Era nell'aria perché gli Stati Uniti stavano premendo sull'acceleratore e l'Australia si stava difendendo, però citavamo proprio poco fa, Manuel, il gol degli Stati Uniti contro il Paraguay, e questo è molto simile perché arriva dalla sinistra il cross al centro e nel tentativo di anticipare l'attaccante, il difensore dell'Australia infila la propria porta. Dunque un'azione molto simile a quello all'autogol del Paraguay, e anche stasera dunque è un'autorete che sblocca il risultato per gli Stati Uniti.
0: È proprio così, anche in questo caso un'autorete sul traversone che arrivava dal settore di sinistra da parte di Balogun, e qui diciamo che insomma Burgess è stato abbastanza, come dire, imperito, ecco, mettiamola così, perché insomma aveva, è vero che c'era un giocatore americano che aveva attaccato la profondità, si trattava di Pepi, ma è altrettanto vero che era molto in anticipo, aveva la possibilità, diciamo, di gestire decisamente meglio quel pallone, anzi non esiste proprio la possibilità di gestirlo peggio che metterlo nella propria porta. Vedremo adesso come cambierà la partita, perché l'Australia cerca di attaccare, adesso lo fa dal settore di destra con Italiano che va a scambiare poi con Touré che cerca di far filtrare per un compagno di squadra, la gran botta da fuori, la palla che finisce fuori di non molto. In questo caso l'intervento è stato da parte di Lecky, che aveva, si era ricavato bene lo spazio per la conclusione dopo l'assist, secondo me anche abbastanza involontario da parte di un compagno di squadra, di Håkon Engelstad, che era andato a stoppare il pallone, non è riuscito a stopparlo, ma di fatto si è trasformato in un assist per Lecky, che ha cercato il secondo palo, la palla è uscita non di molto, ha cercato subito di arrivare al gol del pareggio. L'Australia che fa del grande vigore fisico in questo caso la propria arma, lo ha fatto in questa azione con la grande difesa del pallone nella tre quarti di campo, è mancata la precisione per Lecky, è chiaro che però la partita per la squadra di gara si è messa subito bene, Jacopo, perché segnare dopo appena 11 minuti è, insomma, è quanto di meglio puoi chiedere a un match.
2: E soprattutto sfondare il muro australiano che tanto bene aveva retto contro la Turchia, però l'Australia ha subito reagito, ha subito risposto, non in maniera perfetta, però ha provato il tiro, e c'è da vedere come risponderà l'Australia, che non si era mai trovata appunto in svantaggio in questo mondiale, e adesso una squadra molto difensiva, molto fisica, come dicevi tu, adesso dovrà ovviamente sbilanciarsi e cambiare qualcosa nel proprio atteggiamento per raddrizzare la partita.
0: Guadagna un corner la squadra di casa sul tentativo di passaggio filtrante da parte di Tillman, l'intervento da parte di Burgess che ha messo la palla in angolo. È proprio lo stesso Tillman, maglia numero 17, ad incaricarsi della battuta di questo corner. La bandierina è quella di sinistra, fronte offensivo della squadra statunitense, la porta è quella alla destra rispetto alla tribuna centrale del Seattle Stadium. Siamo arrivati al 14° minuto nel corso del primo tempo, Stati Uniti 1 Australia 0, decide fino a questo momento l'autogol di Burgess su traversone di Balogun all'11° minuto della prima frazione di gioco, dunque di fatto un paio di minuti fa. Contatti proibiti all'interno dell'area di rigore australiana, ma tutto è pronto adesso per la battuta di questo corner. La battuta sarà a rientrare rispetto ai pali di Beach, che non esce, attenzione, colpo di testa, la palla che resta lì, e poi viene fischiato un tocco di mano da parte di un giocatore statunitense. Era stato McKennie, che ancora una volta aveva trovato perfettamente il tempo dell'inserimento per andare alla battuta, tutto vanificato da una irregolarità. Insomma, da dire che però anche in questo caso, nonostante insomma la grande presenza numerica in area di rigore dell'Australia, ci ripetiamo, Jacopo Parlotti, insomma, gli Stati Uniti sono riusciti ad andare alla conclusione con McKennie, che è bravissimo per carità su quel tipo di situazioni, ma non è neanche altissimo.
2: L'aveva presa lui di testa.

0: Stato ci sta tutto con l'Australia che adesso prova a smentirsi cercando di sfondare sul settore di sinistra con Touré, ma la palla viene nuovamente recuperata dagli Stati Uniti con Adams che poi finisce anche a terra perché falciato da un intervento irregolare di Velupillai proprio davanti alla panchina di Maurizio Pochettino, che si è alzato e si è ben guardato però dall'andare a dare una mano al proprio giocatore di rialzarsi, semplicemente perché vuole probabilmente giocare anche lui un po' con il cronometro. Camicia aperta, maglietta della salute d'ordinanza per Maurizio Pochettino, che ha dato un'identità di gioco ben precisa agli Stati Uniti, che anche questa sera sta facendo vedere che al di là di qualche limite tecnico la squadra stelle strisce sa perfettamente cosa fare con il pallone, lo sa anche McKennie, che adesso prova ad andare via in velocità a Boss che lo mette giù, e qui potrebbe arrivare anche il primo cartellino giallo, ed è così infatti, arriva il cartellino giallo per il giocatore australiano Boss, che è andato a trattenere in maniera abbastanza plateale McKennie, andandogli a dare uno spintone e mettendogli anche le mani in faccia. C'è un mismatch importante da quella parte,
1: e si è disinteressato di fatto del pallone il terzino australiano, quindi cartellino giallo inevitabile. Però ancora una volta McKennie lo ritroviamo a destra sulla fascia, lo troviamo al centro, insomma sempre molto mobile, giocatore che piace molto agli allenatori e anche a Spalletti, tanto che la Juventus punterà ancora su di lui. Un anno fa sembrava quasi ai margini della rosa bianconera, invece è tornato nato quest'anno un giocatore importantissimo.
0: Ammonito Jordan Boss, giocatore del Feyenoord, alla 29esima presenza con la maglia dei Socceroos, anche 4 reti all'attivo e non sono pochi per un difensore, ma adesso c'è da seguire questo calcio di punizione dalla destra in favore degli Stati Uniti. In due sul punto di battuta, la palla che arriva al limite dell'area di rigore, tentativa addirittura di rovesciata da parte dello stesso McKennie, che con la palla che poi finisce lontanissima dai pali, ma è senza dubbio il giocatore più cercato anche per quello che riguarda gli Stati Uniti, nel senso che tutti quanti lo cercano, tutti quanti vanno ad appoggiarsi a lui in fase di finalizzatore, di fantasista e di playmaker.
1: Esatto, esatto, lo dicevamo.
0: Attenzione, sbagliano ancora però gli australiani con il pallone nuovamente messo al centro dal settore di sinistra, ancora da parte dello stesso Balogun, questa volta però non ci sono deviazioni né in un senso né nell'altro, la palla sorvola tutta quanta l'area di rigore e finisce fuori dall'altra parte. A te Jacopo.
1: E poi McKennie sempre una sicurezza in entrambe le fasi, e quindi sulla tre quarti ruba palloni, crea, si inserisce, segna moltissimo, insomma in questa squadra anche negli Stati Uniti è un giocatore protagonista, forse anche uno dei più talentuosi, visto che stasera non c'è Pulisic come dicevamo neanche in panchina, è chiaramente il giocatore attorno a cui ruota tutto il gioco degli Stati Uniti.
0: Calcio di punizione in favore dell'Australia all'altezza della zona centrale del campo, battuto però con troppa celerità da parte del giocatore con la maglia numero 13 O'Neill, con l'arbitro che gli va a dire tu batti quando lo dico io, del resto insomma arbitro tedesco, è chiaro che anche da un punto di vista proverbiale la precisione è quello che contraddistingue questo fischietto. Si gioca da 18 minuti e 10 secondi, una partita decisamente vivace e piacevole da vedere e da raccontare, cari amici radioascoltatori, con gli Stati Uniti che sono in vantaggio di 1-0 nei confronti dell'Australia per via della rete realizzata dopo 11 minuti, traversone di Balogun e deviazione nella propria porta da parte di Burgess, giocatore australiano che milita nello Swansea, dunque in Inghilterra. Palla adesso ancora portata in avanti dai giocatori della squadra di Pochettino, fascia di sinistra con Robinson, palla all'indietro per il capitano Rem che si avvicina alla linea centrale del campo, poi con tutta calma va ad appoggiare la sfera in orizzontale a Richards che a sua volta si appoggia a Freeman, palla poi in avanti all'attesa dell'intersezione delle linee per Sergino Desta che converge in due su di lui, deve ridare il pallone all'indietro ancora verso lo stesso Rem che trova una linea di passaggio libera in avanti per Robinson che alza il pallone a cercare Balogun, ma a trovare invece colpo di testa da parte di Circati, palla che poi danza nella tre quarti, recuperata ancora però dalla squadra statunitense, e gli applausi del Seattle Stadium testimoniano che il pubblico apprezza quello che sta vedendo. McKennie riceve il pallone all'altezza della linea del fallo laterale, fascia di destra, prova ad andare via al proprio dirimpettaio, non ce la fa, il rimpallo però favorisce Freeman che recupera il pallone in seconda battuta e si appoggia ancora a McKennie. McKennie rischia un po' questo appoggio per Adams perché stava per arrivare Touré, ma riesce Adams a liberarsi del pallone andandolo ad appoggiare a Ray che lancia in avanti il pallone nella zona di Serginio Desta che si appoggia nuovamente a McKennie che prova a sfondare lato corto in area di rigore, sbagliano però gli australiani, ancora Desta in area di rigore, Desta palla sul sinistro, l'appoggio poi all'indietro per Adams che si dimentica del pallone letteralmente, e la difesa australiana non senza qualche patema recupera il pallone con Burgess, l'autore dell'autogol, che va a rilanciare in avanti per Touré che viene contenuto a fatica da Freeman e deve uscire dalla propria porta Frizza che mette il pallone direttamente in tribuna. Straripante Touré che stava andando via a Freeman, che non riusciva a trattenerlo, poi ha disinnescato la minaccia a Fraser.

0: Siamo arrivati allo scoccare del 21esimo minuto di gioco, Stati Uniti 1, Australia 0. Ancora Australia adesso questa volta prova a sfondare sulla destra, ma sono tutte quante iniziative estemporanee, Jacopo Barlotti, quelle dell'Australia.
1: Eh sì, la squadra australiana ci riprova nelle ripartenze, però è chiaro che gli Stati Uniti fanno girare molto palla, ma non hanno intenzione né interesse a sbilanciarsi, come invece fece la Turchia l'altra notte italiana, quando era in svantaggio doveva rimontare, e quindi si complica sicuramente il compito dell'Australia, che dovrà inventarsi qualche spazio, dovrà provare a usare Stati Uniti che per il momento, tranne qualche estemporanea occasione come dicevi tu, Stati Uniti che sono in pieno controllo.
0: Lanci davanti ancora degli Stati Uniti a cercare la profondità per l'inserimento da parte di Balogun, che viene anticipato però dalla buona uscita da parte di Beach, ma questa poteva essere una buona idea, perché anche il lancio lungo può essere un'arma per la squadra di Pochettino, soprattutto se non te l'aspetti. Errore in fase di disimpegno da parte dell'Australia, ancora Balogun che prova la conclusione, che sbatte addosso a Sotar, recupera la sfera poi l'Australia che cerca di andare via in contropiede dall'altra parte con il tentativo di percussione da parte di Italiano, maglia numero 4, supera nella centrale del campo davanti a sé Anthony Robinson, sceglie di appoggiare la sfera all'indietro a Lecky che poi scambia ancora con O'Neill, il passaggio in orizzontale per Ocon Anglesterra che cerca poi la verticale ancora per lo stesso Italiano, che potrebbe andare al traversone, prova a saltare l'uomo, incespica sul pallone più che dribblare, e poi gli Stati Uniti recuperano la palla e senza troppi complimenti in questo caso la rilanciano in avanti. Difese ballerine in entrambi i casi, dobbiamo essere onesti però, Jacopo Barlotti, perché anche qui gli Stati Uniti sono fatti perforare abbastanza facilmente.
1: Eh sì, Stati Uniti che non devono concedere naturalmente, visto il vantaggio, spazi inutili agli australiani, e dall'altra parte invece sì, buona tenuta difensiva ma anche qualche errore di troppo. Infatti gli Stati Uniti poi sono riusciti a rendersi pericolosi anche su disimpegni errati dei terzini e dei difensori australiani.
0: Difensori italiani che adesso nella persona di Sauter si prendono un rischio clamoroso all'altezza del cerchio di centrocampo, con Sauter che dribbla addirittura Pepi ed era l'ultimo uomo, ma riesce poi a liberarsi bene del pallone. Lecky, fascia di destra, si avvicina al lato corto dell'area di rigore, traversone al centro dell'area e qui fa una specie di mezzo miracolo, letteralmente Freeman che va ad anticipare Velupia, che forse non aveva preso il pallone, la mette in angolo, ma questa è stata un'occasione nitidissima per i Socceroos.
1: È ottima la chiusura del terzino degli Stati Uniti, che a centro area non ha perso l'uomo, non ha perso l'avversario, e in scivolata è riuscito ad anticiparlo, davvero bravo, di esterno quasi destro, chiudendo sul primo palo fra l'altro, calcio d'angolo per l'Australia che si sta facendo vedere adesso.
0: Mani nei capelli per Popovic, l'allenatore dei Socceroos. Secondo calcio d'angolo della partita, uno l'hanno battuto gli Stati Uniti, questo lo batterà l'Australia, anche in questo caso dalla bandierina di destra, i consueti blocchi all'interno dell'area di rigore con Sauter che cerca di trovare spazio andando a provocare in un certo senso Adams, il tutto davanti agli occhi dell'arbitro che con le mani sui fianchi, una posa decisamente aggressiva, fa segno ai giocatori di non eccedere nei colpi. La battuta del calcio d'angolo così morbido sul secondo palo, il colpo di testa proprio di Sauter che rischia di diventare un assist per un compagno di squadra, la palla finisce poi nuovamente fuori, era stato proprio Burgess tra l'altro a proporsi là davanti per andare a ricevere quello che voleva essere una conclusione verso la porta, ma che in realtà si stava per trasformare in assist, era però secondo me in posizione irregolare, dunque diciamo il tutto potrebbe essere vanificato. No, invece no, la posizione era regolare, dunque ci sarà un altro corner ancora per favore dell'Australia, questa volta però dall'altra parte. Si continua diciamo a lottare all'interno dei 16 metri statunitensi, la battuta al calcio d'angolo è decisamente più teso e poi c'è un fallo abbastanza evidente da parte di Touré che è andato a travolgere letteralmente Freeze facendolo rotolare, ha un po' accentuato secondo me Freeze qui Jacopo Barlotti, però il portiere in area non va toccato neanche con un fiore.
1: L'arbitro non ha avuto dubbi, ha concesso subito la punizione e anche adesso il cooling break di metà primo tempo.
0: Hydration break, nonostante che siano solo 23 gradi e se si fermano loro, cari amici radioascoltatori, ci fermiamo anche noi. 25esimo minuto del primo tempo, Stati Uniti 1, Australia 0, decide l'autogol di Burgess, pubblicità.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
0: .25:50 sul cronometro, sta per terminare l'Hydration Break. Stati Uniti 1, Australia 0. Immaginiamo quello che gli allenatori possano dire in questo momento ai calciatori, Pochettino, di continuare a fare quello che si sta facendo e magari di farlo con maggiore incisività, soprattutto sulla fascia destra, dove l'evidente mismatch tra l'asse Sergino Dest e Wes McKennie e quello formato da Boss e Velupillai ha portato spesso e volentieri ad essere pericolosa la squadra di casa da quella parte, anche se il gol curiosamente poi è arrivato non traversone dall'altra parte. Per quello che riguarda l'Australia, io credo, Jacopo Barlotti, che Tony Popovic la prima cosa che gli dirà è: smettiamola di commettere certi errori, perché primo non prenderne altri se vogliamo cercare di riprendere la partita.
1: Sì, perché poi naturalmente ora ancora è presto per fare questi discorsi, però c'è di mezzo la differenza reti, quindi tanti aspetti da tenere in considerazione. Però è un'Australia che può e deve cambiare atteggiamento, non può continuare a difendersi tutta la partita. Quando ci ha provato si è resa pericolosa, perché anche gli Stati Uniti non è che siano questa squadra invalicabile. Per il momento mi pare i due portieri piuttosto inoperosi dal punto di vista degli interventi, però la partita è piacevole perché giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Stati Uniti che sono anche piacevoli da vedersi, fanno girar palla, provano ad affondare, e l'Australia, una volta subito lo svantaggio, ha avuto le sue occasioni, dunque gara tutt'altro che chiusa.
0: Io credo che l'unico intervento della partita l'abbia fatto il portiere statunitense
1: all'inizio.
0: Freeze, esatto, su quella topica di Richards che ha dato la possibilità a Touré di andare alla conclusione. Intervento diciamo non difficilissimo, ma di fatto resta il primo, mentre per quello che riguarda invece il portiere australiano totalmente incolpevole sull'autogol di Burgess, anche perché poi insomma dando uno sguardo e cercando insomma anche di fare mente locale su quello che è stato l'errore da parte del giocatore con la maglia numero 21 dell'Australia, e toccando quel pallone non c'era neanche una possibilità che non finisse in rete, perché aveva lo specchio della porta spalancata e quel pallone se lo tocchi finisce in rete, che tu sia un attaccante o un difensore. Ancora Stati Uniti, intanto ancora dalla fascia da dove è scaturito il gol, il traversone da parte di Robinson che cerca diciamo un compagno di squadra che non esiste sul secondo palo, rischia di sbagliare, poi la difesa australiana cercando di tenere in campo il pallone, poi lo toccano ma era già finito fuori, dunque evitato il calcio d'angolo. Di certo è un'Australia che anche dal punto di vista tecnico paga qualcosa nei confronti degli Stati Uniti, questa è un po' l'impressione, Jacopo.
1: Sì, soprattutto dalla metà campo in su non manca la qualità agli Stati Uniti. McKennie, Sergino Dest, lo dicevamo, le sovrapposizioni sulla destra spesso hanno fatto male. Balogun comunque un attaccante che ha già segnato due gol e la cui presenza, anche se si è visto poco, ha sempre una sua importanza. Si è visto meno Pepi, mi pare, Manuel, colui che sostituisce quest'oggi Pulisic, che come abbiamo detto non è al meglio ed è addirittura in tribuna.
0: Pepi ha avuto il merito di riempire l'area di rigore sulla traversone, sì, di Balogun, e di indurre alla topica sesquipedale Burgess, che ripetiamo, per carità, istintivamente da difensore ti viene da cercare di anticipare l'attaccante, ci mancherebbe altro, ma la palla era a 3-4 metri dalla linea di porta, lo specchio della porta era spalancato, lì era molto complicato metterla fuori, infatti Burgess di fatto non ce l'ha fatta. Al piccolo trotto adesso imposta la squadra di casa con Richards che scambia con Ram, che a sua volta sceglie nuovamente Anthony Robinson, va in profondità a cercare McKennie che si è spostato questa volta sul settore di sinistra, davanti a sé c'è Circati, i due si conoscono perché giocano nello stesso campionato, quello italiano, e allora non azzarda il dribbling McKennie ma riparte da Robinson prima e Ram poi. Ram sceglie Richards che a sua volta cambia fascia, va da Sergino Dest a destra, gli mette le mani addosso Boss, deve stare attento peraltro che è già stato ammonito il giocatore del Feyenoord. Palla poi all'indietro ancora per gli Stati Uniti con Adam. Adams che imposta all'altezza del cerchio di centrocampo, si appoggia poi in orizzontale a Tillman che sceglie la sfera nuovamente all'indietro per Richards, 29-50 sul cronometro. Stati Uniti 1 Australia 0. Adesso fanno anche un po' di torello i giocatori della squadra statunitense, torello nel quale però non cade l'Australia, che non pressa se non all'interno della propria metà campo. E allora lancio lungo da parte degli Stati Uniti, errore clamoroso da parte di Italiano che mette la palla in angolo, un pallone gestito malissimo da lui e Circati, visto che non c'erano di fatto avversari. E allora secondo angolo della partita in favore degli Stati Uniti, si pareggia anche il conto dei corner perché due ne ha battuti anche l'Australia. La bandierina sarà quella di sinistra, la stessa da cui era stato battuto il corner precedente per la squadra Stelle Strisce, e sul punto di battuta, maglia numero 17, c'è Malik Tillman, giocatore del Bayer Leverkusen, la 32esima presenza con la nazionale statunitense, anche 3 reti diciamo nel suo score personale. Anche in questo caso la traiettoria sarà a rientrare rispetto ai pali difesi da Beach. La palla che spiove, salta altissimo Richards che però non tocca il pallone, finisce poi verso l'altra parte dove nessuno riesce a toccarla, la palla finisce fuori. C'era stato però un tocco precedente da parte di un giocatore dell'Australia, tanto che la rimessa laterale sarà in favore degli Stati Uniti. La fascia è quella di destra, sul punto di battuta c'è lo stesso Freeman che prende il pallone tra le mani, lo asciuga anche con la maglietta e si prepara probabilmente a un rilancio lungo. Invece no, va all'indietro da Richards, colui che aveva cercato lo stacco in precedenza senza trovare il pallone. Richards va da Adams, cerchio di centrocampo per il capitano Rem, che si appoggia poi come di consueto a sinistra a Anthony Robinson. Arriva anche Pepi, palla all'indietro ancora per lo stesso Anthony Robinson, che sceglie di non forzare la giocata a cercare in avanti McKennie, ma di andare all'indietro da Rem perché erano pronti due giocatori dell'Australia a intercettare quella palla e eventualmente provare a ripartire in contropiede. Ancora Richards e Rem che duettano all'altezza del cerchio di centrocampo, ancora palla in avanti per Pepi questa volta. Pepi che cerca lo spazio per far filtrare il pallone, si appoggia poi a Balogun, finiscono a terra, calcio di punizione in favore degli Stati Uniti e un altro cartellino giallo per Circati, per il nostro Circati, che facendo al direttore di gara è stato lui a trattenermi. In questo caso diciamo che se nel precedente cartellino giallo diciamo l'idea non c'erano grossi dubbi, qui sì, per carità, è vero, il tocco c'è stato, però è stato un fallo decisamente molto meno cattivo.
1: Sì, non cattivo, e poi Circati lamenta la maglietta tirata in effetti da parte di un altro avversario degli Stati Uniti, però l'arbitro ha voluto punire comunque l'interruzione del gioco, è un cartellino in effetti un po' eccessivo, però come abbiamo detto non sono questi i casi in cui il VAR può intervenire, altrimenti sarebbe davvero da rivedere tutte le ammonizioni.
0: La battuta di Robinson, palla morbida in area di rigore, finisce a terra un giocatore dell'Australia e l'arbitro va a fischiare. Fallo in attacco compiuto da uno tra Richards e McKennie, perché il giocatore che è finito a terra, si trattava di O'Neill, che peraltro paga molti centimetri rispetto proprio allo stesso Richards, era nella morsa di quei due calciatori, e allora calcio di punizione in favore dell'Australia e minaccia sventata. 33esimo minuto che volge al termine, Stati Uniti 1 Australia 2. C'è anche chi mangia peraltro in tribuna, ne approfitta diciamo per andarsi, come dire, a rifocillare, considerato che negli Stati Uniti sono le 12.33 ed è ora di pranzo e c'è bisogno anche di questo per poter diciamo godere appieno evidentemente della partita. La rimessa in gioco da parte del portiere australiano che sceglie subito il lancio in profondità, mettendo un po' in difficoltà sull'asse di sinistra la squadra statunitense, tanto che nella destra del fronte offensivo australiano la palla finisce fuori e ci sarà dunque una rimessa laterale in zona d'attacco in favore appunto dei Socceroos di Popovic. 33-33, questo recita il cronometro, Stati Uniti 1 Australia 0. Il gol che decide la partita è un autogol di Burgess, sceglie di ripartire all'indietro non senza qualche patema d'animo l'Australia, che adesso prova ad impostare con uno dei propri difensori centrali, ma la palla viene recuperata dagli Stati Uniti, si lotta a centrocampo su ogni pallone, dopo una serie di rimpalli la palla viene nuovamente riconsiderata nelle disponibilità dell'Australia, ma c'era stato però un intervento irregolare ai danni di Serginio Desta, l'autore del fallo è stato il giocatore con la maglia numero 24, Ocon Engster, e allora calcio di punizione in favore della squadra di casa. 34-10 come detto sul cronometro. Tutta questa reazione dell'Australia non l'abbiamo vista, Jacopo, bisogna dire.
1: Non l'abbiamo vista perché gli Stati Uniti continuano a far girare palla, magari senza essere incisivi, senza essere cattivi, però tanto fraseggio a metà campo, nella metà campo avversaria, perché l'Australia sta tutta rintanata nella propria tre quarti, concede pochi spazi, è vero, però gli Stati Uniti continuano a essere in controllo della situazione.
0: Stati Uniti che adesso provano nuovamente a correre sul settore di resta con Serginio Desta che salta l'uomo, lo salta due volte Boss, poi con il tacco addirittura verso McKennie, accademia da parte dell'ex Milan, palla poi all'indietro per Freeman che sceglie di ripartire, cerchio di centrocampo da Richards e Ream, non affonda i colpi la squadra di casa in questa fase, si affida invece al tentativo di velocità da parte di Balogun che si è spostato in posizione di ala sinistra, prova il duello con Italiano, poi si appoggia Anthony Richardson, arriva a dare una mano anche Tillman, finisce a terra, Richardson si continua a giocare per la regola del vantaggio, Ream il capitano della squadra statunitense ma nuovamente da Richards che si appoggia in questo caso a Freeman, Freeman in orizzontale per Ream, siamo ai 40 metri, ancora Balogun che riceve il pallone, anzi Tillman riceve il pallone sui piedi sulla linea del fallo laterale, pesca questa volta sì Balogun, la Veronica, la doppia Veronica da parte di Balogun che cerca di avere la meglio nei confronti di Italiano che poi in scivolata allontana il pallone, pezzo di bravura da parte del giocatore del Monaco che strappa gli applausi da parte della tribuna della Seattle Stadium, pallone già rimesso in gioco, traversone morbido a cercare una Pepi in area di rigore, la respinta, arriva però sulla seconda palla puntuale Richardson che si appoggia a McKennie, McKennie cerca anche lui la Veronica ai danni di Circati che ha più esperienza evidentemente di Italiano e capisce quelle che erano le intenzioni da parte del giocatore della Juventus, ma ancora Stati Uniti in possesso di palla, fascia di sinistra ai 40 metri, palla all'indietro poi per Richards, il difensore centrale che gioca altissimo, linea difensiva della squadra di Pochettino altissima, praticamente ben oltre la linea del fallo laterale, tentativo di percussione adesso da parte ancora una volta di Pepi, questa volta anzi Tillman che aveva cercato anche lui il gioco di prestigio, la Veronica poi non riesce a sfondare e la palla finisce fuori, ma torniamo su quella doppia giravolta su se stesso da parte di Balogun che insomma ci fa vedere un giocatore in fiducia, diciamo.
1: Sì, un bel numero, anche lui svaria molto perché come dicevi Pepi lo troviamo anche a centro area, di fatto è il numero 9, Riccardo Pepi schierato oggi centrale, però si invertono, esatto, schierato al posto di Pulisic che parte da sinistra, Pepi però anche lui gioca spesso e volentieri al centro invertendosi con Balogun e poi questo ragazzo del Monaco è in fiducia, due gol nella gara d'esordio e anche stasera si vede che sente il peso dell'attacco su di sé, quindi è in fiducia e anche con le sue giocate sta facendo godere il pubblico di Seattle.
0: Pubblico di Seattle che adesso assiste nuovamente a un tentativo di percussione da parte della squadra di casa con lo stesso Balogun che si appoggia a destra, Serginio Desta, le finte da parte dell'ex Milan, traversone in area di rigore, tentativo di colpo di testa che però viene frustrato da parte della difesa australiana che si complica inutilmente la vita e poi Burgess si ritrova il pallone tra i piedi, anzi non si trattava di Burgess ma si trattava di Håkon Engelstad. Burgess l'ha evitato quel pallone invece, proprio come se scottasse. Io credo che dovrebbe ragionare anche su una possibile sostituzione Popovic.
1: Sì, perché moralmente lui, così come Balogun è in fiducia, sicuramente il difensore dell'Australia paga anche lo scotto dell'autogol, quell'intervento goffo che dicevi giustamente, raccontavi, pallone quasi inevitabilmente spedito alle spalle del proprio portiere nella propria rete e quindi giocatore un po' in difficoltà stasera, sì.
0: 37:50 sul cronometro, Stati Uniti 1, Australia 0, di nuovo gioco fermo, in due sono rimasti a terra, si tratta di Freeman per quello che riguarda la squadra statunitense ed aspettiamo di vedere il numero del giocatore australiano che è rimasto a terra, scontro testa contro testa, tanto che sono arrivati subito velocemente i sanitari all'interno del terreno di gioco per andare a verificare le condizioni dei giocatori che sono entrati in rotta di collisione, non c'è particolare animosità, questo però ci pare di cogliere anche perché c'è Pochettino che ne approfitta per andare a chiamare a sé due giocatori, Ream e Anthony Robinson, e a dare le indicazioni necessarie per insomma quella che è la sua idea di calcio, mentre c'è Circati che in questo momento sta ascoltando le parole da parte di Toni Popovic per a sua volta probabilmente cercare di stringere e serrare un po' le linee in quella che è la fascia difensiva di centrodestra per quello che riguarda insomma la squadra australiana che anche da quelle parti ha avuto difficoltà, ricordiamo che insomma il gol nasce appunto da una traversone dal settore di sinistra, fronte offensivo statunitense, dunque fascia destra per quello che riguarda la squadra ospite, se così vogliamo, di Balogun, e poi ci ha pensato l'intervento abbastanza goffo da parte di Burgess a mettere la palla direttamente alle spalle del proprio portiere. L'impressione, e ci ripetiamo ancora una volta, ma è un po' questo diciamo il tema tattico, Jacopo, o per meglio dire il vulnus della squadra australiana, è che diciamo nonostante sia difesa che centrocampo, sulla carta ci sia superiorità numerica, di fatto gli Stati Uniti facciano un po' quello che vogliono.
1: Eh sì, soprattutto sulle fasce dove gli Stati Uniti pressano e provano ad affondare, c'è da dire che sono stati più pericolosi sicuramente Balogun, che ha procurato l'autogol, ma anche Serginho Dest sulla destra, McKennie che svaria molto, sempre pericolosi sulle fasce, perché per vie centrali invece l'Australia è più difficile da sfondare, anche per via della stazza fisica dei difensori australiani, schierati a 5, schierati poi con anche una cerniera a centrocampo formata da O'Neill e Ocon, in grado di coprirsi, soprattutto di far muro, però gli Stati Uniti fanno girar palla e provano ad affondare, tecnicamente sono superiori, hanno qualcosa in più e dunque quando fanno male poi sono pericolosi.
0: Il gioco, pensate cari amici radioascoltatori, non è ancora ripreso quando siamo arrivati al 41esimo minuto nel corso del primo tempo, e questo ci fa pensare a un recupero corposo anche in questa prima frazione di gioco. Vi diciamo che comunque i giocatori che erano rimasti vittima dello scontro, ovvero sia Freeman da una parte e Ocon Engelstad dall'altra, si sono già rialzati oramai da un paio di minuti. Anche l'applicazione del ghiaccio per andare a fermare quello che probabilmente è un bernoccolo che si va a costruire nelle rispettive nuche è stato quanto mai provvidenziale, e solamente in questo momento il gioco riprende con il pallone che viene gestito dagli Stati Uniti, che ne erano in possesso prima dell'interruzione più che mai provvidenziale da parte del direttore di gara del gioco per consentire i soccorsi ai due giocatori che erano entrati in rotta di collisione, e pallone che finisce adesso tra i piedi di Freeze, il portiere statunitense, che alza un brutto pallone nella zona di Freeman, che effettivamente perfettamente ristabilito stoppa il pallone, deve poi sottostare però all'intervento di Engelstad. Ancora i due che erano entrati, avevano sbattuto l'uno contro l'altro in precedenza, tornano in rotta di collisione, questa volta però con esiti decisamente meno rovinosi. La palla finisce fuori e viene nuovamente rimessa in gioco con la squadra di casa che la gestisce e imposta, spostando la sfera dalla destra verso la sinistra, dove riceve Anthony Robinson, che si appoggia poi a Tillman cerca la sciabolata in avanti a cercare Serginho Dest, pregevole dello stop di Serginho Dest, che in due tocchi mette subito in movimento Wes McKennie, fascia di destra nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, pezzo di bravura da parte di Serginho Dest con lo stop e poi direttamente il secondo top a servire McKennie prova a far filtrare il pallone che non arriva a destinazione, ma vince il rimpallo, si incune all'interno dell'area di rigore, palla sul sinistro, il servizio poi all'indietro per Adams, che potrebbe anche andare a tirare ma perde un tempo di gioco e allora si appoggia nuovamente a Freeman ai 40 metri, palla all'indietro per destra, lato corto dell'area di rigore, che cerca di far filtrare il pallone questa volta per Tillman, che è rimasto lì da quella parte, alla meglio Burgess in questo caso, che poi mette le mani addosso allo stesso Tillman, insomma si rinnova il duello, arriva anche Ocon Engelstad, arriva anche in questo caso Jordan Bossa, e poi alla fine viene fischiato un fallo da parte proprio dell'ultimo arrivato Boss, che con una mossa quasi di catch aveva cercato di fermare l'indemoniato Tillman. Insomma, qui diciamo difesa australiana che ha avuto tanta difficoltà a liberare, proprio perché la pressione numericamente importante portata dai giocatori statunitensi mette in difficoltà anche psicologica i difensori australiani.
1: Eh sì, che sono tanti, sono anche imponenti dal punto di vista fisico, però rischiano, e qui stavolta con le cattive hanno dovuto fermare il tentativo degli Stati Uniti.
0: La battuta del calcio di punizione, la palla indietro e la conclusione con la palla che resta lì, e poi c'è il raddoppio da parte degli Stati Uniti, che vanno nuovamente a mettere la palla in rete con Freeman, ma si era alzata la bandierina e dunque fuori gioco e annullata quella che poteva essere la seconda segnatura da parte della squadra statunitense. La gran botta da fuori, la risposta da parte sostanzialmente poi della difesa, neanche del portiere dell'Australia, con il pallone che si è impennato, e poi è arrivato sul pallone Freeman, che di testa è andato alla conclusione senza però che questo gol sia stato convalidato, perché era evidente la posizione di fuorigioco da parte di ben tre uomini.
1: Però di chi colpisce di testa sembra dietro, perché c'erano due uomini in posizione netta di fuorigioco e forse Freeman era in posizione regolare. Vediamo adesso naturalmente il controllo al VAR, perché nel caso non credo che la posizione degli altri due sia attiva, anche se Balogun credo vada in qualche modo a contrasto col portiere. Poi forse dovrà intervenire in qualche modo anche l'arbitro in caso di un field review, vedremo cosa deciderà il VAR. Però Manuel, dal primo replay mi è sembrato Freeman in posizione forse regolare, perché è a centro area, ci sono due uomini oltre l'ultimo difensore dell'Australia, ma Freeman sembra in posizione regolare, bisogna vedere se è attivo o meno il ruolo degli altri due.
0: Sì, perché c'era Balogun che era davanti al portiere, poi la palla non arriva mai al portiere, però il portiere si tuffa e quindi di fatto potrebbe essere anche considerata attiva. 44 e 30 intanto.
1: In tal caso, Manuel, mi aspetto una revisione al monitor.
0: Vediamo
1: invece.
0: Ascoltiamo. Forse
1: l'annuncio inglese dell'arbitro, eccolo.
0: Eccolo.
7: After factual review, the goal scorer was not in offside position. Goal is correct.
0: E dunque avevi ragione tu, Jacopo, il gol viene convalidato e c'è il raddoppio degli Stati Uniti con Freeman che viene considerato buono. Stati Uniti 2, Australia 0. Proprio allo scoccare del 45esimo viene convalidato il gol. Mi aspetto un recupero mostro per questa prima frazione di gioco. Però possiamo dire che il raddoppio degli Stati Uniti tutto sommato è meritato.
1: È meritato, è meritato per quanto fatto vedere, per il possesso palla, ma anche per i tentativi degli Stati Uniti che hanno legittimato questo doppio vantaggio. Certo, un episodio, un tiro da fuori su cui poi è intervenuto Freeman, ha siglato, ha sancito il raddoppio, la posizione era regolare, però la posizione invece di Balogun, che era alle spalle di tutti, non va però a contrasto sul portiere, dobbiamo anche dire questo. C'è solo Freeman che va a contrasto col portiere, Balogun è lì accanto, non ostacola l'estremo difensore australiano e dunque non c'è stato neanche bisogno di rivederla al monitor per l'arbitro. Situazione oggettiva, il VAR ha semplicemente stabilito che la posizione di Freeman era regolare, dunque colpo di testa vincente e regolare.
0: Sì, perché poi vista da dietro Balogun in realtà non era sulla traiettoria del pallone, il portiere la vede partire quella palla, probabilmente è stata quella l'immagine che ha convinto il direttore di gara a convalidare la segnatura e portare il risultato sul 2-0. 7 minuti di recupero, eravamo stati facili profeti nel preconizzare un recupero importante, se ne sono già andati 90 secondi, un minuto e mezzo, dunque si giocherà per altri 5 minuti e mezzo questa prima frazione di gioco sul risultato di Stati Uniti 2 Australia 0. Ricordiamo le reti, l'autogol di Burgess all'11esimo e la rete che è stata convalidata al 46esimo ma era stata realizzata al 43esimo da parte di Freeman, che dopo un primo annullamento è stata convalidata. Ancora Stati Uniti con Tillman che cercano di guadagnare un calcio d'angolo e lo fanno, perché qui Circati è abbastanza ingenuo, diciamo, viene attirato nelle sue spire appunto dallo stesso Tillman che finta il passaggio in avanti e poi fa carambolare la palla sugli stinchi di Circati che abbocca, diciamo, un po' come un allocco.
1: Sì, sì, stavo riguardando Freeman che comunque è già protagonista, un assist nella gara d'esordio contro il Paraguay, stasera il gol del raddoppio ma anche un salvataggio molto importante in fase difensiva, quindi il giocatore del Villarreal sicuramente fra i più positivi degli Stati Uniti.
0: Tutto è pronto per la battuta di questo terzo corner della partita in favore degli Stati Uniti, 2 ne hanno battuti gli australiani. Curiosamente tutti e 3 i corner per la squadra di casa sono dalla bandierina di sinistra, così come questo, con la palla che spiove in area non esce il portiere, viene fischiato ancora una volta un fallo in attacco, questa volta per Richards. Questo Beach, insomma, ne abbiamo parlato bene in serie di presentazione, Jacopo Barlotti, portiere che anche nella partita contro la Turchia si era esibito in, insomma, salvataggi importanti, però portiere che non esce mai.
1: Non esce, è vero, e anche la Turchia di Montella nella gara d'esordio contro l'Australia era una squadra che aveva molto fraseggio, fin troppo, il talento di Yildiz che è subentrato nel secondo tempo, anche 8 tiri in porta, quello sì, però insomma oggi è stato meno protagonista, un po' poco attento nelle uscite, per il resto non ha dovuto fare gli straordinari, quello va detto.
0: 3 minuti e 20 di recupero se ne sono andati, siamo praticamente prossimi alla metà dell'extra time, Stati Uniti 2 Australia 0, protestano adesso i giocatori australiani, anzi no, protestano i giocatori statunitensi, perché in un primo momento l'arbitro sembrava aver fischiato un fallo in attacco alla squadra ospite, poi in realtà è andato a fischiare un gioco pericoloso, sacrosanto, mi sento di dire, da parte del capitano appunto della squadra statunitense Riam, che è andato ad anticipare in maniera insomma abbastanza garibaldina il giocatore australiano che aveva cercato di sganciarsi, in questo caso si trattava di O'Neill. Il possesso però è nuovamente per quello che riguarda gli statunitensi, che adesso vanno ad impostare proprio con lo stesso rim. 3 minuti allo scadere del recupero di questa infinita prima frazione di gioco, Stati Uniti 2, Australia 0. Pallone tre piedi proprio dello stesso rim, che gioca un po' con il cronometro prima di appoggiarsi al proprio compagno di reparto Richards. Richards che va da Freeman, che in fiducia va al dribbling addirittura ai danni di Velupillai, che lo stava attaccando, prima poi di nuovamente andare a servire il proprio compagno di reparto, in questo caso Richards, che si appoggia addirittura a McKennie, che adesso fa anche il playmaker, giocatore totale il texano. Palla poi scambiata in orizzontale con Anthony Robinson, gli arriva a dare una mano anche Tillman, che alza la testa, osserva il piazzamento dei propri compagni cercando una linea di passaggio, la trova abbastanza rischiosa in orizzontale per Richards, che poi gliela ridà. Si diciamo incartano un po' con il pallone i giocatori statunitensi, tanto che poi lo stesso Tillman deve ricevere la palla con i piedi sulla linea del fallo laterale, rischiando tanto sulla pressione che gli viene portata da Bass, che cerca anche di sfuggirgli, finisce a terra, reclama anche l'irregolarità dell'intervento da parte del giocatore statunitense, irregolarità molto presunta perché insomma il tocco è stato lievissimo, finisce a terra, la palla si spegne sul fondo e ci sarà dunque un calcio di rinvio operato dal portiere della squadra statunitense, ovvero sia Matt Freeze, giocatore classe 1998, che rilancia la sfera poi in avanti a cercare in questo caso il colpo di testa da parte di Balogun, ma a trovare quello invece, anzi di Pepi, ma a trovare invece l'intercetto da parte di O'Neill, palla che poi finisce fuori, rimessa laterale in favore della squadra australiana. Siamo non molto lontani dalla linea centrale del campo, fascia di destra con le mani, è pronto maglia numero 3 Circati, giocatore che conosciamo bene perché gioca nel Parma, cerca con la sua lunga gittata di cercare di servire la profondità per Touré, ma trova invece il colpo di testa da parte di Remo. Poi c'è un giocatore statunitense che finisce a terra, si continua però a giocare, la palla finisce fuori, rimessa laterale in favore della squadra ospite, ovvero sia l'Australia. Il giocatore che era finito a terra era Balogun, che era stato toccato proprio sulla nuca, e adesso l'arbitro va a sincerarsi delle sue condizioni. L'aveva toccato con il mento Sauter, decisamente più alto di Balogun, che gli ha dato una mentata sulla nuca, se vogliamo coniare questo brutto neologismo. Allora l'arbitro, come di prassi, va a verificare le condizioni del giocatore rimasto a terra prima di concedere nuovamente la possibilità ai giocatori di rimettere in gioco il pallone. È così, la palla danza nella tre quarti statunitense, viene recuperata poi da Adams, che prova a far filtrare in avanti la sfera per Pepi, che cerca poi un pertugio sul settore di sinistra, non lo trova, ma la palla dopo un rimpallo favorisce l'intervento in profondità da parte di Freeman, l'autore del gol del raddoppio, lato corto dell'area di rigore, va poi a servire Sergino destra, la conclusione, la parata da parte di Biccia, che si distende alla sua destra e neutralizza la minaccia. Gli ultimi 10 secondi di recupero di questo interminabile recupero, 7 minuti, e Stati Uniti vicini alla terza marcatura con Sergino destra che ha ricevuto da Freeman, è andato con il mancino, un po' telefonato in vero, anche se la palla ha attraversato una selva di gambe, ad impegnare Beach. Australia che cerca adesso, nonostante il recupero sia esaurito, con le ultime energie per questa prima frazione di gioco, di rendersi pericolosa. Lo fa con Bess, lato corto dell'area di rigore, vince un contrasto, ancora Bossa che cerca lo spazio per il traversone, si trascina la palla però direttamente oltre la linea di fondo, e credo che su questo tentativo di azione finisca la prima frazione di gioco. È così, 7 minuti e mezzo di recupero, Stati Uniti 2 Australia 0. Le reti, Burgess all'11° del primo tempo con il suo autogol porta in vantaggio gli Stati Uniti, il raddoppio al 43° della prima frazione di gioco con Freeman che di testa va a perforare Beach, e dopo revisione VAR il gol viene convalidato. Ci fermiamo qui, Stati Uniti 2 Australia 0, linea allo studio.
8: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
9: Non è un segreto, San Benedetto.
10: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
11: Eccoci a voi, riprendiamo la linea dagli studi di Dallas per quello che si è visto a Seattle fino a questo momento e per quello che abbiamo sentito dal racconto di Manuel Codignone e Jacopo Barlotti. Se non un monologo statunitense, poco ci manca. Gara nettamente sui binari più favorevoli alla squadra di Pochettino. Si la sbloccano con un pizzico di fortuna, l'autogol di Burgess, ma poi hanno davvero dimostrato la superiorità consolidando il vantaggio con la rete di Freeman. Attenzione, perché nelle sue preziose e interessanti statistiche la FIFA fa sapere che l'Australia alla fine non non ha segnato, è rimasta all'asciutto soltanto in due degli ultimi 13 incontri di Coppa del Mondo. Abbiamo detto delle 6 ormai partecipazioni consecutive dei Socceroos. Dunque, secondo tempo tutto da vivere, importante per gli equilibri di questo girone D. Andiamo subito a Roma, Saxarubra GR1, poi ripartiamo da Dallas, tutto il mondiale minuto per minuto e soprattutto secondo tempo di Stati Uniti Australia tra poco.
12: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai!
13: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
15: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
20: GR1.
21: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni. Alla NBC dichiara: non la voglio come fan perché non c'era, così come gli altri alleati della NATO, quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Parole che arrivano dopo che il capo della Casa Bianca aveva già dichiarato: mi ha implorato di fare una foto con lei, l'ho fatta, mi faceva pena. Quest'ultima dichiarazione aveva già determinato la replica secca della premier Giorgia Meloni alle dichiarazioni del presidente americano, arrivata con un video sui social dai toni netti.
22: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
21: Alla premier Giorgia Meloni arriva la solidarietà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha deciso di chiamare direttamente la presidente del Consiglio, solidarietà giunta anche da tutte le istituzioni, i partiti di maggioranza e di opposizione. Scontro tra due treni a nord di Londra, nella zona tra Bedford e Luton. La polizia dei trasporti britannica riferisce che sul posto sono al lavoro numerose squadre di emergenza. Il traffico ferroviario è stato sospeso, si contano diversi feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Secondo il Times Online è morto il macchinista del treno partito da Corby diretto a Londra, che avrebbe tamponato l'altro convoglio. Proseguono le ricerche delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse il 6 giugno dalla casa famiglia di Civitella al Fedena, in provincia dell'Aquila. Un paio di settimane prima due persone sospette mi dissero che stavano ispezionando la zona, ha raccontato una commerciante. Qualcuno potrebbe aver aiutato le giovani a lasciare il paese. Ieri lungo un sentiero è stato ritrovato un fermaglio rosso di Sara, la più piccola delle due ragazzine. Due anni fa la morte di Satnam Singh, il bracciante indiano, non venne soccorso dopo che un macchinario agricolo gli amputò un braccio in un campo in provincia di Latina.
23: Lui sempre con me, sempre dentro il mio cuore, non posso dimenticare lui.
24: Sono trascorsi due anni da quel 19 giugno, quando Satnam Singh morì all'ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato in fin di vita due giorni prima. La sua compagna Sony ricorda così il bracciante di nazionalità indiana deceduto dopo l'incidente causato da una bolgiplastica che gli amputò il braccio destro nell'azienda di Borgo Santa Maria in provincia di Latina.
23: Lui era molto bravo quando era con me, molto gentile. utile. Lui piace aiutare le persone.
24: Antonello Lovato, ex datore di lavoro di Satnam Essoni, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale. Caricò la coppia che lavorava senza contratto su un furgone e lasciò Satnam davanti alla casa dove abitava con la sua compagna, il braccio posto in una cassetta di frutta. Il ricordo di Navi, come tutti chiamavano Satnam, è indelebile. Soni è rimasta in Italia ed è inserita in un progetto della Fly CGL.
23: Piace aiutare le persone che non hanno i documenti e per loro difficoltà.
24: Isabella Di Chio, GR1.
21: Economia, ha concluso il collocamento della prima missione del BTP Italia SI, avviata lunedì, raccolti quasi 9 miliardi di euro per oltre 281.000 contratti. Lo ha comunicato il Ministero dell'Economia, confermando che il tasso minimo garantito definitivo del titolo sarà dell'1,60% più l'inflazione. Gli ultimi dati Istat sulle case: nel periodo gennaio-marzo i prezzi delle compravendite sono cresciuti dell'1% sul trimestre precedente. Rispetto allo stesso periodo del 2025 l'aumento è del 5,2%. Secondo l'Istituto di Statistica questa accelerazione è legata soprattutto al mercato delle nuove abitazioni, i cui costi sono saliti del 6,7% su base annua. Seconda ondata di caldo africano, temperature fino a 39 gradi, 8 le città da Bollino Rosso, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti, Torino e Milano. Ascoltiamo quali sono le contromisure adottate nel capoluogo lombardo.
2: È troppo, troppo forte.
3: Come si difende?
2: Devo bere tantissima acqua.
3: L'ondata di calore porta con sé l'ordinanza in vigore in Lombardia dal 10 giugno che vieta attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le 12.30 e le 16. Si applica in particolare al settore agricolo, florovivaistico, alle cave e ai cantieri edili all'aperto. Da che ora fate la pausa?
14: Da se la giornata è caldissima, magari facciamo dalle 2 alle 4.
3: Si fa riferimento al sistema Work Climate, un progetto di INAIL e CNR. Vengono elaborate delle mappe di rischio, non solo edilizia, tanti settori in cui chi lavora deve combattere con il caldo.
17: In cucina fa molto caldo con i fuochi, le friggitrici accesi.
3: Il bollettino dell'Agenzia per la Protezione Ambientale ARPA sul disagio da calore è rosso, disagio forte in tutte le province lombarde, tranne Sondrio dove è moderato. Intanto l'Agenzia Tutela Salute di Città Metropolitana di Milano ha annunciato il piano caldo, una rete, spiega, per proteggere oltre 460.000 anziani fragili over 75 anni. Silvia Zerilli, GR1 Milano.
21: È tutto, la linea torna ai mondiali di calcio, buon ascolto.
20: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
25: Via, via.
20: Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
26: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
27: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
28: Grande nonno!
27: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
29: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
30: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
0: tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Ed eccoci a voi, di minuti ne sono passati quasi 4 dallo scoccare della 22. Noi riprendiamo la linea dai nostri studi di Dallas, intervallo di Stati Uniti-Australia, gara che apre la seconda giornata del gruppo D. Si gioca a Seattle, dunque sono i padroni di casa, stelle strisce guidati da Pochettino, per ora nettamente avanti anche per quanto riguarda ciò che hanno fatto vedere in campo. 2-0, l'autogol di Burgess dalla sponda australiana dopo una decina di minuti abbondanti, e poi il raddoppio di Freeman al 43esimo, autogol peraltro propiziato comunque da un'iniziativa di Florian Balogun, attaccante del Monaco oltre che della nazionale statunitense, che già aveva realizzato 2 reti nella gara inaugurale. In palio c'è quantomeno la conquista virtuale, potremmo dire, del primo posto nel girone. Perché? Perché in ogni caso, anche se dovessero vincere gli Stati Uniti, ma c'è ancora un secondo tempo da giocare, bisognerà attendere il risultato dell'altra gara del girone D nel cuore della notte italiana. Noi saremo con voi fino al termine di questa partita, fino alle 23, ma come sempre il programma è molto fitto nel pomeriggio e nella serata nordamericana. Ora 24, ma qui ci spostiamo nel gruppo C, Scozia-Marocco particolarmente interessante. Alle 3 del mattino in Italia, ancora nello stesso girone, ci sarà Brasile-Haiti, seconda chance decisamente più morbida per la nazionale di Carlo Ancelotti, e poi alle 6 del mattino, quindi diciamo l'alba di domani in Italia, Turchia-Paraguay appunto per il girone D. In ogni caso, visto che per quanto riguarda la Turchia ovviamente c'è una seconda chance allo stesso modo per la nazionale di Vincenzo Montella, noi vi daremo conto di queste partite nel GR1 delle 8 di domattina, con servizi dedicati sia a Brasile, Haiti, sia a Turchia, Paraguay. Un paio di rapide spigolature e poi torneremo in campo per il secondo tempo di Stati Uniti e Australia, molto diverse tra loro. Ancora nella notte italiana è arrivata la sontuosa e storica vittoria del Canada 6-0 sul Qatar a Vancouver, peraltro la tripletta di David a riscattare anche una stagione assai in ombra in bianconero, ma soprattutto a oscurare questa gioia per la nazionale di Jesse March il bruttissimo infortunio a Ismaël Koné, giocatore ovviamente del Sassuolo, una bruttissima frattura alla gamba sinistra, ed è proprio il Sassuolo a comunicare in queste ore che il giocatore è stato sottoposto a intervento chirurgico per la riduzione di questa frattura, intervento che è perfettamente riuscito, e dunque il calciatore inizierà il percorso riabilitativo. E a Ismaël, scrive il Sassuolo in una nota, vanno chiaramente migliori auguri di pronta guarigione. Sarà uno stop chiaramente, immaginiamo, abbastanza lungo. Diversa invece la notizia che arriva dal Brasile, anche divertente se volete, perché sull'infortunio invece di Neymar, che è di tutt'altro genere, lo sapete, già da qualche mese con il Santos, il problema al polpaccio, non sarà in campo, l'abbiamo detto mille volte, stanotte, contro Haiti. Non sappiamo se giocherà la terza gara del girone contro la Scozia. Allora, a Brasilia, durante un evento pubblico, niente poco di meno che il presidente brasiliano Lula da Silva, la conversazione è scivolata sul calcio, sui mondiali, ha definito Neymar il primo calciatore in smart working della storia, quindi con un riferimento, insomma, non dico polemico, ma un po' sarcastico proprio al calciatore, magari chissà anche alla scelta di Carlo Ancelotti, ma questo fa parte ovviamente del contorno. Noi torniamo per un istante, anzi ci apprestiamo a ridare la linea a Manuel Codignone e Jacopo Barlotti. Manuel, forse riusciamo ad abbozzare un commento, perché pian piano tornano in campo le squadre. E beh, sarà diversa l'Australia da quanto abbiamo visto invece nel Paraguay nella prima giornata, però la musica non è cambiata, gioca, segna, convince la nazionale di Pochettino.
4: Una nazionale grunge, potremmo dire, perché tutt'altro che perfetta, a tratti diciamo anche un po' arruffona se vogliamo, soprattutto nella propria metà campo, ma quando attacca invece fa vedere cose bellissime, soprattutto sull'asse di destra con Serginho Dest e Wes McKennie, anche se il gol che ha sbloccato la partita sostanzialmente poi è arrivato dall'altra parte con l'iniziativa di Balogun. Comunque una squadra che convince decisamente più di un'Australia che palesa dei limiti tecnici importanti, in questo caso però in entrambe le metà campo. Guido.
1: Jacopo Barlotti, io in maniera forse un po' scolastica mi rifaccio a quelle che ai colori quali l'hanno decisa contro la Turchia di Montella, Iran Kunda e allo stesso modo Metcalf. Chissà se Popovic ci sta pensando per il secondo tempo.
5: Sicuramente dovrà pensarci, perché Lecky e Velupillai, i due sostituti sulle fasce, si sono visti pochissimo. È vero che l'Australia ha pensato soprattutto a difendersi, però serve un cambio di passo per provare a riaccendere la partita che per il momento sembra indirizzata per gli Stati Uniti.
1: Partita che si riaccende in ogni caso, perché si ricomincia a giocare tra pochi istanti. Allora da Seattle si va in campo, Jacopo Barlotti con Manuel Codignoni in Radio Cronaca, Stati Uniti Australia, il secondo tempo in diretta su Rai Radio 1. Buon ascolto.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
0: La partita.
4: La partita sta per riprendere, 7 minuti e mezzo l'imponente recupero nella prima frazione di gioco, che però paradossalmente ci stanno, ci sono 3 minuti per l'hydration break, poi per la zuccata tra Ocon Englester e Freeman, si sono persi almeno altri 2-3 minuti anche in quel caso, poi l'intervento del VAR per il gol di Freeman, insomma tutto tempo che effettivamente ha senso recuperare. Si preparano 2 cambi per quello che riguarda i Socceroos, sono pronti per entrare Jason Geria e soprattutto Cornon Metcalf, maglia numero 8, li avevi chiamati, soprattutto Metcalf, Jacopo Barlotti, e Popovic evidentemente ti ha ascoltato.
5: Eh sì, l'autore quest'ultimo del gol del raddoppio dell'Australia contro la Turchia, sicuramente serve un po' più di qualità, anche un po' più di intraprendenza all'Australia per almeno dimezzare le distanze e riaccendere le speranze di questa partita, e dunque cambi inevitabili all'intervallo.
4: È un cambio, però questa me la prendo, l'ho chiamato io, perché se è vero che esce il giocatore con la maglia numero 23, Velupillai, e al suo posto entra Metcalf, l'altro giocatore che lascia il campo è Burgess, l'autore dello sfortunatissimo autogol che ha portato appunto a stappare la partita, come si dice, e in questo caso, mentre entra anche Touré, tra l'altro, esce Touré, vi do scusa, ed entra Iran Kunda, quindi entrambi i cambi che avevate immaginato, tu e Guido Ardone, si concretizzano, ma fuori anche Burgess. In questo caso un campo obbligato, perché il difensore australiano era veramente in difficoltà.
5: Sì, invece rimane Boss in campo, che è uno degli ammoniti di questo primo tempo, però chiaramente triplo cambio per provare a invertire la rotta. Intanto gli Stati Uniti hanno battuto il calcio d'angolo, il calcio di inizio alla Guardiola, cioè lanciando il pallone direttamente in rimessa laterale avversaria, però l'arbitro fa ribattere il tutto e allora cambia strategia la squadra statunitense, andando stavolta sulla destra ma sempre concedendo rimessa laterale agli avversari.
4: E vedremo come cambierà la partita anche dal punto di vista, diciamo, dell'esecuzione tecnica del piano per quello che riguarda l'Australia, perché io insisto molto sul fatto che sostanzialmente si sono palesati molti limiti tecnici dei Socceroos in questa partita, e forse è stata proprio la tecnica a fare la differenza, oltre che ovviamente all'atteggiamento. Prova ancora il lancio lungo l'Australia adesso, con il pallone che viene però riconquistato da Anthony Robinson, maglia numero 5, l'esterno di sinistra della squadra statunitense, che lo prolunga poi all'indietro nella zona di Matt Fries, il portiere, e poi la sfera viene nuovamente gestita con tutta calma dalla squadra di casa, tutta calma mica tanto, perché questo retropassaggio mette un po' in difficoltà Frizza, che si appoggia poi a Robinson, e Ram, grande esperienza, sceglie di lanciare la sfera in avanti quanto più lontano possibile dalla zona di pericolo per andare ad evitare quei peggiori, sfera che viene comunque recuperata dai Socceroos, che adesso attaccano dal settore di destra con il tentativo di percussione abbastanza veemente da parte di O'Neill, che viene messo giù, tutto regolare però secondo il direttore di gara. La palla poi esce, O'Neill con molta educazione va a parlare con il guardaline, il quale non proferisce parola ma si limita con la bandierina a segnalare che il gioco riprenderà con una rimessa dal fondo, e così effettivamente avviene, con Freeze che va al lancio lungo in avanti a cercare il servizio di prima da parte, in questo caso, di Tillman, che prova a muovere la velocità di Balogun senza però, insomma, riuscire ad innescare effettivamente quello che era l'idea del proprio compagno di squadra. La sfera viene recuperata ancora dall'Australia, che adesso con il suo solito 5-4-1 prova a portare il pallone in avanti. Ancora un errore tecnico da parte, in questo caso, di Italiano, giocatore che di cognome fa Italiano, è australiano ma gioca in realtà nel Grazer, ovvero sia in Austria, dunque un melting pot decisamente interessante per quello che riguarda il calciatore con la maglia numero 4 della squadra di Popovic, che spreca nuovamente un possesso con Sauttar, che va a commettere un'irregolarità. Ci sarà un calcio di punizione all'altezza della linea mediana in favore della compagine casalinga, considerato che è uno dei 3 paesi ospitanti, e che il tanto tifo, il tanto entusiasmo, diciamo, che in questi giorni, in queste settimane sta contagiando tutto quanto il paese. Ricordiamo che il calcio, il soccer come lo chiamano da quelle parti, non è lo sport nazionale, diciamo, sulle ali dell'entusiasmo sta cercando, diciamo, di portare in avanti con profitto più che mai la sua avventura in questo mondiale. Palla nuovamente all'indietro per Freese, il portiere della squadra statunitense, divisa blu elettrico per lui. Freese che scambia con Richards, che poi cerca di mettere in movimento dall'altra parte Freeman, palla all'indietro ancora per lo stesso Richards, che si appoggia in questo caso al playmaker Tillman, che osserva il piazzamento dei compagni, sceglie di ripartire nuovamente da Richards, che prolunga poi la palla in avanti nella zona easy, in questo caso Sergino Desta, palla all'indietro ancora per Richards. Adesso fa, così come nella fase finale della prima frazione di gioco, un po' di torello la squadra australiana con la squadra statunitense, con l'Australia che non va neanche al pressing, e dunque di fatto il cronometro scorre. Se ne sono già andati 3 minuti e 20 e mezzo di questa seconda frazione di gioco. Stati Uniti 2, Australia 0. Finisce giù Sergino Desta, calcio di punizione in favore degli Stati Uniti in zona d'attacco. La fascia è quella di Desta, l'intervento irregolare ai suoi danni da parte di Circati. Calcio di punizione che verrà battuto all'indietro, in questo caso con Richards che appoggia poi nella zona di McKennie apre a sinistra per Anthony Robinson all'indietro per Ram, il capitano, il veterano della compagine statunitense, classe 1987, pensate, dunque 39 anni per lui. Palla portata nuovamente in avanti per Desta, che duetta con McKennie. Desta palla poi all'indietro con saggezza, in questo caso per Freeman che si appoggia ancora a Desta, arriva a dare una mano anche Adams, che deve però rincollare perché stoppa male il pallone. Si appoggia a Freeman, ancora Adams, linea centrale del campo, maglia numero 4, il giocatore della squadra di Pochettino, sceglie l'appoggio quasi di punta con un tocco quasi da calcetto per Richards. Continuano a duettare i due all'interno del cerchio di centrocampo, si propone anche Ram che riceve la sfera all'altezza della linea mediana, ancora il passaggio in orizzontale per Freeman che deve rincorrere il pallone, se ne libera in avanti a cercare Sergino Desta, la palla che però viene intercettata dalla difesa australiana che rischia un po' in disimpegno ma riesce in qualche maniera poi a servire all'indietro Sotter, maglia numero 19, retropassaggio per Beach che rilancia la sfera in avanti, maglione fucsia in questo caso per Beach, palla riconquistata però ancora dagli Stati Uniti all'altezza della zona nevralgica del campo. Ram riceve il capitano statunitense alla testa del cerchio di centrocampo e mette in movimento Robinson ai 40 metri. Robinson palla all'indietro per Adams che fa girare bene il pallone verso lo stesso Richards, gioca bene adesso la squadra statunitense che sta facendo un prolungatissimo possesso palla. Destra, limite dell'area di rigore, secondo me l'aveva scambiato in questo caso l'arbitro per un proprio compagno perché aveva proprio servito l'arbitro.

0: capire lo schieramento offensivo, per quanto si possa dire, dell'Australia. Gioca Iracunda come riferimento là davanti al posto di Touré, che è uscito. Iracunda, che invece contro la Turchia partiva da sinistra, e poi Metcalfe a destra e Lecky, che è il miglior marcatore dell'Australia in campo con 14 gol realizzati in maglia australiana, che parte invece stavolta da sinistra.
1: Traversone australiano con italiano, che trova però pronta la difesa statunitense, ma sulla seconda palla arriva ancora l'Australia, che cerca di sfondare con O'Neill ma sbaglia. Attenzione, perché adesso potrebbe esserci la ripartenza statunitense con il pallone in profondità per Balogun, che cerca la conclusione. Questa volta c'è il grande intervento difensivo da parte dell'Australia, con Circati che ci mette il piedone ed alza la palla fin oltre la traversa, andando, diciamo, a disinnescare una minaccia importante. Non c'è fuorigioco, perché il pallone viene recuperato nella propria metà campo, simile costo costa da parte di Balogun, che però si addormenta un po' e dà la possibilità a Circati di fare un grande intervento.
0: Bravo Circati, però questa è un'occasione sbagliata da Balogun, che, come dicevi, era praticamente da solo davanti al portiere. Non c'era fuorigioco perché era nella sua metà campo, e a tu per tu con l'estremo difensore avversario ha perso l'attimo e si è fatto recuperare da Circati. Bravissimo però il difensore del Parma a respingere, a neutralizzare la conclusione che stava partendo di Balogun, e quindi calcio d'angolo per gli Stati Uniti.
1: Ancora Tillman sul punto di battuta, la palla che spiova in aria, non esce Beach neanche in questa occasione, qui avrebbe dovuto farlo, libera in qualche maniera con qualche affanno la difesa dei Kangaroo, dei Socceroos anzi, che poi prova a rilanciare la sfera in avanti per Iracunda, che però sbaglia male il passaggio, dando la possibilità a sua volta agli Stati Uniti di recuperare la sfera con un ottimamente piazzato Freeman. Cerchio di centrocampo con calma e pazienza, adesso Adams imposta ancora il tema offensivo per la squadra statunitense, che ha il 62% di possesso palla. Sostanzialmente cerca il lancio in profondità per Balogun, che riceve spalle alla porta, lato corto dell'area di rigore, ne esce adesso in zona di destra, prova a guadagnare un calcio d'angolo e lo trova con Circati, che in questo caso non può fare altro che toccare il pallone sull'appoggio malandrino da parte di Balogun. Già battuto il corner corto, era il quinto della partita statunitense. Palla che viene gestita ancora all'altezza della fascia di destra dalla squadra di casa, con il passaggio d'esterno per Tillman che va al traversone. La palla sbatte ancora sugli stinchi di un giocatore australiano, questa volta si trattava di Metcalf, e dunque nuovo corner, il sesto. 6-2 nel computo dei calci d'angolo. Siamo arrivati all'ottavo minuto nel corso della ripresa, che volge al termine in questo momento. Stati Uniti 2, Australia 0, e nuovo corner con il destro, traiettoria ad uscire affidato all'educato destro di Tillman. Colpo di testa tentato da Balogun, si alza una specie di campanile, poi l'arbitro fischia un fallo in attacco proprio lo stesso Balogun, che è andato a travolgere ancora Circati, grande protagonista di questa fase della partita, il giocatore del Parma, e dunque fallo in attacco, calcio di punizione in favore dell'Australia all'interno della propria area di rigore. Siamo al nono minuto della ripresa, Stati Uniti 2, Australia 0. La squadra che deve recuperare sembrano essere gli Stati Uniti, invece è l'Australia.
0: Eh sì, tanto possesso palla per gli Stati Uniti, prima abbiamo contato quasi 3 minuti di passaggi. Certo, l'Australia si copre, ma non basta naturalmente, visto che siamo 2-0 per gli americani, e quindi l'Australia deve provare qualcosa, deve cercare un'iniziativa che possa riaprire la partita. Per il momento Stati Uniti invece in pieno controllo, e ancora una volta Circati, che devo dire se la sta cavando comunque. Difesa australiana in difficoltà, ma il difensore del Parma comunque ci mette sempre carattere e grinta.
1: È così, pallone in possesso adesso degli Stati Uniti, che impostano con Richards che si appoggia poi alla destra, che poi cerca la profondità per McKennie, che viene fermato ancora da Circati, senza dubbio, probabilmente nonostante la munizione, il migliore dei suoi, senza dubbio il difensore, come dire, più consistente e solido, ecco, non mi veniva il termine, più solido per quello che riguarda la sua squadra. La consueta parata di star in tribuna, come spesso sovente accade in questo mondiale, che si disinteressa anche un po' della partita, ma sappiamo che negli Stati Uniti la fruizione dello sport è un po' diversa.
0: Prima parlavi di chi mangiava non il panino ma addirittura il pasto al tavolino, ma insomma, come dicevi giustamente, negli Stati Uniti lo sport si vive anche così. D'altra parte, per noi le 12:30 orario locale è più o meno è questo, da noi c'è il lunch match, quindi siamo abituati.
1: Eh sì, anche se noi non ci portiamo la matriciana, esatto, allo stadio, ecco, mettiamola così. Probabilmente neanche loro la matriciana, però era per darvi un po' un'idea. Al di là di tutto, sfera recuperata adesso dopo una serie di batti e ribatti abbastanza fortuiti a centrocampo dall'Australia, che prova ad andare via, segnatamente in questo caso con Engelster, che viene messo giù. Calcio di punizione in favore, anzi si trattava di italiano,

0: calcio di punizione in favore della squadra ospite e c'è il primo cartellino giallo della partita sventolato a un giocatore statunitense. Si tratta di Anthony Robinson, che è andato a fermare in maniera irregolare in questo caso il giocatore che aveva provato ad andar via, insomma fase in cui, come dire, un po' interlocutoria per quello che riguarda la partita dell'Australia, mentre tutto questo si giovano gli Stati Uniti, perché i ritmi continuano ad essere molto bassi in questo inizio di ripresa
1: e stanno rischiando poco anche per propri meriti, gli Stati Uniti che sono in controllo del gioco e, come dicevamo, spetta all'Australia cercare di far qualcosa.
0: Australia che adesso prova a buttare un pallone in avanti senza particolare costrutto, la palla finisce fuori oltre i limiti del campo, l'ultimo a toccare era stato però un giocatore statunitense, dunque si riparte, è il 12° minuto nel corso della ripresa, Stati Uniti 2, Australia 0, Australia che però sbaglia, spreca questo possesso dando la possibilità alla squadra di casa di recuperare il pallone con Ram che con pazienza adesso imposta, mentre il 4-2-3-1 iniziale della squadra di Pochettino si è trasformato in una sorta di 3-5-2, mi pare di leggere un po' questo andando a dare uno sguardo al movimenti e al posizionamento senza palla della squadra statunitense nei rari momenti, dobbiamo dire, in cui non è in possesso. Anthony Robinson dalla sinistra prova a lanciare il pallone in avanti, in questo caso per Pepi che ha la meglio nei confronti del proprio dirimpettaio. Pepi va poi a convergere ma si riposiziona l'Australia, allora l'appoggio è all'indietro per Anthony Robinson che si avvicina al lato corto dell'area di rigore, poi si sposta verso l'esterno e va ad appoggiare la sfera all'indietro per Adams, osserva il piazzamento dei compagni, ricorre alla collaborazione di Richards ai 40 metri, palla poi appoggiata in questo caso a Freeman che sceglie nuovamente Sergino Desta che va a puntare in questo caso Bossa che è già ammonito e deve stare attenzione, palla poi all'indietro ancora a cercare Tillman che alza un bel pallonetto per provare, poi meglio per far provare la percussione a Balogun, che anzi a McKennie che travolge Circati, dunque la palla finisce fuori, oltretutto anche fallo in attacco, ma ancora Stati Uniti là davanti, il pubblico non gradisce la decisione di Zweier, ma insomma mi sembrava abbastanza netto in questo caso lo sfondamento da parte di Wes McKennie.
1: Qui c'era pochi dubbi, l'Australia però ancora una volta fatica a ripartire, insomma deve costruire qualcosa in più sicuramente se vuole riaprire la partita.
0: Australia che adesso imposta lo fa con Geria, uno dei nuovi entrati, tre le sostituzioni spese da Popovic nel corso dell'intervallo, se così vogliamo, con gli ingressi di Geria, Metcalf e soprattutto di un fin qui evanescente Iran Kunda. Prova adesso a sfondare dal settore di sinistra con Bossa che va a mettere in mezzo un pallone a cercare proprio il colpo di testa di Iran Kunda che aveva cercato in questo caso di smentirci, la palla finisce oltre la linea di fondo, l'ultimo a toccare è stato Rem che è andato a infastidire Iran Kunda e allora ci sarà un corner in favore dell'Australia con Ram che non è convinto della decisione dell'arbitro, glielo è andato anche a dire in maniera molto educata se così vogliamo, ma questo è stato il primo squillo da parte di Iran Kunda per quello che riguarda questa partita, si era ricavato abbastanza bene lo spazio per il colpo di testa da posizione comunque molto defilata dobbiamo dire, dunque difficilmente avrebbe potuto impensierire il portiere statunitense.
1: È vero, ricordiamo che in casi come questo, da questo mondiale, può intervenire il VAR per cancellare un eventuale calcio d'angolo che non c'era. Non può fare al contrario, non può assegnare un calcio d'angolo non assegnato che invece c'era. Questo è un po', insomma, il regolamento che proviamo a imparare, che viene aggiornato di continuo dall'IFAB e poi anche dall'applicato a stagione dopo stagione dalla federazione, però ecco, in un caso del genere se il VAR rileva che in questa occasione dubbia l'ultimo tocco era dell'attaccante dell'Australia, può cancellare il calcio d'angolo e assegnare l'invio dal fondo, non so se questo è il caso.
0: Intanto non si gioca perché ci sono crampi per Lecky che in questo momento viene soccorso dai sanitari e si prepara anche il quarto cambio per quello che riguarda l'Australia ed è pronto ad entrare un giocatore che conosciamo bene, maglia numero 20, Christian Volpato, che potrebbe, considerato tutto, anche prendere la posizione di Lecky, no?
1: Volevo chiamarlo, nel senso che mi auguravo di vederlo in campo perché comunque un ragazzo...
0: Non credo che abbia il telefonino con sé.
1: Interessante, no, assolutamente, però all'esordio al mondiale, seconda presenza con la maglia dell'Australia, l'abbiamo detto, l'attaccante del Sassuolo ha fatto la trafila nelle giovanili azzurre e poi ha scelto un po' a sorpresa negli ultimi mesi la nazionale australiana e dunque fa il suo esordio stasera al mondiale. Se entrerà al posto di Lecky, come sembra appunto, andrà probabilmente sulla fascia.
0: Se n'è andato il primo quarto d'ora della ripresa, dunque abbiamo superato l'ora di gioco. Stati Uniti 2, Australia 0. Negli ultimi 5 minuti sostanzialmente non si è giocato, per cui ci aspettiamo un recupero mostra anche in questa seconda frazione di gioco, considerato che non ci sarà poi anche il cooling break. E ufficializziamo l'uscita di Lecky e il debutto in questo mondiale, in un mondiale, di Christian Volpato, che dunque avrà il suo scampolo di gloria in questa partita, che sembra essere già abbastanza compromessa per quello che riguarda l'Australia, considerato che gli Stati Uniti sono avanti per 2-0. Nel frattempo è arrivato anche l'intervento del VAR a cancellare il calcio d'angolo e a restituire la rimessa dal fondo al portiere statunitense. La novità regolamentare di cui ci parlava Jacopo Barlotti ha avuto effettivamente effetto. La palla finisce fuori sul rilancio appunto del portiere statunitense Freeze, e allora si continua a lottare a centrocampo con il pallone che viene recuperato adesso dagli Stati Uniti, che provano a servire in profondità Balogun, che stoppa male il pallone, aveva cercato di portarselo avanti in maniera molto complicata con il tacco. Attenzione, perché siamo già dall'altra parte con Irancunda che riceve il pallone, entra in area di rigore, attacca l'Australia. Irancunda, posizione defilata, il passaggio all'indietro per il tentativo proprio di Volpato, che si divora, non dico un rigore in movimento perché la posizione era abbastanza defilata, ma di sicuro poteva metterla in porta. Occasionissima per l'Australia, l'assist di Irancunda per Volpato, che ha cercato con il piattone di inquadrare la porta sul secondo palo. Forse sarebbe dovuto andare col collo pieno.
1: E qui ancora un po' come contro la Turchia, Australia pericolosa in questa verticalizzazione in ripartenza. C'era un uomo a terra fra l'altro, quindi forse poteva essere anche fallo di McKennie a centro area. Pallone poi arrivato a Volpato, non era facilissimo perché eravamo comunque al limite dell'area, però si è coordinato male, era una buona occasione, poteva sicuramente fare meglio Volpato, è andato a calciare col destro, pallone alto.
0: Non era facile, ma non era manco difficile, Jacopo Barlotti, perché effettivamente non era contrastato e probabilmente potrebbe essere stato anche distratto da Adams, che è andato a travolgere letteralmente un suo compagno di squadra che poi è finito a terra. L'arbitro giustamente ha fatto giocare con la regola del vantaggio, e qui quantomeno un giocatore delle capacità tecniche di Christian Volpato la porta doveva inquadrarla, perché sappiamo che non saranno da qui in poi alla fine, a meno insomma di cataclismi, tante le possibilità offensive per l'Australia, e questo era un gol che poteva assolutamente riaprire una partita che resta comunque aperta, ci mancherebbe. 18esimo minuto nel corso del secondo tempo, Stati Uniti 2, Australia 0. Ricordiamo anche le reti che fino a questo momento decidono la partita, dopo 11 minuti nella prima frazione di gioco, l'autogol di Burgess su traversione di Balogun e poi il colpo di testa vincente di Freeman, da prima cancellato per fuori gioco dal VAR, dal segnaline e dall'assistente del direttore di gara, l'abbiamo chiamati tutti, e poi invece riconvalidato dal VAR perché la posizione di Freeman era regolare. Stati Uniti adesso in attacco con la rimessa laterale che va a pescare subito in area di rigore Balogun, che cerca di disimpegnarsi, poi alla fine libera in qualche maniera la difesa australiana, che prova contestualmente a ripartire con Jordan Boss, fascia di sinistra, perde però un tempo di gioco e allora deve ripartire addirittura da Sauter, il proprio elemento più arretrato. La bella Veronica in questo caso da parte di O'Neill, che poi mette in movimento ancora lo stesso Boss, che ha tanto più spazio per avanzare in questa ripresa rispetto alla prima frazione di gioco, anche perché da quella parte destra sta spingendo decisamente un po' di meno, probabilmente anche un po' esaurito le batterie. Lo stesso destra adesso costringe lo stesso Boss al retropassaggio, palla nuovamente in avanti, ma siamo ancora all'altezza della linea mediana. Riceve il pallone in questo caso Engelser, che deve ripartire nuovamente da Sauter. Siamo arrivati al 19esimo minuto della ripresa, Stati Uniti 2, Australia 0. Pallone spostato poi dalla sinistra alla destra, dove prova ad andare via Italiano, che non riesce però nell'impresa. Prova allora un improbabile lancio lungo per Irancunda, che gli fa comunque cenno con il pollice, ok, l'idea era buona, ma la palla in realtà viene facilmente controllata da Freeze, la portiere degli Stati Uniti, che aspetta che qualcuno gli vada in pressing per andare a prendere il pallone con le mani. Non lo fa nessuno e allora si prende tutto il tempo a propria disposizione prima a sua volta di abbrancarlo in presa e andare a servire un proprio compagno di squadra, segnatamente Freeman, che rischia di combinare una frittata perché si incarta con il pallone mandandolo poi all'indietro e deve poi con una rovesciata Richards allontanare la palla dalla propria area di rigore. Ma ancora Australia che riceve il pallone, il tentativo di conclusione da parte del giocatore con la maglia numero 8, Metcalf, colui che aveva già segnato contro la Turchia. La parata facile a terra da parte di Freeze, un nuovo squillo da parte dell'Australia, originato, così come spesso è accaduto in questa partita, da un pasticcio in fase di disimpegno da parte degli Stati Uniti. Ma anche qui Metcalf ci è andato troppo morbido su quel pallone.
1: E lo dicevamo, queste occasioni deve capitalizzarle l'Australia se vuole riaprire la partita, perché non capitano spesso, non sono tante, così come ha fatto con la Turchia, dove è stata davvero glaciale la squadra australiana a punire due volte la squadra di Montella. Anche stasera non può perdere occasioni simili.
0: Tra l'altro Metcalf aveva il pallone sul mancino che è il suo piede, ma ha scelto un improbabile piazzato sul secondo palo, trovando una conclusione di fatto debole e centrale. Tentativo di ripartenza peraltro dell'Australia con Irankunda fermato, e siamo già dall'altra parte con il lancio lungo, squadre molto lunghe adesso a cercare la percussione di Pepi con il lancio lungo direttamente dalla propria metà campo, e sfera però che finisce direttamente. Tanto Richards qui su Irankunda, perché questo contatto d'arbitro glielo poteva anche fischiare.
1: Eh sì, poi il pallone è proseguito, protesta in qualche modo Irankunda e l'arbitro ha lasciato correre.
0: L'Irankunda funesta, potremmo dire, da parte del giocatore australiano, che però non ha trovato l'accoglimento delle sue rimostranze da parte del direttore di gara Zweier della Federazione tedesca, che sta tenendo bene in pugno una partita tutt'altro che cattiva, ecco, bisogna dire anche questo. Palla che adesso viene nuovamente gestita dagli Stati Uniti all'altezza del cerchio di centrocampo, con Richards che si appoggia a Freeman. Freeman prolunga in avanti per destra, si propone largo tra l'altro anche Balogun, che svaria per tutto quanto il settore centrale del campo. Si riparte invece da Adams prima e Richards poi. Richards va da Rim, ancora Richards, cerchio di centrocampo, il difensore centrale della difesa 3, questo è il momento della ripresa della squadra statunitense, è il primo costruttore di gioco della squadra di Maurizio Pochettino. Rem palla nuovamente all'indietro per lo stesso Richards, che sceglie di appoggiarsi subitaneamente a Freeman, che retrocede la sfera nell'altezza della propria area di rigore, dove Freeze in questo caso sceglie il lancio lungo a cercare la profondità, in questo caso per Balogun. La palla non arriva a destinazione, ma sulla seconda palla ci arriva per primo Robinson, che va a scambiare con Adams, che perde un tempo di gioco, si becca anche uno spintone in questo caso da parte di Volpato, che gioca sostanzialmente sotto punta. Volpato che non riesce ad intercettare il pallone, che finisce sui piedi poi di Freeman che sceglie di ripartire all'indietro nuovamente da Adams, dopo che il pallone è transitato sui piedi di Richards. Ancora Freeman all'altezza dell'intersezione delle linee, palla all'indietro per Richards, che in orizzontale come di consueto duetta con Rim, che questa volta invece di andare, anziché andare da Robinson, sceglie il passaggio in verticale verso Adams, che gliela ridà. In tutto questo torello, diciamo, gli Stati Uniti giocano un po' con il cronometro. Si è arrivati al 23esimo della ripresa, si è passato dunque la metà della seconda frazione di gioco, anche se ci sarà un cospicuo recupero immagino anche in questa ripresa. Il risultato è sempre fermo sugli Stati Uniti 2 Australia 0, e arriva in questo momento l'hydration break, si fermano i giocatori e come di consueto, cari amici radioascoltatori, ci fermiamo anche noi. 23esimo della ripresa, Stati Uniti 2 Australia 0, spot pubblicitario.
2: Come prima, più di prima. Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
0: Riprendiamo la linea, Stati Uniti 2, Australia 0, è ancora in corso il hydration break, la pausa rinfrescante, visto che ci siamo soffermati lungo e largo sulle musiche che hanno accompagnato questa partita, tutta l'insegna dell'adrenalina, vi diciamo, ma forse sentite in sottofondo, che adesso a troneggiare durante questa pausa, a sottolineare le indicazioni da parte dei rispettivi tecnici, è cantata dai 70.000 del Seattle Stadium, è Living on a Prayer dei Bon Jovi, cantata a squarciagola da tutto quanto lo stadio. Sono momenti che, per carità, spezzano il ritmo del gioco, è un calcio, diciamo, molto molto particolare, che danno però la possibilità al pubblico, Jacopo Barrotti, di scatenarsi in situazioni come queste.
1: Assolutamente, è un calcio, uno sport molto americanizzato, mettiamola così, l'ha voluto Infantino Tra l'altro nella finale, nella finalissima del 19 giugno, luglio, ci sarà anche un intervallo di mezz'ora, se non ho capito male, con uno spettacolo degno dei Super Bowl, quindi un qualcosa di nuovo che sperimenteremo e che sperimenteranno anche i giocatori impegnati nella finale, un intervallo di mezz'ora, però insomma anche qui certo un'occasione per rinfrescarsi, per bere, per ricevere nuove indicazioni, però in qualche modo si spezza la partita, alla fine sono quasi quattro tempi.
0: Esattamente così, si spengono le note dei Bon Jovi, la voce di John Bon Jovi, la chitarra graffiante di Richie Sambora e il gioco riparte. Siamo al 26esimo minuto della ripresa, Stati Uniti 2, Australia 0, e ne approfittiamo, cari amici e ascoltatori, per darvi una notizia che non c'entra niente con questa partita, ma che ci permettiamo di darvi perché è qualcosa che ha del clamoroso. Ronaldinho, ex Milan, ex Barcellona, uno dei giocatori più forti del mondo, torna a giocare a 46 anni e lo fa in Italia con il Ravenna in Serie C. Percentuale randomica, come dice la famosa pagina social, la ragione di Stato, del 20.000%, ma ci sta anche questo, e dunque rivedremo Ronaldinho giocare in campo in Serie C in Italia con il Ravenna. Prova ad affondare i colpi intanto all'Australia con la palla che però non arriva a destinazione perché fa buona guardia ancora Richards, uno dei migliori dei suoi, il difensore centrale ipertricotico della squadra di Maurizio Pochettino, che rilancia il pallone in avanti. La palla poi, dopo una serie di rimpalli, finisce fuori. L'ultimo a toccare è stato Boss, e allora rimessa laterale in zona d'attacco in favore degli Stati Uniti dal settore di destra. Con la maglia numero 14 si prepara il primo cambio, peraltro, per quello che riguarda la squadra di Pochettino, che non ha ancora effettuato sostituzione. È pronto a rientrare maglia numero 14 Sebastian Bihalter, giocatore dei Vancouver Whitecaps, che dunque fra poco metterà la sua firma nell'elenco, diciamo, dei giocatori presenti alla partita, ma nel frattempo si continua a giocare con la palla che è in possesso di palla australiano, con il cambio di gioco dalla sinistra verso la destra a cercare Italiano, palla all'indietro per Geria che si appoggia a Sautar, che va poi a cercare a sua volta la verticale verso Anglester. Serie di batti e ribatti, Italiano prova a prolungare la palla in questo caso per Metcalf, che va al cambio di gioco, che però non arriva a destinazione perché la sfera viene recuperata da Sergino Dessa, che però sbaglia con questo retropassaggio mettendo in difficoltà Adams, che riesce in qualche maniera a rilanciare il pallone in avanti. Poi l'Australia recupera nuovamente il possesso del pallone e capisce tutto. Anthony Robinson che ruba la palla, salta anche un uomo e poi con grande, diciamo, coraggio va a servire Tillman all'indietro mettendolo in difficoltà, finisce a terra in questo caso Ram, serie di contrasti tutti quanti al limite del regolamento, l'ultimo Jacopo Parlotti oltre il regolamento, quello di Iran Kunda ai danni di Ram, calcio di punizione in favore degli Stati Uniti, che rischiano però sempre tanto su questi disimpegni. Per carità, magari sono sicuri dei propri mezzi, ma tecnicamente non sono appostissimo e ogni volta penso che a Pochettino venga qualche capello bianco.
1: Eh sì, partita aperta, perché comunque l'Australia non ci sta a subire questo risultato, le squadre si sono allungate per certi versi, è sempre combattiva comunque l'Australia. Fra l'altro il primo cambio che citavi tu arriverà solo dopo 74 minuti di gioco, e quindi è un tecnico, un CT, quello statunitense, che finora ha dato fiducia ai suoi ragazzi, che comunque hanno rischiato poco e sempre stanno meritando questo doppio vantaggio.
0: Esce Pepi, che non so, a me è parso un po' in ombra, forse il suo grande merito l'ho avuto in una giocata senza palla, nel riempire l'area di rigore in occasione dell'autogol di Burgess che ha sbloccato la partita, però insomma un po' fumoso e senza dubbio da rivedere il giocatore del PSV di Eindhoven. Intanto continua a complicarsi la vita la squadra statunitense con un disimpegno abbastanza articolato, e poi Balogun viene vistosamente trattenuto da un avversario e si guadagna un calcio di punizione. Jacopo?
1: Sì, ha fatto fatica soprattutto a trovare la posizione Pepi, lo dicevamo, si scambiava con Balogun partendo da sinistra, però più incisivo è stato Balogun, l'attaccante del Monaco. Comunque due gol nella gara d'esordio, anche oggi dal suo piede è arrivato il cross che ha portato l'autogol, che ha sbloccato il risultato, quindi da rivedere Pepi, che comunque ha fatto un po' il vice Pulisic, lo ricordiamo, il titolare, probabilmente anche nella terza partita con la Turchia, vedremo se sarà un meno decisiva, determinante per la classifica, però dovrebbe tornare Pulisic sicuramente dai sedicesimi.
0: Ancora Stati Uniti in avanti, tanto dalla sinistra con Tillman, vertice basso dell'area di rigore, lo scambio poi all'indietro per Adams che sceglie il passaggio in orizzontale proprio per Bihalter, il nuovo arrivato che cerca il filtrante dall'altra parte a destra per Sergino Dessa, che viene però belletto da Boss che recupera il pallone. Poi lo scambio con con Englesterra che va all'indietro da Circati. Circati che pesca ancora Bossa all'altezza dell'intersezione di Reline, fascia di sinistra, con Englesterra alza la testa, va a cercare in questo caso l'inserimento di Volpato, che poi prolunga la palla dall'altra parte dove si propone proprio l'italiano. Italiano sfera poi ancora per con Englesterra che cerca, anzi si trattava in questo caso di Metcalf che cerca di far fittare il pallone in avanti, non riesce nell'intento, ma mette in movimento ancora Volpato, lato corto dell'area di rigore, doppio passo da parte del giocatore del Sassuolo che poi va al traversone, interessante in area di rigore, un po' di parapiglia, poi in qualche maniera la squadra di casa riesce a far uscire il pallone che viene però recuperato da Geria che va al cross dalla tre quarti di testa, Richards disinnesca la minaccia e da Anthony Robinson perfeziona il disimpegno andando ad allontanare la palla dalla propria area di rigore. Abbiamo superato la mezz'ora della ripresa, Stati Uniti 2 Australia 0, ma continua ad attaccare l'Australia questa volta con Bossa dal settore di sinistra, dunque pallone che viene spostato dall'altra parte, l'appoggio per Ocon Englesterra che poi sceglie Geria che sta salendo di tono, Volpato riceve il pallone, si propone largo a destra dall'altra parte anche Italiano, Volpato sceglie invece l'azione personale, palla sul sinistro, gira su se stesso, finta il doppio passo, ma poi da Italiano che gli ridà il pallone, Volpato le finte, palla in area di rigore, Volpato cerca il traversone con il mancino di testa ancora Richards, le prende tutte quante lui, si alza un campanile, la palla resta lì e poi arriva Adams senza troppi complimenti ad allontanare la palla dalla propria area di rigore mettendo la palla medesima in fallo laterale, rimessa laterale effettuata però con troppa celerità, da dire che Richards sta veramente giganteggiando all'interno della propria area di rigore.
1: Eh sì, soprattutto in questi ultimi minuti in cui l'Australia prova e comunque a rendersi pericolosa. Fra l'altro, giustamente dicevi, al posto di Pepi è entrato Sebastian Berhalter negli Stati Uniti, primo cambio, figlio d'arte perché è il figlio di Greg Berhalter, ex CT degli Stati Uniti. E Manuel, a proposito di figli d'arte, c'è Paul Ocon Engelster, il centrocampista dell'Australia che gioca nella Sydney, che è il figlio di Paul Ocon, per chi se lo ricorda, centrocampista ex Lazio e Fiorentina negli anni 90.
0: Nessuna parentela con Esteban Ocon, pilota di Formula 1 che evidentemente fa un altro mestiere. Si spende intanto anche l'ultimo cambio, Popovic, con l'ingresso in campo di Jackson Irvine, lui sì che ha la faccia da cantante grunge, anche il physique du rôle e la capigliatura, mentre intanto si continua a non giocare perché è rimasto a terra Volpato che si sta contorcendo a terra come se avesse preso un colpo a palla lontana in faccia, si accende anche un parapiglia davanti al direttore di gara che facevano ai giocatori di entrambe le squadre di andarsi ad allontanare, che insomma di lasciare spazio all'eventuale ingresso dei sanitari, una sbracciata di Robinson, ma qui Volpato sta facendo un po' una sceneggiata mi sa.
1: Sì, non credo l'abbia preso proprio in faccia, insomma, beh, gomitata non volontaria. E poi adesso si rialza, credo Volpato, però insomma ecco, sembrava meno grave dal primo replay.
0: Si è comunque rialzato Volpato e il gioco finalmente riprende. Tutto questo andrà ad alimentare un recupero che io temo possa arrivare anche in doppia cifra in questa ripresa, sperando ovviamente di essere smentito. Intanto, ultimi 12 minuti di partita al Seattle Stadium, Stati Uniti 2, Australia 0, rimessa laterale in zona d'attacco in favore dell'Australia. La fascia è quella di destra e sul punto di battuta c'è Italiano che va a scambiare la sfera all'indietro con un compagno di squadra, poi traversone da parte di Boss che trova la deviazione di Balogun in ripiegamento difensivo che mette la palla in corner. Ci sarà dunque il terzo calcio d'angolo della partita in favore dell'Australia, 6 ne ha battuti la squadra di casa, la squadra statunitense. La bandierina in questo caso sarà quella di destra, fronte offensivo dei Socceroos, ovvero sia la più prossima rispetto a quella che è la tribuna centrale del Seattle Stadium, e sarà proprio Volpato ad incaricarsi della battuta. Interessante il traversone sul secondo palo, prova Sauter ad andare al colpo di testa, non ci arriva, il tiro da fuori completamente da dimenticare invece da parte di Jordan Boss che è arrivato sul pallone, c'era stato comunque un confisco dell'arbitro per un intervento subito da Freeman all'interno dell'area di rigore, in ogni caso comunque non sarebbe stato regolare l'eventuale gol di un Boss che ha colpito il pallone molto male anche in questo caso.
1: Eh sì, pallone altissimo, comunque l'arbitro aveva fischiato. Beh, stavo riflettendo, Manuel, sul fatto che Freeze alla fine non abbia fatto parate sostanzialmente, tranne quella iniziale sul disimpegno errato degli Stati Uniti e proprio inizio partita sullo 0-0, per il resto Australia che non è riuscita davvero a rendersi pericolosa.
0: Arrivano altri cambi per quello che riguarda la squadra statunitense. Fuori Serghino Dest, decisamente calato nella ripresa. Al suo posto dentro Scalli, nessuna omonimia neanche dal punto di vista dello spelling con l'omonima agente dell'FBI Dana Scully, che tutti quanti ricorderete in X-Files. Lì Scully era scritto con la U, in questo caso Scully con la A, proprio esattamente come si pronuncia. E insomma, l'ingresso in campo di Josh Kelly al posto di Serghino Dest. È uscito anche Anthony Robinson, che era uno degli ammoniti, anzi l'unico ammonito della squadra statunitense. Al suo posto, maglia numero 6, è entrato Trusty, giocatore che evidentemente, come dice il nome, giocatore di cui ci si può fidare, che può dare affidamento, giocatore che va a prendere lo stesso posto che era di Anthony Robinson sulla fascia di sinistra. Si è perso ancora del tempo, 80-45, dunque mancano 9-15 al termine dei 90 regolamentari, poi ci sarà recupero. Stati Uniti 2, Australia 0. Si è giocato veramente poco in questa ripresa, Jacopo Parlotti.
1: Sì, ottima la prova, soprattutto il primo tempo, di Serginio Dest in sovrapposizione con McKennie, sempre pericoloso negli affondi, poi è calato, nella ripresa si è visto decisamente meno, mentre dall'altra parte Robinson credo sia stato cambiato anche perché ammonito.
0: Imposta l'Australia nella metà campo offensiva, con il pallone che viene spostato adesso sul settore di sinistra, dove c'è l'ennesimo tentativo di cross da parte di Boss, che va a sbattere addosso a Freeman, ma la palla resta ancora viva con lo stesso Boss, che in qualche maniera riesce a liberarsi del pallone all'indietro e arriva a dare una mano proprio Irvine, uno dei nuovi entrati, che adesso imposta il pallone prima di andarlo a scambiare con Sauter. Lo stesso Sauter riceve la sfera di ritorno, cerchio di centrocampo, apre a destra per Italiano, che ha spazio per avanzare. Siamo ai 30 metri, fascia di destra, deve però fermarsi perché davanti a sé adesso si pone McKennie, va a scambiare con Irvine, ancora lo stesso Sauter, Irvine in area di rigore, lato corto, palla poi appoggiata all'indietro per il traversone in area di rigore sul secondo palo, dove non esce il portiere ma non arriva neanche Jordan Boss, la palla si spegne direttamente sul fondo, non mi pare ci sia stata deviazione, e allora ci sarà un calcio di rinvio in favore degli Stati Uniti. Man mano che avanza il tempo, Jacopo Parlotti, Stati Uniti 2, Australia 0, è chiaro che si avvicina la seconda vittoria per la squadra di casa.
1: E non succedeva dal 1930, se non sbaglio, dalla prima edizione dei mondiali, due vittorie di fila per gli Stati Uniti, ma è un successo meritato, anche se pure oggi aperto da un'autorete, però Stati Uniti che hanno fatto girare bene palla, hanno rischiato anche relativamente poco, anche discreta qualità tecnica e poi un certo entusiasmo che giocando in casa riscoprono gli statunitensi, con tanti tifosi sugli spalti e anche fuori a seguire in piazza le partite, insomma un qualcosa soprattutto che a noi italiani manca da troppo tempo.
0: Considerato che l'ultimo mondiale in cui abbiamo giocato, diciamo, molti ragazzini non se lo ricordano perché non erano ancora nati, ma attenzione l'Australia adesso con la palla che viene messa fuori, Volpato cerca la conclusione, mischia in area di rigore, chiedono anche un tocco di mano i giocatori australiani, grande flipper al limite dell'area, ancora Volpato, palla sul sinistro che non trova lo spazio per la conclusione, prolunga poi nella zona l'Italiano che va al cross, palla in aria, la respinta da parte della difesa statunitense che poi prova anche a ripartire con Balogun, ma adesso c'è grande aggressività da parte dell'Australia con Irvine che recupera la palla, si appoggia poi a un compagno di squadra, ancora Irvine, lato corto dell'area di rigore, fascia di destra, traversone deviato, calcio d'angolo in favore dell'Australia, dice di no Richards, dice non ho toccato io quel pallone, l'arbitro sembrava inflessibile, vedremo se anche in questo caso ci sarà, diciamo, una revisione del VAR per andare a cancellare il calcio d'angolo. Di certo ha rischiato tanto Richards in precedenza con un intervento su Irancunda, ma da dire che lì la situazione era veramente molto concitata, Jacopo.
1: Sì, ha provato a girarsi Irancunda e l'avversario in qualche modo non sembra averlo toccato, poi è andato a terra l'attaccante.
0: La battuta del calcio d'angolo, la palla che spiove dall'altra parte, Italiano va al controcross, la palla viene rimessa in mezzo, Irvine accicca il pallone, poi il tentativo di conclusione da parte di Geria che viene respinto dalla difesa statunitense, poi l'arbitro va a fischiare un fallo in attacco proprio lo stesso Irvine, che è andato a travolgere mi sembra Richards, come non detto, ma qui ha rischiato tanto però la squadra statunitense, perché insomma su questo piazzato anche di facile lettura è arrivato il controcross e si è generata una situazione scabrosa in area di rigore.
1: Eh sì, con tre uomini pronti a colpire dell'Australia che hanno quasi ciccato il pallone, però erano troppo soli, troppo liberi. È vero, l'arbitro ha fischiato un fallo a centro area, però qui ha difettato molto nel piazzamento la nazionale statunitense, ha rischiato qualcosa.
0: e ha dato la possibilità a Jerry di andare a battere con la palla che poi comunque in ogni caso non è finita nello specchio della porta, ma generando senza dubbio un brivido di paura nei quasi 70.000 tifosi presenti al Seattle Stadium, o quantomeno a quelli di fede statunitense, considerato che ci sono anche tanti australiani. Fa il cenno dell'orologio Popovic della serie questo è tempo che devi recuperare, rivolto verso il direttore di gara, ma intanto il gioco è finalmente ripreso, ultimi 5 minuti e siamo adesso nella metà campo offensiva degli Stati Uniti, con la palla che però viene gestita all'indietro da Richards, che sceglie di ripartire da Freeze verso il proprio portiere. Freeze che rischia tantissimo sulla pressione di Rancun, andando poi ad un rilancio spazzato dall'altra parte. Serie di batti e ribatti, il colpo di testa di Geria che cerca Irancunda, che però deve disinteressarsi del pallone perché era in fuorigioco. Irvine adesso di testa, viene fischiato per un intervento irregolare, in questo caso all'attaccante Balogun della squadra statunitense, reo di aver dato una sbracciata oltre i limiti del consentito verso il proprio marcatore. Calcio di punizione all'altezza della linea mediana in favore della squadra australiana, se ne incaricherà Volpato, con l'arbitro che in maniera abbastanza pignola va a far retrocedere il punto di battuta di un paio di metri, considerato che siamo all'altezza della linea centrale, poteva forse anche soprassedere su questa violazione. Volpato con il mancino, palla morbida verso il settore di sinistra a cercare la sponda di Sotter, che cerca di prolungare in avanti per Irancunda. La palla viene respinta dalla difesa statunitense. Geria, l'uomo più arretrato, l'uomo di movimento più arretrato dei Socceroos, recupera il pallone mettendo in movimento proprio lo stesso Volpato a destra, che cerca di dare vivacità al proprio reparto. Prolunga per Irvine che cerca il cross, non riesce, riesce invece l'italiano in traversone, Richards svetta e poi il tentativo di girata dal limite dell'area di rigore da parte di O'Neill, che non inquadra, anzi si trattava di Circati che non inquadra la porta, avevo visto un 3 ma non era il 13 di O'Neill ma il 3 di Circati, che in bello stile prova a direzionare la palla verso la porta. Lodevole l'iniziativa, era molto complicato, non riesce. In tribuna anche George Weah.
1: C'è da dire che l'Australia sta giocando nella metà campo avversaria davvero negli ultimi minuti, forse si è svegliata un po' tardi la squadra australiana, però si chiude adesso la squadra statunitense, soffre, stringe i denti, un po' tardi, ma l'Australia sta attaccando adesso.
0: L'Australia sta attaccando, adesso c'è nuovamente il gioco fermo perché c'è un giocatore di statunitense che è finito a terra e si crea, diciamo, una specie di parapiglia con l'arbitro che arriva solamente adesso con calma a cercare di ristabilire tutti quanti a più miti consigli. È chiaro che anche l'agonismo in questa fase gioca un ruolo determinante, fatto sta che non si gioca. Wes McKennie, un altro che è calato tanto nella ripresa, adesso va a parlare con l'arbitro, da dire che aveva corso tantissimo però nel primo tempo.
1: Sì, come lui, come Serginho Dest sono un po' calati, si sono visti meno nella ripresa, però c'è da dire che gli Stati Uniti hanno controllato, hanno rischiato poco. Negli ultimi minuti l'Australia ha creato occasioni, anche se senza essere davvero pericolosi, perché anche qui si è trattato di lanci lunghi, situazioni da tenere d'occhio a centro area, però alla fine il portiere Freeze non ha fatto interventi degni di tal nome. Adesso invece fioccano ammonizioni.
0: Eh sì, fioccano ammonizioni, credo sia stato ammonito proprio Balogun. Non è facile cercare di capire quello che è successo, perché abbiamo parlato di una partita sostanzialmente molto corretta. Balogun che ha preso per il collo Sauter, il quale, che una ventina di centimetri più alto di Balogun, a sua volta gli è salito quasi in una sorta di mossa di wrestling, solo che Balogun sorrideva, Sauter mica tanto, e potrebbe essere arrivato il giallo appunto proprio per lo stesso Balogun e per Sauter,
1: per
0: entrambi ammoniti.
1: Sì,
0: esatto, sì. Decisione salomonica da parte del direttore di gara, che ci trova d'accordo, direi.
1: Esattamente, perché si sono reciproche scorrettezze, scriveremo nel tabellino, se le sono date in qualche modo in quella circostanza.
0: Il gioco riprende con il pallone che staziona sulla tre quarti, finisce a terra in questo caso con la sua maglia numero 23 Scalli, uno dei nuovi entrati, intervento irregolare ai suoi danni da parte di Irancunda, e nuovo calcio di punizione in favore degli Stati Uniti e nuova interruzione del gioco che, ci ripetiamo, Jacopo Barlotti, è stato veramente spezzettatissimo. Io credo che il tempo effettivo di questi oltre 44 minuti a cui abbiamo assistito in questa ripresa non superi il quarto d'ora.
1: Sì, gara corretta sostanzialmente, però molto spezzettata nella ripresa, perché è vero che gli Stati Uniti soprattutto all'inizio facevano girare molto il pallone, però di fatto si è giocato pochissimo negli ultimi minuti.
0: Ammonizione anche per Italiano, credo per proteste, e nuovo calcio d'angolo in favore degli Stati Uniti, perché è arrivato il tentativo di traversone da parte di Trusty, che è andato a sbattere sugli stinchi di Geria, e dunque nuovo corner, è il numero 7 se non ho sbagliato i conti per quello che riguarda la squadra di Pochettino. La bandierina è quella di sinistra, sul punto di battuta va nuovamente Tillman, maglia numero 17, giocatore del Bayer Leverkusen, classe 2002, pronto con il destro a disegnare una traiettoria a rientrare. Anzi no, si avvicina anche Bechalter, e allora è chiaro che il tentativo è quello di perdere un pochino di tempo. È arrivato il 90esimo e saranno 6 i minuti di recupero. Pensavo peggio, Jacopo.
1: Neanche troppi, considerando che 3 sono ormai istituzionalizzati dal hydration break del 23esimo, quindi effettivi sono 3 da recuperare per l'arbitro.
0: E io credo che, diciamo, si sia messo un po' la mano sulla coscienza per mandare tutti quanti a pranzo, perché se fossimo stati fiscali con lo stesso metodo del primo tempo, secondo me il recupero poteva arrivare anche in doppia cifra. Così non è stato, 6 minuti di extra time, se ne sono andati 40 secondi, il risultato resta sempre di Stati Uniti 2, Australia 0. Provare ad attaccare l'Australia adesso di sfondamento con il traversone di Italiano, male sul secondo palo dove non riescono ad arrivare i propri compagni di squadra, ma la palla resta in campo, anzi no, è uscita. La palla è uscita e poi è rientrata in campo, questa è l'indicazione da parte del direttore di gara. Interessante l'idea di Italiano, interessante anche l'azione di sfondamento totale fatta dall'Australia.
1: Eh sì, poi questo cross fuori misura, dicevi giustamente, limiti tecnici che ci sono nell'Australia evidentemente non è bastata stavolta la fisicità, la grinta in fase difensiva, soprattutto perché gli Stati Uniti con merito hanno sbloccato il risultato subito dopo 11 minuti, e quindi è stato più complicato per gli australiani ovviamente gestire questa partita. Nella ripresa, soprattutto nel finale, hanno provato a alzare il baricentro, ma gli Stati Uniti hanno comunque retto piuttosto bene gestendo la situazione, e ripetiamo, il portiere Friese non ha fatto praticamente interventi degni di tal nome.
0: C'è anche chi mostra la figurina di Chris Richards, uno dei migliori della squadra statunitense, giocatore classe 2000 del Crystal Palace, alla presenza 38 in carriera. Chi mostra la figurina, dicevamo in tribuna, il gioco riprende, mancano 3 minuti e 10, anzi 4 e 10, chiedo scusa, allo scadere del recupero. Gli Stati Uniti li impiega in attacco con il pallone in profondità a cercare male Balogun, il tentativo di assist in questo caso sbagliato da parte di Tillman, ma Balogun riceve comunque il pallone dopo averlo rincorso, lo va a scambiare poi con McKennie, il duetto con Scully, colpo di tacco addirittura a cercare l'inserimento dello stesso Scully da parte di Balogun, tentativo di finezza, la palla che viene intercettata poi dalla difesa australiana, prova ad andare via con Iran Kunda, e qui arriverà il cartellino giallo proprio per lo stesso Richards, che è andato a fermare con un fallo tattico d'esperienza il tentativo di ripartenza di Iran Kunda. Vedi, alla voce giallo speso bene Jacopo Parlotti.
1: Sì, anche se insomma nel finale di una partita così forse si può anche evitare certe ammonizioni. Speso bene per l'azione, forse per il contesto, al 93esimo di una partita che sta vincendo 2-0 si possono anche evitare certe ammonizioni. Intanto si è fatto male l'arbitro.
0: Problemi di crampi per l'arbitro,
1: sì,
0: succede
1: sì.
0: Anche questo, cari amici radioascoltatori, con un giocatore australiano che adesso va, come si fa di consueto, a spingere il piede in avanti con la gamba tesa per andare a sciogliere il crampo. Il giocatore che si sta occupando di questa operazione è O'Neill, maglia numero 13, e adesso arriva anche l'assistente del direttore di gara a sistemare i crampi del direttore di gara. Avevamo detto, Jacopo Parlotti, arriva anche il dottore adesso che gli chiede evidentemente se è in grado di proseguire fino alla fine questa partita. 3 minuti e 30 di recupero, tecnicamente mancano 2 minuti e mezzo, Stati Uniti 2, Australia 0, ma visto che non si gioca potrebbe arrivare un ulteriore minuto di recupero.
1: Eh sì, e forse anche per questo l'arbitro ha concesso solo 6 di recupero, noi ci sembrava, immaginavamo cifre ben più alte, non siamo a livello del Qatar dove senza cooling break si arrivava a 10-12 minuti di recupero come volle collina. Siamo su cifre importanti, anche se lo ripetiamo, qui c'è da tener conto dei 3 minuti di interruzione che viene fatto ogni tempo per il cooling break e conseguenti spot pubblicitari, aggiungo io.
0: Viene portato un gel al direttore di gara e anche una bottiglietta d'acqua, si rialza, esercizi di stretching, fa segno di sì che può proseguire, ci sarà spazio probabilmente anche per un'ulteriore sostituzione per quello che riguarda gli Stati Uniti, è pronto ad entrare Ashu Wright, fatto sta che di fatto non si gioca e fatto sta che i 6 minuti di recupero secondo me potrebbero diventare 7 o anche 8. il boato del Seattle Stadium che sentite in sottofondo, cari amici e ascoltatori, è perché l'arbitro si è rialzato. È raro sentire il pubblico esultare per l'arbitro, ci tocca anche questa, Jacopo.
1: È vero, è vero. Forse la soddisfazione per vedere riprendere la partita, anche se manca davvero poco.
0: La battuta del calcio di punizione dell'Australia, la respinta da parte della difesa statunitense con la palla che danza a centrocampo. Balogun cerca con un sombrero abbastanza velleitario di superare Circati, che recupera il pallone e lo rilancia poi in avanti nella zona di Italiano. L'anticipo su di lui di Trusty mette la palla in fallo laterale. Ultimi 60 secondi sulla carta, perché è appena terminato il quinto minuto di recupero, entriamo nel minuto di recupero numero 6. Stati Uniti 2, Australia 0. Sbilenco il traversone dalla tre quarti di Volpato, non un buon impatto sulla partita dalla parte del giocatore titolare australiano.
1: No, ci aspettavamo di più. È vero che con lui in campo l'Australia ha attaccato di più, però non è riuscito a incidere, ha avuto anche una buona occasione, ha calciato alto. Può dare di più sicuramente Volpato, e magari nella terza e decisiva partita lo vedremo più a lungo in campo.
0: Fuori Balogun, dentro Wright, questa la prima delle due sostituzioni che sta orchestrando Maurizio Pochettino, che ci portano a credere che il recupero effettivamente sarà allungato. Maglia numero 19 per Wright. Fuori anche McKennie, uno dei beniamini del pubblico, l'avevamo detto, era molto calato nel corso della ripresa, ma giustamente lo ha voluto tenere in campo anche per via della sua esperienza. E dentro Giovanni Reina, maglia numero 7, quasi diciamo omonimo di un noto imprenditore italiano, lui che diciamo porta il nome di un ex compagno di squadra del papà, ovvero sia Giovanni Van Bronckhorst. I due avevano giocato assieme e dunque ha scelto di affidare questo nome al proprio figliolo, Giovanni Reina, che è nato curiosamente a Sunderland in Inghilterra, quando il papà per l'appunto militava nel Sunderland. Il gioco riprende, siamo già a 20 secondi oltre i 6 di recupero. Prova a sfondare l'Australia dal settore di destra, respinge in qualche maniera la difesa statunitense, che poi prova il lancio lungo in avanti a cercare proprio il nuovo entrato Wright, con la palla che poi viene recuperata da Tillman. Attenzione, palla in profondità proprio per lo stesso Wright, che si avvicina al limite dell'area di rigore, ci entra, palla sul destro, Wright cerca lo spazio per la conclusione, non lo trova perché in quattro gli si frappongono davanti. E poi adesso arriva anche la segnalazione di fuorigioco, come da norme moderne si aspetta l'esaurimento dell'azione prima di andare a segnalare uno fuorigioco, che in vero sembrava abbastanza evidente. E dunque di fatto nulla di fatto per il tentativo di percussione da parte del giocatore con la maglia 19, come detto Wright. Calcio di punizione in favore dell'Australia, con il portiere Beach che rilancia la palla direttamente dall'altra parte. Ormai sono saltati praticamente tutti quanti gli schemi, con l'Australia che cerca di andare a realizzare un gol che potrebbe diventare utile ipoteticamente magari anche per la differenza reti, e gli Stati Uniti che fanno buona guardia della propria metà campo, complice anche la scarsa lucidità da parte di Socceroos, e fanno pervenire su questo sbilenco lancio la palla direttamente oltre la linea di fondo. 7:25 di recupero, siamo 1:30 sostanzialmente oltre i 6 decretati dal direttore di gara, che come detto si era anche fatto male, e ci sarà un calcio di rinvio in favore degli Stati Uniti, che stanno vincendo 2-0 nei confronti dell'Australia e stanno conquistando dunque la seconda vittoria consecutiva in questo mondiale, andando ad ipotecare il passaggio del turno e il passaggio per l'appunto ai sedicesimi. Ancora lancio in avanti a cercare Tillman, che va ad entrare in area di rigore, la palla al centro a cercare l'inserimento da parte di Wright, che non arriva sul pallone, molto volitivo Wright, con il direttore di gara che fa cenno che per questa partita può bastare così. E dunque arriva il finale, Stati Uniti 2 Australia 0. Le reti, l'autorete di Burgess all'11° del primo tempo e la rete di Freeman al 43° della prima frazione di gioco a segnare il tabellino. Stati Uniti a quota 6 punti, Australia a quota 3. Il commento flash di Jacopo Barlotti.
1: Successo meritato per gli Stati Uniti, che hanno giocato meglio, hanno fatto vedere più qualità rispetto a un'Australia troppo difensivista che si è svegliata solo nel finale di secondo tempo. Dicevi bene, Stati Uniti a quota 6 punti, e stanotte faranno il tifo per il Paraguay, perché in caso di pareggio contro la Turchia o di vittoria del Paraguay contro la Turchia, gli Stati Uniti sarebbero matematicamente qualificati e anche matematicamente primi nel girone.
0: Li vedo una prayer in sottofondo ancora una volta. Io ringrazio Jacopo Barlotti per averci accompagnato in Radio Cronaca, ringrazio Andrea Di Marco e Max Gambino per l'assistenza tecnica. Linea allo studio.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Ormai 5 minuti dopo le 23, riprendiamo per pochi istanti la linea da Dallas, arriverà il segnale orario e poi il GR1. Dunque avete sentito tutto nel 2-0 degli Stati Uniti sull'Australia, qualificazione in tasca, primato del girone ipotecato, appuntamento a domani per quanto ci riguarda, perché ovviamente l'appuntamento principale è quello che ci precederà con Sabato Sport tradizionalmente. Poi alle 18.30 rileveremo il testimone per le due partite che ci attendono alle 19, girone F Olanda-Svezia, e alle 22 per il gruppo E invece Germania Costa d'Avorio. Dunque tutto il mondiale minuto per minuto.
6: Rai Radio 1 Sport.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: Replica, tutto inventato, noi non supplichiamo. Solidarietà di Mattarella, Tajani annulla la visita a Miami, ma il presidente americano torna ad attaccare, non la voglio più come fan, non c'era per Hormuz. Vicinanza anche dallo spagnolo Sanchez e dal francese Macron. Dal Meloni lo asfalta del New York Post alla fermezza della reazione italiana evidenziata dai media tedeschi. Lo scontro campeggia sulla stampa internazionale. La maggioranza fa quadrato, il sottosegretario Fazzolari, la premier ragiona da statista e buoni rapporti con gli USA non si interrompono. Da Conte a Schlein anche le opposizioni con la presidente del Consiglio, ma avvertono basta atteggiamenti remissivi. Libano, entra in vigore la tregua ma i raid israeliani non si fermano, 47 morti nelle ultime 24 ore. Il segretario di Stato Rubio la prossima settimana in Medio Oriente. Collisione fra due treni a nord di Londra, morto un macchinista, diversi feriti gravi, soccorsi in azione e traffico ferroviario bloccato. Drogato e ubriaco tenta di strangolare due bambini al parco, terrore a Brescia. L'aggressore, un 29enne nigeriano, è stato arrestato e verrà espulso. A bloccarlo un cittadino pakistano cardiopatico. L'Italia è il paese che attira di più i turisti europei, boom di presenze nonostante il grande caldo, le temperature sfiorano i 40 gradi. Musica, Olly si commuove nello stadio della sua Genova, stasera e domani si replica, poi il 30 giugno a Roma e il 3 luglio alla Reggia di Caserta ed è già pronto il calendario del 2027. Calcio mondiali, 2-0 all'Australia, seconda vittoria degli Stati Uniti che si qualificano così ai sedicesimi. Stanotte scende in campo il Brasile. In studio Nicola Tedeschini. Da Donald Trump nuovo affondo nei confronti di Giorgia Meloni. Dopo le dure frasi pronunciate a un giornalista del canale La 7, nella serata italiana il capo della Casa Bianca ha parlato della premier italiana anche in un'altra intervista. La corrispondente da New York.
1: Il presidente Donald Trump è tornato a criticare Giorgia Meloni parlando al telefono con il corrispondente della Casa Bianca della NBC. Era una grande fan, ha detto, ma non la voglio come fan perché non c'era, così come tutto il gruppo della NATO, quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Dichiarazioni che confermano l'attacco di Trump a Meloni nell'intervista telefonica con La 7. Non ero obbligato a parlare con lei, mi ha implorato di fare una foto assieme a lei, mi ha fatto pena, ha detto il presidente, riferendosi all'incontro che c'è stato al G7 di Evian, in cui lo strappo tra Washington e Roma sembrava ricucito. Non è la prima volta che Trump prende di mira la premier italiana o altri leader europei. Il presidente ha anche criticato l'Europa per le sue politiche su immigrazione e energia e ha sottolineato le distanze sull'Ucraina, ma soprattutto quello che Trump non perdona ai paesi europei è il mancato sostegno alle operazioni americane in Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: E già le dichiarazioni di Trump alla 7 avevano suscitato la dura reazione della stessa Premier Meloni e del mondo politico istituzionale italiano. Mi ha raggiunto in studio Gianluca Ruggirello.
2: Sì, e le abbiamo proprio appena sentite dalla nostra corrispondente le parole di Trump rivolte proprio alla Premier, parole evidentemente ritenute gravi anche dal Quirinale, tanto che lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di chiamare Giorgia Meloni Premier, che a Bruxelles dal Consiglio europeo ha risposto al tycoon americano in modo netto. Il racconto della nostra inviata.
3: Inquadratura stretta, sguardo dritto, Giorgia Meloni risponde a Donald Trump.
4: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
3: La Premier interrompe i lavori del Consiglio europeo per girare il video perché, spiega, serve una risposta immediata, non senza rammarico, non è la prima volta che Trump attacca gli alleati, aggiunge Giorgia Meloni che si chiede perché il leader della Casa Bianca sia più accondiscendente con i nemici che con gli amici degli Stati Uniti e dell'Occidente. Al vertice dei 27, la Presidente del Consiglio ribadisce l'auspicio che l'Europa parli a Mosca con una voce sola. In Medio Oriente bisogna ora valutare il quadro di un'eventuale missione internazionale prima di chiedere al Parlamento la disponibilità dei cacciamine. A margine del Consiglio le riunioni sulle politiche di coesione e sui migranti, se sul fronte della competitività l'Italia auspica misure di sostegno alla sicurezza energetica non in contrasto con il sostegno ai territori, lato migranti la Premier chiede di andare avanti con l'attuazione del nuovo regolamento rimpatri. Bruxelles con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: E sempre per tornare sulla querela a distanza Trump-Meloni, ricordiamo che a inizio mandato i rapporti tra Giorgia Meloni e il presidente americano erano assai migliori. Una leader globale l'aveva definita Trump solo qualche mese fa, da qualche settimana invece i rapporti sono più burrascosi, ma sono stati svariati i leader prima della premier oggetto degli attacchi verbali dell'inquilino della Casa Bianca.
5: Il campionario dei destinatari degli insulti del presidente americano è a dir poco ampio, a cominciare dal primo pontefice americano, Leone XIV, colpevole di aver criticato la guerra contro l'Iran e di aver mosso obiezioni contro le politiche migratorie del presidente degli Stati Uniti. Per tutto questo Trump l'ha definito debole contro la criminalità e terribile in politica estera, e in più, se lui non fosse stato alla Casa Bianca, non sarebbe neppure stato eletto Papa. Non facili neppure i rapporti con Macron, restano famose le osservazioni fatte sul presidente francese dopo la scena del famoso schiaffo che la moglie Brigitte gli avrebbe rifilato. Sua moglie lo tratta malissimo, si sta ancora rimettendo da un pugno in faccia. Ma ricordiamo anche la lapidaria definizione del premier britannico Starmer, che non è Winston Churchill, per il mancato sostegno iniziale all'operazione contro Iran. Le accusa al premier canadese Carney, reo di voler trasformare il paese in un porto di scarico per le merci cinesi dirette negli Stati Uniti. E infine il cancelliere tedesco Merz, che non sa di cosa parla, colpevole di aver osato affermare che Teheran aveva umiliato gli Stati Uniti. Insomma, a dirla tutta, la Meloni non è sola, ma ben accompagnata. Fabrizio Noli, GR1.
2: A occuparsi del botta e risposta dei due leader anche la stampa internazionale.
6: Meloni asfalta Trump, titola così il New York Post, il botta e risposta tra il presidente americano e la premier italiana. La BBC parla di scontro aperto tra i due, un nuovo dramma transatlantico per il Guardian. Secondo lo spagnolo El País si conferma il raffreddamento di una relazione vista finora come l'esempio perfetto di affinità politica transatlantica, mentre la tedesca Frankfurter Allgemeine Zeitung evidenzia la fermezza della reazione italiana. Negli Stati Uniti il Washington Post ricorda come Meloni fosse considerata in Europa la sussurratrice di Trump, la leader più vicina al presidente americano. La CNN definisce l'episodio un nuovo incidente diplomatico, l'ultimo del progressivo deterioramento dei rapporti tra i due leader. Duro il Wall Street Journal, secondo cui il battibecco dimostra che i sorrisi al G7 hanno solo mascherato le crepe nelle relazioni transatlantiche. Lo scontro tra Meloni e Trump e la cancellazione del viaggio a Miami del ministro Tajani sono approdati anche sui media indiani. Tra gli altri, il quotidiano Indian Express commenta che la rottura tra Meloni e Trump è seria. Valentina Isa, GR1.
2: E torniamo alla politica di casa nostra, perché solidarietà è arrivata, lo abbiamo detto, dal Quirinale e quindi anche dai presidenti di Camera e Senato, ma pure dall'opposizione e chiaramente dalla maggioranza.
7: Giorgia Meloni ragiona da statista e i rapporti tra Italia e Stati Uniti non si interrompono per un incidente. Parla di nuovo il sottosegretario Fazzolari, tirando le fila di una lunga giornata di commenti indignati verso Trump. Il vice premier Tajani sospende subito la missione negli Stati Uniti. Maurizio Lupi, noi moderati.
8: L'Italia non elemosina nulla e Giorgia Meloni è riconosciuta e stimata in tutto il mondo.
7: Solidarietà anche da Salvini, impegnato a rinsaldare il fronte interno del partito con una cabina di regia alla quale siederà anche Zaia. Ai banchetti leghisti per il candidato sindaco di Milano il nome di Salvini sarà in cima alla lista, anche se il federale ha chiesto il suo ritorno al Viminale. Così il fatto che Piantedosi sia stato ricevuto al Colle viene letto come un gesto per rafforzare la posizione del ministro dell'interno. Solidarietà a Meloni anche dal centro-sinistra, la Dem e l'Ischlein.
9: Gli attacchi del presidente Trump sono inaccettabili da destra. Capisca quanto è stata sbagliata la strategia di un atteggiamento remissivo.
7: La segretaria PD, che canta Bella Ciao insieme a Conte e Fratoianni alla festa della FIOM, rilancia Uniti per vincere, e il leader 5 Stelle insieme ad AWS promettono che andrà così. Qualche fischio della platea invece quando viene nominato Renzi. Noemi Giunta, GR1.
0: Il presidente Trump è tornato a parlare anche della crisi medio orientale, elogiando a sorpresa la guida suprema iraniana. Khamenei dice: è coraggioso, mi dispiace di averlo gravemente ferito. Poi sul premier israeliano Netanyahu afferma: è un grande combattente, dobbiamo mantenerlo un po' più lucido. Secondo il sito Axios, la prossima settimana il segretario di Stato americano Rubio andrà in Medio Oriente. In Libano è intanto in vigore un nuovo cessate il fuoco, ma i raid non si fermano.
10: Meno di 50 minuti, tanto è il tempo trascorso tra il cessate il fuoco accettato da Hezbollah e da Israele, scattato alle 16 ore locale, e i nuovi raid di Tel Aviv, che non solo ha ripreso i bombardamenti in Libano, ma li ha intensificati. Alle 16.48 si segnalavano già continui attacchi di artiglieria su abatie. L'esercito israeliano ha ribadito: manteniamo piena libertà d'azione nel sud del paese. Almeno 2 libanesi sono stati uccisi dall'inizio formale della tregua, mentre sono circa 50 le vittime nelle ultime 24 ore. Se attaccati risponderemo, replica il leader di Hezbollah Naim Qassem. E alla drammatica situazione in Libano si lega anche la possibilità di raggiungere un accordo finale tra Washington e Teheran. Il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei ha sottolineato che il suo paese ritiene l'America direttamente responsabile degli attacchi israeliani in Libano come violazioni del memorandum di pace. Nel frattempo Hormuz è aperto, ma il traffico è rallentato dalla presenza di circa 80 mine disseminate lungo la principale rotta di navigazione, che dovranno essere rimosse. E l'autorità iraniana per lo stretto del Golfo Persico, controllata dai Pasdaran, ha precisato che nel periodo coperto dal memorandum con gli Stati Uniti, le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare a Hormuz. Marco Barbonaglia, GR1.
0: A Bruxelles il Consiglio europeo si è chiuso con la ritrovata unanimità sull'Ucraina, come non accadeva dal dicembre 2024. La corrispondente.
11: Al Consiglio europeo i leader si congratulano con Zelensky per l'apertura del primo capitolo negoziale verso l'adesione all'Unione. Kiev se lo è meritato, dopo le riforme intraprese in questi anni, dice la Presidente della Commissione von der Leyen. Il Presidente ucraino ringrazia. Dopo Orban ci sono migliori relazioni con tutti, sottolinea. Sul futuro dei negoziati di pace il Presidente francese Macron ribadisce che l'Europa è alleata di Kiev, dovrà essere presente quando si aprirà un vero tavolo negoziale. Più prudente il cancelliere tedesco Merz. Prima serve un accordo, poi si vedrà, ma l'Ucraina parlerà per se stessa, ribadisce. Anche il presidente del Consiglio Costa spiega che solo l'Ucraina può negoziare per conto dell'Ucraina. Via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Prima o poi la Russia dovrà sedersi al tavolo dei negoziati, soprattutto attraverso la pressione delle nostre sanzioni, afferma von der Leyen. Quando arriverà il momento avremo bisogno di un messaggio europeo unitario al presidente Putin. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
0: Dalla Russia arriva l'invito a usare gli ambasciatori e non eventuali mediatori per avere contatti diretti con Mosca. Il portavoce del Cremlino, Peskov, afferma che i tentativi europei per negoziare sono in un vicolo cieco. Trump è pronto al dialogo mentre l'Europa si prepara alla guerra, aggiunge il ministro degli esteri Lavrov. Gran Bretagna, grave incidente ferroviario a nord di Londra. La corrispondente.
12: Un colpo improvviso e poi un botto come un'esplosione. Così hanno raccontato i testimoni che si trovavano sul treno che è stato tamponato da un altro treno sulla linea ferroviaria da Bedford verso Londra. Un incidente a 90 km dalla capitale, vicino ad uno dei 6 aeroporti della città, Luton, e che ha coinvolto centinaia di passeggeri che si sono riversati nelle campagne ai bordi dei binari. Un macchinista è morto e ci sono numerosi feriti, di cui 2 in gravità. Condizioni. Le immagini riprese con l'elicottero hanno mostrato alcune eliambulanze arrivate sul sito e decine di soccorritori in azione. Non si conoscono ancora le cause della collisione, la linea ferroviaria è stata bloccata per ore e le strade circostanti chiuse. Le autorità hanno chiesto di evitare la zona e di mettersi in viaggio. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
0: Rai Radio 1 a mezzanotte 13 minuti, la cronaca. 2 bambini sono stati aggrediti in un parco a Brescia da un cittadino nigeriano. L'uomo è stato bloccato e ora è ai domiciliari.
13: Ha tentato di strangolare 2 bambini prima di essere arrestato. L'aggressore, un cittadino nigeriano di 29 anni, irregolare in Italia, stava camminando in un parco di Brescia quando improvvisamente ha afferrato un bimbo di 10 anni che è riuscito a divincolarsi e a fuggire. Poi l'uomo si è avventato contro un altro di 3 anni. La madre del piccolo ha cercato di difenderlo e ha iniziato a gridare. A questo punto è intervenuto Aslam Naved, cittadino pakistano che ha bloccato l'uomo.
14: Messo lo stesso ragazzo, l'africano, sul terra. Dopo io ho detto alla mia moglie che chiamare la polizia. Io ho già malato di cuore, è già pacemaker e lui mi fa male botte qua 2-3 volte. Però io non ho lasciato.
13: Secondo quanto emerso, il 29enne era sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti, oltre a soffrire di disagi psichici. L'uomo, che ha anche precedenti per spaccio, è stato arrestato ed è ai domiciliari per lesioni personali aggravate e e resistenza e violenza pubblico ufficiale. Disposta anche la revoca del permesso di soggiorno. Simona Decina, GR1.
0: Carcere a vita per i capi storici delle Brigate Rosse Renato Curcio e Mario Moretti, 21 anni per Lauro Azzolini. Queste le richieste del pubblico ministero al processo ad Alessandria sullo scontro a fuoco tra carabinieri e terroristi nella cascina Spiotta, nel quale morirono l'appuntato dell'arma Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol 51 anni fa.
15: Carabinieri e polizia stanno setacciando paesi e cascinali alla ricerca.
16: È il 5 giugno del 1975. Le Brigate Rosse avevano rapito il giorno prima l'industriale Vittorio Vallarino Gancia. Lo portano nella cascina Spiotta, nel Monferrato, dove vengono individuati dai carabinieri. In un drammatico conflitto a fuoco muoiono l'appuntato Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol. I capi storici Renato Curcio e Mario Moretti non c'erano, ma il loro, per l'accusa, fu un pieno concorso morale. L'altro ex BR, Lauro Azzolini, era presente, ma lo ha ammesso, di cui la richiesta per lui di 21 anni. Per Curcio e Moretti invece è chiesto il carcere a vita, anche perché uno si è fatto interrogare e ha raccontato un sacco di bugie, l'altro neanche quello, ha dichiarato il pubblico ministero. Al microfono di Maurizio Licordati, Bruno D'Alfonso, il figlio di Giovanni, che con un suo esposto ha fatto riaprire l'inchiesta.
17: L'abbiamo fatto per onorare la memoria del nostro papà, lui ha dato la vita per gli altri.
16: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Il ministro dell'istruzione Valditara commenta le prove scritte della maturità, sottolineando che ogni dettaglio è stato pensato per valorizzare conoscenze solide e capacità di confronto con la complessità del mondo. La seconda prova, diversa per indirizzo di studio, ha riguardato materie come latino al classico e matematica allo scientifico. Gli studenti si preparano ora agli orali al via dal lunedì.
18: Un po' difficile, italiano difficilissimo, le tracce brutte, difficili. Oggi abbiamo fatto grafica, è andata bene, non era tanto difficile.
19: È andata bene, dai, diciamo matematica.

0: difficilissima, è stato molto complicato affrontarla.
1: Si studia fino all'ultimo e poi è pronti per l'esame.
2: L'Italia alle prese con un'ondata di calore che in questo weekend si farà particolarmente sentire.
3: Da calendario saremmo ancora in primavera, ma le temperature spingono verso i 40 gradi. Un'ondata di calore come d'estate, perché col cambiamento climatico neanche la primavera è più quella di una volta, spiega il climatologo Luca Mercalli.
4: Si tratta di un'ondata di calore di grandi proporzioni, peraltro è la seconda, perché abbiamo già avuto quella della fine di maggio, decisamente precoce, allora si era arrivati a 35 gradi a Londra.
3: Weekend di bollini rossi, oggi 5 città, Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, domani 8 col picco di calore.
4: Avremo temperature estesamente al di sopra dei 35 gradi, con punte nelle aree interne, nelle grandi città che supereranno i 38 gradi, ma anche dopo il picco di domenica e lunedì, la settimana successiva si rimarrà comunque sopra i 35, almeno fino al 25 di giugno.
3: Donatella Gori, GR1.
2: L'Italia è il paese che attira di più i turisti europei, è il risultato di un'indagine commissionata da Confturismo Concommercio, secondo la quale il 54% dei potenziali vacanzieri del vecchio continente sceglierebbe l'Italia più di Spagna, Grecia e Francia. Una conferma e una sfida da raccogliere, dice il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
5: Sono dati importanti che confermano il potere attrattivo dell'Italia. Questa è un'ulteriore conferma. Noi sappiamo di essere una meta amata dal turismo di tutto il mondo, in particolare dal turismo dell'Europa.
6: Che prospettive ci sono per quest'estate, ministro? Timori per le crisi, le tensioni geopolitiche internazionali?
5: Noi abbiamo delle stime che ci dicono che il turismo è sempre in crescita, crescerà anche quest'estate. Anche se lo diciamo a voce bassa, la situazione che poi potrebbe essere una situazione che in questo momento si sta dipanando, paradossalmente può addirittura aiutare l'Italia, perché nel momento in cui i turisti d'Europa decidono di non andare verso rotte extraeuropee, sicuramente arrivano in Italia.
6: A parte l'estate, per un paese come l'Italia il turismo ormai ha un valore tutto l'anno.
5: Il turismo tutto l'anno è fondamentale per un paese. Noi stiamo lavorando in quel senso proprio per fare in modo che i flussi turistici vengano distribuiti meglio sia nel tempo che, diciamo, anche da un punto di vista fisico delle località.
6: Fabio Comini, GR1.
2: Le emozioni di Olly dopo il primo grande concerto allo stadio Ferraris di Genova si replica stasera e domani. Ultime date a Rock in Roma il 30 giugno e alla Reggia di Caserta il 3 luglio, ma il calendario 2027 è già pronto con il primo tour negli stadi di tutta Italia.
7: Sono felice di essere parte della storia di questa città.
8: Commenta così Olly la prima delle tre date al Ferraris di Genova ed è anche la prima volta in 22 anni di un concerto nello stadio della sua città. L'ultimo era stato Vasco Rossi nel 2004.
7: Con l'orgoglio di portare questo posto di nuovo musicante, visto che lo vivo quasi tutti i fine settimana da tifoso. Cioè, l'idea di riportare la musica qua ovviamente è folle, è incredibile. Spero che tanti artisti porteranno il loro mondo qua dentro, perché è una città che vive di musica da sempre e merita questo.
8: In scaletta gli omaggi a Fabrizio De André con Il Pescatore e Per la prima volta mi sono innamorato di te, di Luigi Tenco. Adoro questo brano e mi emoziona l'idea di farlo proprio qui, ha commentato Federico Olivieri in arte Olly. E durante il concerto l'annuncio a sorpresa sui programmi futuri.
9: Ci vediamo!
8: Il tour di 7 stadi, dunque, nell'estate 2027. Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Olivia Rodrigo come Taylor Swift, l'ultimo album è in testa alle classifiche italiane in tutti i formati fisici e digitali. L'ultima artista internazionale a ottenere questi risultati in Italia era stata appunto l'anno scorso Taylor Swift.
10: New York City's never looked so blue.
2: Olivia Rodrigo resta anche al momento la più ascoltata al mondo sulle piattaforme con questa Stupid Song, una delle 13 tracce dell'album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, che contiene anche il duetto con Robert Smith dei The Cure. Annunciato il tour 2027 che farà tappa il 27 e 28 ottobre a Milano. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Stefano Catini. Ora lo sport da Nicola Tedeschini, l'augurio di una buona nottata.
11: GR1 Sport.
12: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio, mondiali di calcio in primo piano.

0: A Seattle, poco fa, un altro verdetto. Gli Stati Uniti battono l'Australia, la seconda squadra qualificata ai sedicesimi.
1: Nella patria del grunge, Seattle, terra di Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, la musica che suona la nazionale statunitense è decisamente coerente col territorio. Elettrica, vigorosa, ruvida quando e quanto serve. Ai ragazzi di Pocettino basta un tempo, infatti, per avere la meglio su un'Australia timida, imprecisa e spuntata. Dopo 11 minuti, il traversore di Balagan viene deviato nella propria porta da Burgess per l'1-0. Allo scadere del primo tempo, il colpo di testa di Freeman, prima annullato per fuorigioco, poi convalidato dal VAR, sigla il definitivo 2-0 di un match di fatto mai in discussione. Manca pure Pulisic negli Stati Uniti ai box per un problema al polpaccio, ma le stelle strisce brillano lo stesso, guidate da un solido McKennie, un ispirato Dest e un ficcante Balogun. Nel secondo tempo, accademia o poco più, c'è spazio nell'Australia anche per l'esordio mondiale di Volpato, ma la sostanza non cambia come proposta di gioco e come risultato. Nel finale si fa male anche l'arbitro Crampi, quei giocatori che lo aiutano a ristabilirsi. Finisce dunque 2-0, passaggio del turno in ghiaccio per gli Stati Uniti a punteggio pieno e l'entusiasmo cresce, mentre per gli australiani, dopo il successo con la Turchia, la strada si complica. Manuel Codigno, GR1.
0: Da poco in campo a Boston, Scozia e Marocco, risultato dopo 24 minuti 1-0 per i nordafricani, dopo 2 minuti la rete di Saibari. Fanno parte del girone del Brasile, che scenderà di nuovo in campo alle 2:30 italiane, obbligata a risultato pieno contro Haiti, così Carlo Ancelotti sulla formazione caraibica. Haiti ha mostrato di essere una squadra di qualità fisica, soprattutto ottima organizzazione, gioco a un buon calcio, va rispettata come tutte le squadre che partecipano alla Coppa del Mondo e che per questo sono molto motivate. Il mondiale insegna che nessun risultato è scontato.
2: Un risultato chiaro.
0: Dello stesso raggruppamento degli Stati Uniti, Turchia e Paraguay, squadre sconfitte all'esordio in campo alle 5 del mattino in Italia. Anche qua un tecnico italiano in cerca di riscatto è Vincenzo Montella, che analizza così gli avversari.
3: La Paraguay è una squadra di grande rispetto da parte mia, una squadra che ha fatto gli stessi punti del Brasile nella girone, un punto in meno dell'Ecuador che era seconda, arrivata seconda in classifica, l'Argentina ha fatto un po' di più. È una squadra che ha grande verticalità, ha giocatori di temperamento, ha giocatori in attacco di qualità, abbiamo grande rispetto. Rispetto a quello che faremo noi sicuramente qualcosa cambieremo, come ho sempre fatto. Chi non inizierà la partita dal mio punto di vista non è come ad additare come colpevole, perché questa squadra e questi calciatori non si devono sentire colpevoli di niente.
0: E dagli Stati Uniti arriva una notizia di fantamercato, l'ingaggio di Ronaldinho, 46enne e ritiratosi da anni, da parte del Ravenna in Serie C, un'operazione che sa più che altro di marketing, orchestrata dal presidente Cipriani, che dovrebbe essere presentata a Miami nei prossimi giorni. L'addio ad Igor Protti a Livorno, giornata di lutto cittadino, feretro esposto allo stadio Armando Picchi dalle 18 per l'ultimo omaggio di istituzioni, tifosi e cittadini per l'ex bandiera di Bari e Livorno, amatissimo, scomparso ieri all'età di 58 anni. Domino degli allenatori, ufficiale il ritorno di Marco Baroni sulla panchina del Verona. E per quanto riguarda invece il basket, la Virtus Bologna, una nuova guida tecnica, l'ex stella del basket spagnolo e CT della Germania, campione d'Europa, Alex Mumbrú. Atletica, Scioli vince ancora nel salto in alto sulla tappa di Doha della Diamond League, dove Zainab Dosso è seconda nei 100 metri. Scherma, Italia, campione d'Europa nella spada maschile. Francia battuta in finale, bronzo per le ragazze della sciabola. E poi infine il moto mondiale, tappa ceca, Brno, qualifiche nel segno dell'Aprilia.
4: Una mattinata importante sul piano politico, un pomeriggio scoppiettante in pista. Il venerdì ceco si apre con l'annuncio della firma del patto della concordia tra MotoGP e i 5 costruttori per i prossimi anni, ed ora finalmente sono attesi a raffica gli annunci per i piloti 2027, e si chiude con 7 piloti sotto al vecchio record della pista. Davanti a tutti, a sorpresa ma nemmeno tanto, il giapponese augura con l'Aprilia Trackhouse, 91 millesimi davanti al leader iridato Marco Bezzecchi.
5: Nota negativa, che mi aspettavo di soffrire un po' meno fisicamente, purtroppo invece da stamattina dopo 3-4 giri la gamba mi fa un po' male, si intorpidisce un po' il piede, lo sto sentendo e pensavo di soffrire meno.
4: Dietro di lui altri due italiani con moto italiana, ma Ducati, terzo di Gian Antonio, quarto Bagnaia, quinto Marc Marquez, che cade due volte tra mattina e pomeriggio ma si nasconde nel finale. Ci crede però alla rimonta mondiale più di quanto non dica. Volano in Q2 anche Acosta, Mir, Moreira, Aldeguer e Raul Fernandez. Giornata no invece per Martin, che oltre i due long lap da scontare dovrà risalire anche dalla Q1. Da Brno, Luca Cesaretti, GR1.
0: E per lo sport è tutto, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
6: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Nuovo affondo di Donald Trump contro Giorgia Meloni dopo le dure parole pronunciate durante un'intervista alla 7. Il presidente americano è tornato ad attaccare il nostro presidente del Consiglio. Non la voglio più come fan, non c'era per Hormuz. E sulle parole del tycoon al G7 ha implorato una foto secca, la replica della Premier. Tutto è inventato, noi non supplichiamo. E solidarietà a Giorgia Meloni per l'attacco di Trump è arrivata prima di tutto dal capo dello Stato Mattarella, che ha telefonato alla Premier, sostegno anche dai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, che scrive su un post: le parole pronunciate non contribuiscono a rafforzare quel clima di rispetto che deve caratterizzare i rapporti tra paesi amici e alleati. Dure le parole anche di Tajani, che ha annullato una visita negli Stati Uniti, mentre solidarietà a Giorgia Meloni è arrivata anche dai leader europei Macron e Sanchez. Critiche a Trump pure dalle opposizioni. Libano, è entrata in vigore la tregua, i raid israeliani non si fermano, 47 morti nelle ultime 24 ore. Il segretario di Stato Rubio la prossima settimana sarà in Medio Oriente. E a Bruxelles il Consiglio europeo si è chiuso con la ritrovata unanimità sull'Ucraina, come non accadeva dal dicembre 2024. Dalla Russia arriva anche l'invito a usare gli ambasciatori, non eventuali mediatori, per avere contatti diretti con Mosca. Il portavoce del Cremlino Peskov afferma che i tentativi europei per negoziare sono in un vicolo cieco. E Steve Witkoff, che è l'inviato di Donald Trump, sta viaggiando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran per il nucleare, lo riporta Axios citando funzionari americani. I colloqui avrebbero dovuto iniziare venerdì, ma sono stati appunto rinviati. E veniamo alla cronaca: collisione tra due treni a nord di Londra, morto un macchinista, diversi feriti gravi, soccorsi in azione, traffico ferroviario bloccato. Drogato e ubriaco, tenta di strangolare due bambini al parco. Terrore a Brescia, l'aggressore, un 29enne nigeriano, è stato arrestato e verrà espulso, a bloccarlo un cittadino pakistano. E momenti di tensione nella notte in Val di Susa, davanti al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, dove alcune decine di attivisti notav hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine.
0: Radio 1 Sport.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre mi

mondo sembra ben organizzato, dell'uomo cogli l'operato serio, il tratto onesto, duro ed ordinato, reticoli di campi cesellati di cui non percepisci mai l'arsura, e specchi d'acqua poi come diamanti, quell'uomo ha regalato alla natura. Forse per darle una struttura, per darle una struttura, e strade che si inseguono impossibili, dei popoli raccontano il cammino,

siamo niente o siamo tutto. Lasciarci trasportare è stato facile, ma adesso ritornare giù non sembrerebbe giusto.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Da Donald Trump, nuovo fondo nei confronti di Giorgia Meloni dopo le dure frasi pronunciate ad un giornalista del canale La 7. Nella serata italiana il capo della Casa Bianca ha parlato della premier italiana anche in un'altra intervista, la corrispondente da New York.
4: Il presidente Donald Trump è tornato a criticare Giorgia Meloni parlando al telefono con il corrispondente della Casa Bianca della NBC. Era una grande fan, ha detto, ma non la voglio come fan perché non c'era, così come tutto il gruppo della NATO, quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Dichiarazioni che confermano l'attacco di Trump a Meloni nell'intervista telefonica con La 7. Non ero obbligato a parlare con lei, mi ha implorato di fare una foto assieme a lei, mi ha fatto pena, ha detto il presidente, riferendosi all'incontro che c'è stato al G7 di Evian, in cui lo strappo tra Washington e Roma sembrava ricucito. Non è la prima volta che Trump prende di mira la premier italiana o altri leader europei. Il presidente ha anche criticato l'Europa per le sue politiche su immigrazione e energia e ha sottolineato le distanze sull'Ucraina, ma soprattutto quello che Trump non perdona ai paesi europei è il mancato sostegno alle operazioni americane in Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Alla Premier la solidarietà del mondo politico, delle istituzioni, in primis quella via telefono del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Giorgia Meloni ha immediatamente replicato al Presidente americano in un video girato a margine dei lavori del Consiglio UE a Bruxelles, nel quale afferma: l'Italia non implora, non senza rammarico, non è la prima volta che Trump attacca gli alleati, aggiunge Giorgia Meloni, che si chiede perché il leader della Casa Bianca sia più accondiscendente con i nemici che con gli amici degli Stati Uniti e dell'Occidente. Il bilancio pluriennale, ma anche la sicurezza e l'immigrazione al centro del secondo giorno del Consiglio UE a Bruxelles. I paesi baltici chiedono strumenti di supporto speciali per il confine orientale del conflitto. Il vertice si è chiuso con il rinnovato sostegno all'Ucraina. Da Mosca l'invito a usare gli ambasciatori e non eventuali mediatori per avere contatti diretti con il Cremlino. Peskov, portavoce di Putin, spiega che i tentativi europei per negoziare sono in un vicolo cieco.